0: Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: Un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
3: Sì, certo. Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Ma allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà.

0: Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente...

0: capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza Tobel, andiamo.
1: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora.
6: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.

0: Quando è il processo?
1: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: Calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: posto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai.

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, senta, grazie. Compri... Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: von Kaffee latte.
1: Honey, you can't love nine. Can't love nine. I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, yeah. A hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarne.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia.
5: È passata un autoradio alle 9:43, ero appena...

0: Appena arrivato sul posto.
1: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
0: È stato pieno di poliziotti. Alle 10:47 uno è venuto a prendere un caffè.
1: Ti ha notato?
0: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10:55 e poi prima delle 11.
1: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
1: Uno, sì. 10:10:15.
0: Non avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
1: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
1: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
1: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
1: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
1: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
1: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
1: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
1: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
1: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
2: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
3: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
1: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico.
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
0: Che hai?
2: Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
2: George, che te ne pare come strategia?
3: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Vacci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché?

0: perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere, non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
4: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi.
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
4: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Oh, chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla. Non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo. Non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
3: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
4: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
2: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma... lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.

0: 10 secondi.
1: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora,
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Aeni!
3: Tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
5: L'ha ammazzata!

0: Baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi. Siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

Signore e signori, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente

0: Come sapete, non sono solo, sono accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.

0: Ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli.
1: È
0: Io
1: vero.
0: direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione. Io vorrei da Tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso perché lo scenario che offre la
1: E
0: nostra città stasera
1: fatevelo, che ve
0: è
1: lo meritate questa sera, eh?
0: davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono Tarantino,
1: No, no.
0: questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone
1: È
0: stanno veramente a
1: bellissimo.
0: sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
1: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica che
0: Vito, io non
1: giustamente.
0: vorrei sembrare troppo campanilista, però
1: Lo dico io che sono leccese.
0: quest'estate, siamo tutti salentini,
1: Siamo tutti
0: quest'estate
1: pugliesi.
0: il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe
1: Bellissimo.
0: dappertutto perché il nostro mare era veramente
1: Siete
0: straordinario.
1: blu, siete blu.
0: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere.
1: Con un grande applauso, Eleonore Casalegno. Buonasera, la terra dei due mari,
2: Il
1: Taranto.
2: cuore del Mediterraneo. Ciao Lenoir.
3: Un bacio.
1: Ma è ancora più bella, è vero,
3: Grazie.
0: Anche
1: fatecelo
0: perché.
1: sapere con un applauso,
0: Ma guarda che la
1: insomma,
0: spiegazione
1: è
0: c'è.
1: straordinaria, eh?
0: La spiegazione c'è.
1: Sì, sicuro.
3: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina.
1: Ai, ai,
3: Perché i genitori di
1: bellissimo.
3: Ringo sono tarantini.
1: Quindi un
3: Ebbene
1: motivo in
3: sì.
1: più
0: Se
1: per
0: fossimo a
1: essere.
0: Caramba,
3: E questo che è più
0: che
3: bello perché è pugliese!
1: Motivo in più per
0: a
1: essere
0: Caramba qua
1: orgogliosa
0: scatta l'applauso più
1: questa
0: forte però,
1: sera.
0: Un po' di
1: Grazie.
0: orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte non ce
3: Mancano
0: n'erano,
3: le
0: signora.
3: lacrime, però.
1: Abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi e questo va molto apprezzato, devo dire
3: No, ma
0: che.
3: sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico anche io ho visto
3: Anche tu,
0: che
3: anche
0: lo
3: tu.
0: sono. Allora,
3: Beh, io
0: c'erano
3: sono
0: ragazzi.
3: felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e
0: Vero.
3: sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi
1: Grazie, sei molto
0: soprattutto.
1: gentile.
0: Era da scaletta
1: E
0: previsto tutto
1: saranno
0: questo.
1: Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque,
3: Possiamo
0: essendo,
3: iniziare?
0: dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te, Lenoir.
3: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la
1: La
3: Maison
1: Maison
3: Gattinoni.
1: Gattinoni.
0: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: chiesto se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime de rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: So,
0: ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, di Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: che viene di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete, è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. Devo e grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere.
1: Ciao ragazzi.
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. Proposito... C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti. Non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che come beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte. Non è male, quindi c'è sempre super e poi da sì. Gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché
0: lo
1: non si è in onda ci possono... Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.

0: ¿Ah, sí?
1: Sí.
0: De gustibus. No.
1: Visto, sì.
0: No, voglio dire, non è che
1: certo, adesso comincia una vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un
1: Opas. No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, ma questo bellissimo uomo. Arriverà. Facciamogli un applauso.
0: Arriverà, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo, tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente,
1: sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: ma torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda
0: mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonora? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonora, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Quest'altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma tu, no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avrà un segreto.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée. Fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammina.
2: Sui bignè ci cammina.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
2: bene.
0: In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli.
0: Velatamente. Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte.

0: Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo sta? Sì. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come candidati. Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei,
1: come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao,
1: mamma,
0: zia,
1: e papà.
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Ecco perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensare che siano, li pago, pensare che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Vabbè, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare il Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto, giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
1: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono
1: ecco.
0: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola. Io

0: Chi disprezza compra.
1: Vabbè,
0: chi,
1: va.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai una non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Se del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni. Fatti.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: ha
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora diciamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi... allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Eleonora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
3: due anni
0: recidivo
3: fa.
0: Lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano,
1: sì.
4: Ma lui è vivacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento...
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie.
0: Io lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi...
1: Buonasera.
0: Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonor.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe... Ti dico solo una cosa,
4: sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Eh sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera.
0: Bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?

0: sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo, che non possono
1: ammirarci. Ma che salutiamo!
0: Però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi. E grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente, ma vedo il vicepresidente, che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: vicepresidente. Che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima. Comunque,
1: doppiamente.
2: Auguri.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, bene. Come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Bene. La Regione Puglia, insomma, era doveroso.
1: Forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su, via, dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'Alta Moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito, e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì,
0: vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente... è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello, che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro, perché
1: sì,
0: insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda,
0: sì,
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te, se questo dove veniva a rompere qua...
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, che metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro.
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai. Sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba. Non fare del male, alla
1: no,
0: che
1: okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito!
1: Che tragedia! Siate forti!
0: Avanti! Shakera il culetto un po', dai!
1: Ma parla per te!
0: Ma che? Dai! Slacciati!
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati!
1: Che...
0: Un applauso!
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita!
0: Dove fa il modello?
1: Allora, va? Guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa! Va, va, va, va! Dai!
1: Allora, guarda! So di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James schifo. Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no.
1: Queste,
0: assolutamente.
1: Non ti fare grande
0: tu pensa
1: con
0: che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smetti, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa...
0: Sì,
1: la pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, in arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no, un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie, siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita
0: una,
1: intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: cartone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: A essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu
1: ranghi.
0: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di

picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è fiori. Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche vabbè. Opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le hai prese?
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu caspita, non si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Questa sera, infatti, è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che no. Lo posso fare io un complimento.
0: Sono io che mi abbasso. Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari. Una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era... offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case

0: fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino. Andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
4: Buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro,
5: Palese.
2: Sindaco. Buon lavoro.
5: Arrivederci, dottore. Grazie per
2: buon
5: essere
2: lavoro,
5: venuto.
2: Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo, è verissimo, un applauso ad Eleonora Casalegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
5: subito. È prontissima,
2: subito.
5: Allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. E ci siamo rincontrati.
4: E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
5: Dobbiamo,
2: non è finita. Ci salutiamo.
4: Ma sei
2: dopo.
4: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono stata in un'altra stanza.
4: Ma stavi così bene di là.
2: Era un momento, mancavi da morire. veramente, perché il masochismo non ha confini.

0: Salvini. Adesso Mauro, noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo, allora, per il gran finale.
0: Quelli della Francia.
2: Fatti
0: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Indelebile.
0: Non te la vale la testa. Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
1: finale,
0: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
2: la Model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori,
1: cioè,
0: senza dubbio.
1: Grazie di aver partecipato con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza, perché si

0: trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti.

è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo

0: per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone.

0: persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate

0: di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi.

0: e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo un'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad

0: quanto monte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban VU, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati, e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente,

0: si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo visto, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata.

0: chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a, comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali.

0: Necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano. Non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti, anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo.

0: ricordo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La

0: La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale. E che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo, come SIS 118, a piena disposizione per iniziative di dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati più

plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Ario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista volontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su

0: la salute.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dà fuoco alle sterpaglie nel suo podere, ma resta ustionato e rischia di causare un grave incendio. Ricoverato un 76enne di Torricella. Vandali ancora in azione a Taranto, torna in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro, ma ignoti danneggiano quella di Piazza Maria Immacolata. L'assessore lo noce, è inammissibile. San Vito arriva il progetto della spiaggia inclusiva per Viale del Tramonto, ma il comune non ha i fondi, richiesto intervento della regione.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora di cronaca e ci spostiamo in provincia, più precisamente a Grottaglie, dove un pregiudicato di 40 anni è tornato in carcere dopo che l'autorità giudiziaria ne ha disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali. Il provvedimento eseguito dalla polizia trae origine da una denuncia risalente lo scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, il quarantenne era stato notato mentre percorreva a forte velocità le strade del centro cittadino a bordo di una moto, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e di alcuni studenti. Dopo alcune centinaia di metri, i poliziotti erano riusciti a fermarlo per un controllo. L'uomo però avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti dei poliziotti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la mancanza della patente di guida. Durante le verifiche il quarantenne è ripartito improvvisamente a tutta velocità, ignorando l'ALT. Una condotta che ha portato l'autorità giudiziaria a disporne il ritorno nel carcere di Taranto. Ci spostiamo ora a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. Vediamo il servizio.
0: Un uomo di 76 anni è rimasto ferito nelle campagne di Torricella dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per eliminare la vegetazione secca presente nel proprio podere. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si era recato sul terreno per svolgere alcuni lavori di pulizia e avrebbe scelto di bruciare le sterpaglie accumulate. Le fiamme, favorite dal clima caldo e dalla presenza di materiale altamente infiammabile, si sarebbero però propagate rapidamente, coinvolgendolo. Il 76enne è riuscito ad allontanarsi dall'area interessata dall'incendio, ma ha riportato ustioni all'addome. L'inalazione del fumo inoltre avrebbe causato una grave insufficienza respiratoria, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni dell'uomo non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nell'area sono intervenuti

0: anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il terreno e provveduto a spegnere eventuali focolai ancora attivi. Un episodio che rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza nell'utilizzare il fuoco per la pulizia dei terreni agricoli, una pratica particolarmente rischiosa durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione degli incendi.
1: Torniamo ora a Taranto, vandali ancora in azione dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della storica fontana di Piazza Maria Immacolata temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoci ha definito vili atti vandalici. Torna invece in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro. Vediamo.
0: Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Medaglie d'Oro, spenta da anni a causa di un malfunzionamento mai sistemato e ridotta a cassonetto per i rifiuti dai soliti incivili. Nel 2021 l'amministrazione Melucci aveva provveduto a ripulire e ripristinare la vasca, senza però attivarne il funzionamento. Un procedimento di cui si era fatto carico nei mesi scorsi l'attuale assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, affermando di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire cosa impedisse la riattivazione della fontana. Ieri l'annuncio sui social: si tratta di un intervento, ha spiegato, realizzato grazie alla collaborazione di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil, CPT e Chima Servizi, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di pulizia dell'impianto. Ma per una fontana che torna a funzionare ce n'è una che si spegne, quella iconica di Piazza Maria Immacolata. Secondo quanto riferito da Lonoci, alcuni atti vandalici ne hanno compromesso il corretto funzionamento. Stracci e materiali gettati all'interno delle vasche hanno infatti provocato l'ostruzione dei filtri, rendendo necessario lo spegnimento dell'impianto per evitare danni alle pompe. Sarà ora necessario procedere allo svuotamento delle vasche e a una completa operazione di pulizia che verrà effettuata da Chima Servizi. Al termine delle attività la fontana sarà nuovamente rimessa in funzione. Le fontane, come tutti i beni pubblici, appartengono all'intera cittadinanza, ha concluso Lonoce sulla pagina social. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti. Rispettare ciò che di tutti significa avere cura della nostra città e contribuire a renderla ogni giorno più bella e accogliente.
1: Voltiamo adesso pagina, c'è un cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Dal 25 giugno infatti Claudio Giacalone prenderà il posto di Lorenzo Elia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dal 25 giugno sarà Claudio Giacalone il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Succede a Lorenzo Elia, che lascia l'incarico dopo 21 mesi per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Giacalone arriva a Taranto dopo aver guidato il comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli e assumerà anche la reggenza dell'Ufficio del Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con sede a Bari. 63 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nei comandi di Como, Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Vercelli, maturando una lunga esperienza nel settore del soccorso e della prevenzione incendi. Ha partecipato inoltre a diverse operazioni di emergenza legate a calamità nazionali, tra cui i terremoti che hanno colpito Marche e Umbria nel 1998, Salò nel 2004 e l'Abruzzo nel 2009. Il nuovo incarico dirigenziale a Taranto mi lusinga e rappresenta un'importante occasione per mettermi al servizio della cittadinanza, ha dichiarato il neo comandante. Il primo passo sarà conoscere il territorio e le sue peculiarità per organizzare al meglio le risorse disponibili e garantire un servizio di soccorso tecnico sempre più efficace. Si apre così una nuova fase per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, nel segno della continuità operativa e dell'attenzione alle esigenze del territorio.
1: E torniamo a parlare di inclusione e accessibilità, perché il Comune di Taranto ha candidato il progetto per rendere più accessibile e inclusiva la spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito all'interno dell'avviso POC Puglia 2021-2027. Per l'intervento infatti servono oltre 4 milioni di euro, una cifra importante che al momento non rientra nelle disponibilità dell'ente. Vediamo i dettagli nel servizio.
0: Una spiaggia inclusiva, accessibile e sicura per tutti, e questo è l'obiettivo del progetto Spiaggia Libera Inclusiva di Viale del Tramonto, candidato dal Comune di Taranto all'avviso del POC Puglia 2021-2027, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere del litorale pugliese. L'intervento

0: destinato all'area costiera di San Vito punta a migliorare l'accessibilità e fruibilità della spiaggia, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale considera coerente con le strategie regionali di valorizzazione turistica e riqualificazione del patrimonio costiero. A far discutere però il capitolo economico, il progetto prevede infatti un investimento complessivo di circa 4.200.000 euro, una cifra importante per la quale al momento non esiste alcuna copertura finanziaria da parte del Comune. Nel provvedimento con cui è stata approvata la candidatura si precisa infatti che non sono previsti impegni di spesa a carico dell'ente, perché l'atto riguarda esclusivamente la partecipazione al bando regionale. In altre parole, il progetto esiste sulla carta, ma le risorse necessarie per trasformarlo in realtà devono essere ancora reperite. L'unica certezza allo stato attuale è la richiesta di accesso ai finanziamenti regionali. Resta quindi da capire se e quando arriveranno i fondi necessari per dare concretezza ad un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare il volto di uno dei tratti più frequentati della litoranea tarantina.
1: Una bella iniziativa di cittadinanza attiva si è svolta questa mattina in riva al Mar Piccolo, in località Battendieri, con il progetto BioBlitz, che ha trasformato i cittadini di Taranto in scienziati per un giorno. Vediamo.
0: Cambiare il paradigma della tutela ambientale partendo dalla partecipazione democratica dei cittadini sin dalle fasi di monitoraggio e fino alla condivisione del dato scientifico. E questo è l'obiettivo di BioBlitz, un evento di Citizen Science che questa mattina ha visto i cittadini trasformarsi in scienziati per un giorno sulle rive del Mar Piccolo in località Battendieri. Un'iniziativa promossa in stretta sinergia istituzionale e scientifica che propone un mini BioBlitz in canoa e SUP. Armati di speciali supporti sterili progettati dall'Università di Roma II Tor Vergata, i partecipanti hanno raccolto campioni di DNA ambientale per mappare la biodiversità locale, trasformando la mattinata in un laboratorio a cielo aperto.
2: Questi campioni sono molto importanti perché una volta che verranno studiati, analizzati e ricavata la sequenza molecolare, sarà possibile ricavare come informazioni sulla biodiversità del Mar Piccolo, ricavare dati sulla presenza di alcune specie che vivono nell'acqua, quindi andando dai microrganismi, quelli più microscopici, fino ai vertebrati e ai pesci. Lo stato di salute del Mar Piccolo fondamentalmente è buono, perché se consideriamo che in Mar Piccolo vivono almeno un migliaio di specie, in tutto il Mediterraneo ne vivono 17.000, quindi possiamo capire che una buona parte di queste specie sta nel Mar Piccolo, che è un'area, se vogliamo, molto di piccola estensione, no?
3: Noi siamo fondamentalmente legati a quest'area e ci teniamo che sia tutelata e conservata, proprio perché è uno scrigno di biodiversità incredibile ed è una peculiarità della città di Taranto, per cui per iniziare a cambiare la narrazione della città di Taranto dobbiamo iniziare a gestire e a tutelare queste nostre risorse.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno, una tre giorni in cui attiviste e attivisti provenienti da diversi territori si sono incontrati nel capoluogo ionico per parlare di giustizia ambientale e sociale. Momento clou l'assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso Casa Viola. Vediamo.
0: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno. Attivisti e attivisti provenienti da diversi territori si incontrano per condividere esperienze di lotta, costruire alleanze e immaginare strategie comuni per la giustizia ambientale e sociale. Taranto diventa centro di una serie di appuntamenti pubblici dedicati all'incontro, al confronto e all'organizzazione collettiva contro le cosiddette zone di sacrificio, territori segnati da devastazione ambientale, sfruttamento industriale e disuguaglianze sociali.
4: Abbiamo costruito questa tre giorni per riflettere insieme sul portato più profondo di cosa significa abitare una zona di sacrificio. Zona di sacrificio è intesa quindi come il prodotto di due forme di sfruttamento, principalmente di forme di sfruttamento e di violenza sui territori, ovvero la militarizzazione e l'industrializzazione nociva. In particolar modo Taranto, rispetto alla presenza di ex Ilva, Eni e Marina, diventa peculiare rispetto al come oggi i nostri territori, in particolar modo i nostri sud, vengono soggiogati per logiche di produzione. profitto e di oppressione. Tra l'altro questa Tre Giorni si costruisce proprio all'interno di un tentativo di costruire alleanze sul Mediterraneo.
5: Queste giornate si concluderanno domani con una mostra fotografica, Dark Waters, che

0: ricontestualizza e approfondisce la tematica dell'estrattivismo di Eni in Val d'Agri. Questo per noi ovviamente è molto significativo perché sta all'interno dello spirito col quale queste giornate hanno avuto vita, diciamo, sono state pensate. Connettere i disastri socioecologici, le solitudini e le contraddizioni dei nostri territori riconoscendoci appunto nella lotta in Val d'Agri come nelle lotte del Mediterraneo, e a partire da questo costruire delle alleanze che non siano semplici rivendicazioni sui territori, ma rivendicazioni di un sistema diverso, di un sistema che non dia più la Val d'Agri, come non dia più l'Ilva a Taranto, come non dia più il genocidio in corso in Palestina.
1: Restiamo in tema di transizione ambientale, perché in questi giorni presso la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio è stata presentata la CER dei Due Mari, la comunità energetica rinnovabile del nostro territorio, un passo in avanti importante per lo sviluppo sostenibile di Taranto. I dettagli nel servizio.
2: Un importante momento di confronto dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del territorio è quello che si è svolto nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale Acclavio nell'ambito del convegno dal titolo Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Un'occasione ufficiale di presentazione della comunità energetica rinnovabile, la CER dei Due Mari. L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi a livello nazionale nell'ambito della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni ed enti locali.
3: Oggi presentiamo questo progetto fatto col Comune di Taranto, un progetto cui noi teniamo tanto. È un progetto molto interessante perché è concreto, si sente parlare spesso di comunità energetiche, ne sono state presentate tante, ma molte di queste sono prive di produzione di energia elettrica. Questo progetto invece ha in pancia circa 8 megawatt, che noi siamo prossimi con l'apertura dei cantieri, credo apriremo durante quest'estate, e arriveremo ad attivare la comunità energetica del Comune di Taranto i primi mesi del 2027. Avremo una prima fase dove il Comune sarà unico consumatore, quindi usufruirà degli incentivi della comunità energetica, e stiamo già lavorando a una seconda fase che partirà appunto inizio anno prossimo, dove prevederemo l'ingresso sia dei cittadini che delle PMI locali per dare soddisfazione sia ai consumatori ma anche a chi ha possibilità di realizzare impianti fotovoltaici o superfici da mettere a disposizione per aumentare la produzione di energia elettrica della comunità energetica.
1: Voltiamo ora pagina. Nella serata di ieri al Caffè Letterario in Città Vecchia, un incontro culturale importante, parola esposta. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: Le parole che raccontano il mondo, lo interrogano e lo mettono a nudo. Al Caffè Letterario la poesia è stata protagonista di Parole Esposta, una serata di incontro, riflessione e resistenza che ha visto protagonisti tre giovani poeti della redazione di Inverso Poesia, arrivati da Napoli, Mattia Tarantino, Daphne Grieco e Luigi Riccio.
5: In realtà per me non credo ci sia una grande distinzione tra mondo esterno e mondo interno, banalmente perché in qualche modo con la poesia tutto questo contorno, questo limite viene meno, viene abbattuto, e allora è una sorta di osmosi tra quello che viene da fuori e quello che viene da dentro, perché alla fine, non lo so, il canto di un merlo perché non dovrebbe essere corrispondere a quello che è il rimuginare del mio pensiero.
6: Esporre una poesia al pubblico secondo me significa convincere il pubblico di una cosa fondamentale, cioè che la poesia non è un enigma, non è un linguaggio ulteriore, quindi qualcosa che devono decodificare per capire, devono avere degli strumenti magari di cultura alta o di potere, ma devono poterci entrare dentro, uno strumento innanzitutto comunitario, e credere in quello che gli sta venendo detto.
4: Al centro dell'incontro la presentazione di Shababab, opera di Mattia Tarantino, che racconta attraverso la metafora di una carovana in cammino nel deserto, una comunità composta da vivi e morti, capaci di resistere nel tempo, ma anche di scegliere il movimento e il cambiamento.
7: La cosa bella della poesia credo che sia soprattutto il fatto che il limite tra queste due esperienze venga costantemente meno, e cioè c'è la possibilità di fare favola di ogni cosa e cercare di non ingaggiare il reale per contraddizione, ma reinventarlo, farne in qualche modo una favola, che sia anche una favola nera, ma sempre giocare nel limite di questa ambiguità, senza più sapere cosa sia vero e cosa sia falso, senza cadere nella trappola della verità.
4: Nel corso della serata le poesie hanno attraversato le menti e le emozioni del pubblico, lasciando spazio a immagini e versi di forte intensità. Tra le parole risuonate durante l'incontro, siamo nati, gettati in un nome verso un nome, e ancora la notte e il buio non potranno più coincidere. Un appuntamento che ha confermato il valore della poesia come luogo di condivisione, dialogo e ricerca di nuovi significati per interpretare il presente.
1: Vi lasciamo ora la pagina sportiva, a cura di Dario Galitelli.
8: Intervenuto durante la trasmissione 100 Sport Weekend su Studio 100, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini ha analizzato con fermezza il delicato momento in casa Taranto, soffermandosi in particolare sulla posizione della famiglia Ladise e sulle conseguenze degli incidenti avvenuti nella post partita di domenica scorsa. Perrini ha espresso forte preoccupazione per il danno d'immagine subito dalla proprietà. I Ladise, imprenditori importanti con appalti nel settore pubblico, sono rimasti profondamente amareggiati, ha dichiarato, dagli episodi che hanno rovinato una giornata che doveva essere di festa per famiglie e tifosi. Il vicepresidente ha quindi rivolto un appello all'ambiente calcistico e cittadino, invitando tutti a stringersi attorno a una società che quest'anno ha investito oltre 1 milione di euro senza mai lamentarsi, sottolineando come il primo passo fondamentale sia verificare la volontà della famiglia di proseguire il progetto sportivo. Sul fronte ripescaggio, Perrini è stato categorico, ammettendo che gli eventi del dopogara abbiano di fatto azzerato le corsie preferenziali, ciononostante ha garantito la massima unità di intenti con l'onorevole Iaia e gli altri parlamentari tarantini per tentare di recuperare il salvabile. L'obiettivo è la speranza conclusiva, pur nella consapevolezza che servirà un vero e proprio miracolo, restano dunque legati alla complessa strada di un lodo Taranto, una soluzione istituzionale e giuridico-sportiva straordinaria, per cui la politica locale è pronta a lavorare a fari spenti, senza alimentare facili illusioni, ma con determinazione. Il futuro del calcio a Massafra approda a Palazzo di Città. Nelle scorse ore la sindaca Giancarla Zaccaro ha incontrato il presidente del Massafra, Fernando Rubino, il quale ha ufficializzato la volontà dell'attuale gruppo dirigente di interrompere l'esperienza alla guida del club. L'amministrazione comunale ha preso atto della situazione, definendola seria e meritevole della massima attenzione, pur ribadendo i propri confini istituzionali che non consentono di sostituirsi a una società privata o di assumersi colpe per gestioni passate. Il comune si è detto pronto a fare la sua parte. L'obiettivo è favorire il confronto con imprenditori affidabili per salvare un patrimonio sportivo e identitario fondamentale per la comunità massafrese. In assenza di acquirenti immediati, Palazzo di Città lavorerà comunque per gettare basi solide per il futuro, coinvolgendo attivamente tifosi, associazioni e forze economiche del territorio, per garantire la continuità del calcio massafrese attraverso un progetto credibile e sostenibile.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con l'informazione di Studio 100 nel TG delle ore 14. Una buona serata.
4: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più

Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce

Autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors, ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
3: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
4: È andata molto bene, Marina, sì, il Taranto Eco Film Festival.

0: quest'anno prende una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata. E, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
1: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio, il prossimo R, dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite, e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispetto. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un
0: Sì,
1: altro io così simile a sé.
0: come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
1: Sì, e oltre appunto all'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
0: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
1: Il
0: erro, poi
1: 10
0: voglio anzi
1: luglio,
0: il 10
1: 10
0: luglio,
1: luglio.
0: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio a tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
1: Sì.
0: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente, e questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
1: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
0: Sì, un format nuovo.
1: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
0: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo. E ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto. E insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
1: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
0: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui quello che viene chiamato learning by doing, hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
2: Va bene, perfetto, perfetto.
3: Ascoltiamoci l'editoriale.
4: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e finale. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
3: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato, che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio sino agli applausi al Gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato, non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
2: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto Grazie. Bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura due ore prima, anche più della partita, sì. Lì a Mattafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo, e ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita che poi ho realizzato su Due Mari TV non ho mai visto come domenica negli ultimi anni tanti bambini allo stadio, è stato bellissimo il pre-partita, c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto, certo la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Sì. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche. Perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali.
3: Ecco, un tiro in porta, Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, due gol con un tiro in porta.
2: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
3: Sì, sì, sì.
2: Oppure io non vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a due giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
3: Sì, assolutamente.
2: Tutti
3: però
2: pronti la,

0: puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà a Lo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Manfredo, nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto di dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe, come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti, ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io, certo, che come certo, al solito Mario, faccio,
0: perché i cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo,
1: esattamente,
0: e sono rimasti lì, voglio
1: esattamente
0: dire.
1: Quindi
0: erano
1: quanti,
0: una
1: sono
0: decina, neanche
1: quanti sono, no, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo 30-40, di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione, guarda, prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
0: Ma guarda, quindi, Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni, certo, poste. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile, proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti, verissimo, di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire. Quindi, insomma, la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa, ovviamente, non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: sì.
0: Dario, a margine della conferenza stampa del MEX, Denimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo, da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta, certo, il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: sì, assolutamente.
0: Ma l'eccellenza,
1: sì.
0: no, l'eccellenza proprio no, credimi.
1: Assolutamente
0: non esiste,
1: Alfredo.
0: non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abboni, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere.
1: Dario, ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo, abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: però,
0: C2 alla B, quindi
1: è preistoria,
0: tutto è possibile.
1: Però. Sì, tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: tutti presenti domenica. Benissimo. Erano sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là, finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit, e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo. Però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo, che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto ieri, io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25, raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po'. FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25,

0: a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizio sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: Scadenza del
0: insomma, Dario,
1: bando,
0: noi
1: scadenza bando
0: scadenza del
1: 31
0: bando è
1: ottobre.
0: 20... 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi, consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche, mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare. Però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
0: Certo,
1: È una
0: fa parte
1: sorta,
0: del...
1: sì, è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete, non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia, praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
0: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, è nel nostro DNA, Dario, e Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17. Lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100.

Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portare

sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine. Rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Che abbiamo il primo ospite della nostra mattinata. Sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ci sentiamo spesso.
1: Sì, buongiorno a te, direttore, grazie Dario, e ben trovato chiaramente.
0: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del Power, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandole invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
1: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, nonché la parte tecnica ASL ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario, diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente. Certo. E aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto già da una relazione prodotta il 3 di marzo ha incominciato a fare dei passi indietro, e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per l'appunto parlava di questi accessi di mortalità.

0: come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi.
1: Chiaro.
0: Questa è davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché, come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formali dell'impianto, senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo. E mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso. È chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro. Ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti? Così come tra l'altro evince l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. Proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione. Perché voi parlate di una conferenza stampa insieme per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe e Loredana D'Elia, vice sindaco di Roccaforte. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
0: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAU. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Marzano, perché guarda, Dario, da San Marzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Marzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni tutte contrarie alla riapertura della discarica. Pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno.

0: Ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
1: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati. Tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi, che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Iacovone, il Pala Ricciardi, possano portare un'utenza in termini di recupero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia. Se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio a sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con l'intesa con il sindaco Bitetti si possano realizzare queste due importanti pretese.
0: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di apertura di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre spesso o sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma, questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
1: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria, snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella, la zona sud, come abbiamo visto, carente di queste bretelle dirette che collegherebbero la tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto, la mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma, rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva davvero mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori in maniera tale che a livello urbano per le vie più grosse della città si possa viaggiare serenamente sia per non arrecare diciamo fastidio e disagio ai cittadini ma anche per dare una migliore fluidità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in

0: parte per la quale sono stati spesi fondi pubblici in passato, perché si credeva in un progetto concreto, che era quello della tangenziale nord di Taranto, e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie, meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
0: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato, anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità, anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla, vada tutto per il meglio e benissimo per tutti, però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. E ripeto, ci auguriamo che non accada mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo iniziativa a fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta ed è la statale 100, che da sempre hai trattato con dovizia di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa a mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
0: Siamo all'alba di una nuova epoca per la statale 100, perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e, diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della statale 100, attualmente, diciamo, sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura finanziaria. Ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si entrerà nel vivo della procedura espropriativa, che è poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività dell'inizio della lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire ad ottenere in tempi più brevi tutte quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti. Io ne aspettavo tre, se ne diventati due però l'annuncio era, è vero?
2: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova
1: Ma
2: colleaga ha avuto un problema.
1: L'appuntamento alle 7:50.

0: tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, proprio l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza che è il direttore artistico e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per averci ospitati.
0: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
2: Sì, è un'idea che era dall'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, appunto da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica. Dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica e musica da camera gestito da giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di rischiare quello che in genere è una cultura incredibile che va protetta e preservata e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E Italia, ovviamente.
0: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete che spesse volte manca a un territorio come Taranto e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
1: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che Taranto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città. Quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
2: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale ad aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico, sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
1: Molto
0: Vi
1: emozionati.
0: posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
2: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica. E suonerò io con un gruppo di colleghi, che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Johanna Nikoski della Finlandia, Frøydis Kopperud e Birkelanders, tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30. Di giugno, il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione con è un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E, nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulsano, Taranto e Martina, però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masseria Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suju, una open class di Ivan Ravaglia, pianista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, ci sarà un laboratorio di pasta fatto

0: casa, degustazione della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale, sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente.
1: Caro amico, questo è Studio 100.
2: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
2: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
3: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
2: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio il prossimo R, dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembrava così lontani da noi. Un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite, e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchiamento, quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro
3: sì.
2: Io così simile a sé.
3: Sì, come hai detto giustamente, trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché, essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. E il film che abbiamo visto ieri, insomma, un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più presente.
2: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
3: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non erro.
2: Il 10 luglio.
3: Sì, il 10 luglio. E poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio a tutti di vedere appunto un film sulle periferie e la violenza che si scatena nelle periferie. Però non voglio dire altro, Marina, se mi lasci un minuto, vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente, e questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per...

0: per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
1: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
0: Sì, un format nuovo.
1: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
0: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
1: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
0: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti, che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing. Hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri.

0: Lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
1: Va bene, perfetto, perfetto.
0: Ascoltiamoci l'editoriale.
2: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post-partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
0: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
1: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
0: Grazie.
1: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della partita
0: Sì.
1: lì a Mazzafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del Taranto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile.
0: Sì.
1: Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera, giusta, perché il tratto

0: dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali.
1: Un
0: Ecco, a
1: tiro
0: quel
1: in
0: punto
1: porta,
0: io.
1: Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, due gol con un tiro in porta.
0: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
1: Sì.
0: Oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, poi voglio dire, due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
1: Sì, assolutamente,
0: Tutti
1: però la cosa.
0: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà a Lo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata.
1: Ma
0: Ma
1: Alfredo, ma.
0: nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, ma questo ormai siamo abituati, sinceramente, abbiamo le spalle larghe. Come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io che come al
0: Certo,
1: solito
0: Dario, perché i
1: faccio.
0: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo, invece
1: Esattamente.
0: sono rimasti lì, voglio dire.
1: Esattamente. Quindi
0: Erano
1: quanti
0: una decina,
1: sono?
0: neanche.
1: No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40 di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico. Nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere? Perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di
0: Ma
1: maturazione
0: guarda
1: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre. Dimmi, Alfredo.
0: Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una
1: Assolutamente
0: settimana
1: sì.
0: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
1: Certo.
0: poste. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile, proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti
1: Vero,
0: dei residenti di
1: verissimo.
0: Aversa, dei tifosi del Gladiator. Voglio dire, quindi, insomma, la

0: Così via, del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze. Però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre,
1: Sì.
0: perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente. Non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: Sì.
0: Dario, a margine della conferenza stampa del MEX, Benimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partita per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta il
1: Certo.
0: campionato di eccellenza. Però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: Sì,
0: dire. Ma
1: assolutamente sì.
0: l'eccellenza no, no, l'eccellenza proprio no, credimi. Non
1: Assolutamente sì,
0: esiste
1: Alfredo.
0: proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere,
1: Ecco,
0: Dario, perché
1: Alfredo,
0: adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: è proprio di questo, con questo, abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002 perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: Però
0: C2 alla B.
1: è
0: Quindi tutto è
1: preistoria, però.
0: possibile.
1: Sì,
0: È
1: tutto è
0: preistoria, però,
1: possibile.
0: voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso a
0: Peraltro
1: tutti.
0: tutti presenti domenica, erano sotto la
1: Benissimo.
0: nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo.
0: Ed
1: Allora, adesso è
0: era
1: il
0: bello
1: momento.
0: vederli tutti là finalmente, voglio dire, eh. Tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, cioè, insomma, c'era una rappresentanza politica importante domenica, eh.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta. Grazie
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata la vicepresidente.

0: Presidente della Fondazione Taranto 25, Fiorello Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
1: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25
0: Sì,
1: insomma, è uscito ieri come promesso.
0: Ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
1: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA. Si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizio sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
0: Scadenza del
1: insomma, Dario,
0: bando,
1: noi
0: scadenza bando
1: scadenza del
0: 31
1: bando è
0: ottobre.
1: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi, consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche, mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare. Però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
0: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
1: Certo,
0: È una
1: fa parte
0: sorta,
1: del.
0: sì, è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree. Ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete, non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia, praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
1: Esattamente via Duomo, grazie per questa sottolineatura perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato perché insomma ci tenevamo molto. Sì, è nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio

0: per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17. Lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente.

prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro

Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

della mozzarella si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore,

che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli, non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro, poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì. Ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato, fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani. Mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo. Prendo il bastone, impugno il bastone, le spalle indietro. Piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide, inspirando porto sul bastone ed espirando vado giù. Naturalmente se c'è dolore alla spalla non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale vado su, espiro e giù. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti. Inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo. Inspiro, espiro. Inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù, marcio sul posto, rilasso le spalle, allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle. Sempre per almeno una decina.

decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

Ok, benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare. Allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro, inspiro e espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione. Sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro. Espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni delle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali, stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9 e 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. 1 e un passo, 2 e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, tratto lombare fermo, immobile. 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni. Anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi sfruttando il bastone. Sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero, poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3. 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio. Riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni, allargo un po' le gambe, con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo, con il braccio sinistro lo riporto in avanti. Inspiro, braccio destro porta dietro il bastone, espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo. L'importante è che non creo grandi sforzi. 10.
Rilasso un po'. Posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Dieci respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Da fuoco alle sterpaglie nel suo podere, ma resta ustionato e rischia di causare un grave incendio. Ricoverato un 76enne di Torricella. Vandali ancora in azione a Taranto, torna in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro, ma ignoti danneggiano quella di Piazza Maria Immacolata. L'assessore lo noce, è inammissibile. San Vito arriva il progetto della spiaggia inclusiva per Viale del Tramonto, ma il comune non ha i fondi. Richiesto intervento della regione.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora di cronaca e ci spostiamo in provincia, più precisamente a Grottaglie, dove un pregiudicato di 40 anni è tornato in carcere dopo che l'autorità giudiziaria ne ha disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali. Il provvedimento eseguito dalla polizia trae origine da una denuncia risalente allo scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, il quarantenne era stato notato mentre percorreva a forte velocità le strade del centro cittadino a bordo di una moto, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e di alcuni studenti. Dopo alcune centinaia di metri, i poliziotti erano riusciti a fermarlo per un controllo. L'uomo però avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti dei poliziotti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la mancanza della patente di guida. Durante le verifiche il quarantenne è ripartito improvvisamente a tutta velocità, ignorando l'ALT. Una condotta che ha portato l'autorità giudiziaria a disporne il ritorno nel carcere di Taranto. Ci spostiamo ora a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. Vediamo il servizio.
11: Un uomo di 76 anni è rimasto ferito nelle campagne di Torricella dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per eliminare la vegetazione secca presente nel proprio podere. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si era recato sul terreno per svolgere alcuni lavori di pulizia e avrebbe scelto di bruciare le sterpaglie accumulate. Le fiamme, favorite dal clima caldo e dalla presenza di materiale altamente infiammabile, si sarebbero però propagate rapidamente, coinvolgendolo. Il 76enne è riuscito

0: riuscito ad allontanarsi dall'area interessata dall'incendio, ma ha riportato ustioni all'addome. L'inalazione del fumo inoltre avrebbe causato una grave insufficienza respiratoria, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni dell'uomo non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nell'area sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il terreno e provveduto a spegnere eventuali focolai ancora attivi. Un episodio che rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza nell'utilizzare il fuoco per la pulizia dei terreni agricoli, una pratica particolarmente rischiosa durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione degli incendi.
1: Torniamo ora a Taranto, vandali ancora in azione dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della storica fontana di Piazza Maria Immacolata temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoce ha definito vili atti vandalici. Torna invece in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro. Vediamo.
0: Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Medaglie d'Oro, spenta da anni a causa di un malfunzionamento mai sistemato e ridotta a cassonetto per i rifiuti dai soliti incivili. Nel 2021 l'amministrazione Melucci aveva provveduto a ripulire e ripristinare la vasca, senza però attivarne il funzionamento. Un procedimento di cui si era fatto carico nei mesi scorsi l'attuale assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, affermando di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire cosa impedisse la riattivazione della fontana. Ieri l'annuncio sui social: si tratta di un intervento, ha spiegato, realizzato grazie alla collaborazione di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil, CPT e Chima Servizi, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di pulizia dell'impianto. Ma per una fontana che torna a funzionare ce n'è una che si spegne, quella iconica di Piazza Maria Immacolata. Secondo quanto riferito da Lonoce, alcuni atti vandalici ne hanno compromesso il corretto funzionamento. Stracci e materiali gettati all'interno delle vasche hanno infatti provocato l'ostruzione dei filtri, rendendo necessario lo spegnimento dell'impianto per evitare danni alle pompe. Sarà ora necessario procedere allo svuotamento delle vasche e una completa operazione di pulizia che verrà effettuata da Chima Servizi. Al termine delle attività la fontana sarà nuovamente rimessa in funzione. Le fontane, come tutti i beni pubblici, appartengono all'intera cittadinanza, ha concluso Lonoce sulla pagina social. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti. Rispettare ciò che è di tutti significa avere cura della nostra città e contribuire a renderla ogni giorno più bella e accogliente.
1: Voltiamo adesso pagina, c'è un cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Dal 25 giugno infatti Claudio Giacalone prenderà il posto di Lorenzo Elia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dal 25 giugno sarà Claudio Giacalone il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Succede a Lorenzo Elia, che lascia l'incarico dopo 21 mesi per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Giacalone arriva a Taranto dopo aver guidato il comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli e assumerà anche la reggenza dell'Ufficio del Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con sede a Bari. 63 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nei comandi di Como, Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Vercelli, maturando una lunga esperienza nel settore del soccorso e della prevenzione incendi. Ha partecipato inoltre a diverse operazioni di emergenza legate a calamità nazionali, tra cui i terremoti che hanno colpito Marche e Umbria nel 1998, Salò nel 2004 e l'Abruzzo nel 2009. Il nuovo incarico dirigenziale a Taranto mi lusinga e rappresenta un'importante occasione per mettermi al servizio della cittadinanza, ha dichiarato il neocomandante. Il primo passo sarà conoscere il territorio e le sue peculiarità per organizzare al meglio le risorse disponibili e garantire un servizio di soccorso tecnico sempre più efficace. Si apre così una nuova fase per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, nel segno della continuità operativa e dell'attenzione alle esigenze del territorio.
1: E torniamo a parlare di inclusione e accessibilità, perché il Comune di Taranto ha candidato il progetto per rendere più accessibile e inclusiva la spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito all'interno dell'avviso POC Puglia 2021.

0: 2027. Per l'intervento, infatti, servono oltre 4 milioni di euro, una cifra importante che al momento non rientra nelle disponibilità dell'ente. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: Una spiaggia inclusiva, accessibile e sicura per tutti, è questo l'obiettivo del progetto Spiaggia Libera Inclusiva di Viale del Tramonto, candidato dal Comune di Taranto all'avviso del POC Puglia 2021-2027, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere del litorale pugliese. L'intervento destinato all'area costiera di San Vito punta a migliorare l'accessibilità e fruibilità della spiaggia, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale considera coerente con le strategie regionali di valorizzazione turistica e riqualificazione del patrimonio costiero. A far discutere però il capitolo economico, il progetto prevede infatti un investimento complessivo di circa 4.200.000 euro, una cifra importante per la quale al momento non esiste alcuna copertura finanziaria da parte del Comune. Nel provvedimento con cui è stata approvata la candidatura si precisa infatti che non sono previsti impegni di spesa a carico dell'ente, perché l'atto riguarda esclusivamente la partecipazione al bando regionale. In altre parole, il progetto esiste sulla carta, ma le risorse necessarie per trasformarlo in realtà devono essere ancora reperite. L'unica certezza allo stato attuale è la richiesta di accesso ai finanziamenti regionali. Resta quindi da capire se e quando arriveranno i fondi necessari per dare concretezza ad un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare il volto di uno dei tratti più frequentati della litoranea tarantina.
0: Una bella iniziativa di cittadinanza attiva si è svolta questa mattina in riva al Mar Piccolo, in località Battendieri, con il progetto BioBlitz, che ha trasformato i cittadini di Taranto in scienziati per un giorno. Vediamo.
1: Cambiare il paradigma della tutela ambientale partendo dalla partecipazione democratica dei cittadini sin dalle fasi di monitoraggio e fino alla condivisione del dato scientifico. E questo è l'obiettivo di BioBlitz, un evento di Citizen Science che questa mattina ha visto i cittadini trasformarsi in scienziati per un giorno sulle rive del Mar Piccolo in località Battendieri. Un'iniziativa promossa in stretta sinergia istituzionale e scientifica che propone un mini BioBlitz in canoa e SUP. Armati di speciali supporti sterili progettati dall'Università di Roma II Tor Vergata, i partecipanti hanno raccolto campioni di DNA ambientale per mappare la biodiversità locale, trasformando la mattinata in un laboratorio a cielo aperto.
2: Questi campioni sono molto importanti perché una volta che verranno studiati, analizzati e ricavata la sequenza molecolare, sarà possibile ricavare come informazioni sulla biodiversità del Mar Piccolo, ricavare dati sulla presenza di alcune specie che vivono nell'acqua, quindi andando dai microrganismi, quelli più microscopici, fino ai vertebrati e ai pesci. Lo stato di salute del Mar Piccolo fondamentalmente è buono perché se consideriamo che in Mar Piccolo vivono almeno un migliaio di specie, in tutto il Mediterraneo ne vivono 17.000, quindi possiamo capire che una buona parte di queste specie sta nel Mar Piccolo, che è un'area, se vogliamo, molto di piccola estensione, no?
3: Noi siamo fondamentalmente legati a quest'area e ci teniamo che sia tutelata e conservata, proprio perché è uno scrigno di biodiversità incredibile ed è una peculiarità della città di Taranto, per cui per iniziare a cambiare la narrazione della città di Taranto dobbiamo iniziare a gestire e a tutelare queste nostre risorse.
0: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno, una 3 giorni in cui attiviste e attivisti provenienti da diversi territori si sono incontrati nel capoluogo ionico per parlare di giustizia ambientale e sociale. Momento clou, l'assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso Casa Viola. Vediamo.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio. Dal 18 al 21 giugno, attivisti e attivisti provenienti da diversi territori si incontrano per condividere esperienze di lotta, costruire alleanze e immaginare strategie comuni per la giustizia ambientale e sociale. Taranto diventa centro di una serie di appuntamenti pubblici dedicati all'incontro, al confronto e all'organizzazione collettiva contro le cosiddette zone di sacrificio, territori segnati da devastazione ambientale, sfruttamento industriale e disuguaglianze sociali.
4: Abbiamo costruito questa 3 giorni per riflettere insieme sul portato più profondo di cosa significa abitare una zona di sacrificio. Zona di sacrificio è intesa quindi come il prodotto di 2 forme di sfruttamento, principalmente di forme di sfruttamento e di violenza sui territori, ovvero la militarizzazione e l'industrializzazione nociva. In particolar modo Taranto, rispetto alla presenza di ex Ilva, Eni e Marina, diventa peculiare rispetto al come oggi i nostri territori, in particolar modo i nostri sud, vengono soggiogati per logiche di profitto e di oppressione. Tra l'altro questa 3 giorni si costruisce proprio all'interno di un tentativo di costruire alleanze sul Mediterraneo.
5: Queste giornate si concluderanno domani con una mostra fotografica, Dark Waters, che ricontestualizza e approfondisce la tematica dell'estrattivismo di Eni in Val d'Agri. Questo per noi ovviamente è molto significativo perché sta all'interno dello spirito col quale queste giornate hanno avuto vita, diciamo, sono state pensate. Connettere i disastri socio-ecologici, le solitudini e le contraddizioni dei nostri territori, riconoscendoci appunto nella lotta in Val d'Agri come nelle lotte del Mediterraneo, e a partire da questo costruire delle alleanze che non siano semplici rivendicazioni sui territori, ma rivendicazioni di un sistema diverso, di un sistema che non dia più la Val d'Agri, come non dia più un'Ilva a Taranto, come non dia più il genocidio in corso in Palestina.
0: Restiamo in tema di transizione ambientale, perché in questi giorni presso la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio è stata presentata la CER dei Due Mari, la comunità energetica rinnovabile del nostro territorio, un passo in avanti importante per lo sviluppo sostenibile di Taranto. I dettagli nel servizio.
1: Un importante momento di confronto dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del territorio è quello che si è svolto nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale Acclavio nell'ambito del convegno dal titolo Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Un'occasione ufficiale di presentazione della comunità energetica rinnovabile, la CER dei Due Mari. L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi a livello nazionale nell'ambito della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni ed enti locali.
6: Oggi presentiamo questo progetto fatto col Comune di Taranto, un progetto cui noi teniamo tanto. È un progetto molto interessante perché è concreto, si sente parlare spesso di comunità energetiche, ne sono state presentate tante, ma molte di queste sono prive di produzione di energia elettrica. Questo progetto invece ha in pancia circa 8 megawatt, che noi siamo prossimi con l'apertura dei cantieri, credo apriremo durante quest'estate, e arriveremo ad attivare la comunità energetica del Comune di Taranto i primi mesi del 2027. Avremo una prima fase dove il Comune sarà unico consumatore, quindi usufruirà degli incentivi della comunità energetica, e stiamo già lavorando a una seconda fase che partirà appunto inizio anno prossimo, dove prevederemo l'ingresso sia dei cittadini che delle PMI locali per dare soddisfazione sia ai consumatori ma anche a chi ha possibilità di realizzare impianti fotovoltaici o superfici da mettere a disposizione per aumentare la produzione di energia elettrica della comunità energetica.
0: Voltiamo ora pagina. Nella serata di ieri al Caffè Letterario in Città Vecchia, un incontro culturale importante, parola esposta. C'era per noi Giovanna Calabrese.
7: Le parole che raccontano il mondo, lo interrogano e lo mettono a nudo. Al Caffè Letterario la poesia è stata protagonista di Parola Esposta, una serata di incontro, riflessione e resistenza che ha visto protagonisti 3 giovani poeti della redazione di Inverso Poesia, arrivati da Napoli, Mattia Tarantino, Daphne Grieco e Luigi Riccio.
8: In realtà per me non credo ci sia una grande distinzione tra mondo esterno e mondo interno, banalmente perché in qualche modo con la poesia tutto questo contorno, questo limite viene meno, viene abbattuto, e allora è una sorta di osmosi tra quello che viene da fuori e quello che viene da dentro, perché alla fine, non lo so, il canto di un merlo perché non dovrebbe essere corrispondere a quello che è il rimuginare del mio pensiero.
9: Esporre una poesia al pubblico, secondo me, significa convincere il pubblico di una cosa fondamentale, cioè che la poesia non è un enigma, non è un linguaggio ulteriore, quindi qualcosa che devono decodificare per capire, devono avere degli strumenti magari di cultura alta o di potere, ma devono poterci entrare dentro, uno strumento innanzitutto comunitario, e credere in quello che gli sta venendo detto.
7: Al centro dell'incontro la presentazione di Shababab, opera di Mattia Tarantino, che racconta attraverso la metafora di una carovana in cammino nel deserto una comunità composta da vivi e morti, capaci di resistere nel tempo, ma anche di scegliere il movimento e il cambiamento.
10: La cosa bella della poesia credo che sia soprattutto il fatto che il limite tra queste due esperienze venga costantemente meno, e cioè c'è la possibilità di fare favola di ogni cosa e cercare di non ingaggiare il reale per contraddizione, ma reinventarlo, farne in qualche modo una favola, che sia anche una favola nera, ma sempre giocare nel limite di questa ambiguità, senza più sapere cosa sia vero e cosa sia falso, senza cadere nella trappola della verità.
7: Nel corso della serata le poesie hanno attraversato le menti e le emozioni del pubblico, lasciando spazio a immagini e versi di forte intensità. Tra le parole risuonate durante l'incontro, siamo nati, gettati in un nome verso un nome, e ancora la notte e il buio non potranno più coincidere. Un appuntamento che ha confermato il valore della poesia come luogo di condivisione, dialogo e ricerca di nuovi significati per interpretare il presente.
0: Vi lasciamo ora la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
11: Intervenuto durante la trasmissione 100 Sport Weekend su Studio 100, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini ha analizzato con fermezza il delicato momento in casa Taranto, soffermandosi in particolare sulla posizione della famiglia Ladise e sulle conseguenze degli incidenti avvenuti nel post partita di domenica scorsa. Perrini ha espresso forte preoccupazione per il danno d'immagine subito dalla proprietà. I Ladise, imprenditori importanti con appalti nel settore pubblico, sono rimasti profondamente amareggiati, ha dichiarato, dagli episodi che hanno rovinato una giornata che doveva essere di festa per famiglie e tifosi. Il vicepresidente ha quindi rivolto un appello all'ambiente calcistico e cittadino, invitando tutti a stringersi attorno a una società che quest'anno ha investito oltre 1 milione di euro senza mai lamentarsi, sottolineando come il primo passo fondamentale sia verificare la volontà della famiglia di proseguire il progetto sportivo. Sul fronte ripescaggio Perrini è stato categorico, ammettendo che gli eventi del dopogara abbiano di fatto azzerato le corsie preferenziali, ciononostante ha garantito la massima unità di intenti con l'onorevole Iaia e gli altri parlamentari tarantini per tentare di recuperare il salvabile. L'obiettivo è la speranza conclusiva, pur nella consapevolezza che servirà un vero e proprio miracolo, restano dunque legati alla complessa strada di un lodo Taranto, una soluzione istituzionale e giuridico-sportiva straordinaria, per cui la politica locale è pronta a lavorare a fari spenti, senza alimentare facili illusioni, ma con determinazione. Il futuro del calcio a Massafra approda a Palazzo di Città. Nelle scorse ore la sindaca Giancarla Zaccaro ha incontrato il presidente del Massafra, Fernando Rubino, il quale ha ufficializzato la volontà dell'attuale gruppo dirigente di interrompere l'esperienza alla guida del club. L'amministrazione comunale ha preso atto della situazione, definendola seria e meritevole della massima attenzione, pur ribadendo i propri confini istituzionali che non consentono di sostituirsi a una società privata o di assumersi colpe per gestioni passate. Il comune si è detto pronto a fare la sua parte. L'obiettivo è favorire il confronto con imprenditori affidabili per salvare un patrimonio sportivo e identitario fondamentale per la comunità massafrese. In assenza di acquirenti immediati, Palazzo di Città lavorerà comunque per gettare basi solide per il futuro, coinvolgendo attivamente tifosi, associazioni e forze economiche del territorio, per garantire la continuità del calcio massafrese attraverso un progetto credibile e sostenibile.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con l'informazione di Studio 100 nel TG delle ore 14. Una buona serata.
7: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi

0: Capisce un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
1: Un conglomerato, lo
0: sì, è un
1: definiscono loro,
0: conglomerato, in
1: esatto.
0: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
0: sta
1: chiediamo.
0: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma, e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: Abbiamo
1: dicendo.
2: Outlander
1: Ne
2: qui,
1: parleremo dopo,
2: giustamente.
1: lo so,
2: No,
1: però
2: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
2: non è
1: diceva
2: un problema,
1: Paolo è
2: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
2: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: E il nostro motivo di orgoglio, Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: Certo.
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
2: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
2: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
2: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: Sì.
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente, che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano, in Toscana o in Liguria al mare, e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
2: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, insomma,
1: Ma
2: si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
2: Sì.
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo intorno agli
0: poco meno
1: 880.
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti.

0: E soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
0: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
1: Sì,
0: per chilometro
1: sì.
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
0: Sì.
1: Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
0: Certo.
1: Roma. Sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
0: Assolutamente.
1: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro e per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
0: Se fatto
1: credere.
0: con un
1: Esatto,
0: approccio appunto di
1: esatto.
0: buon senso e
1: Sì.
0: tecnicamente valido,
1: Esatto, se vogliamo
0: sicuramente.
1: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità. La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: Prima della gamma,
0: orienta?
1: posso ricollegarmi a quello che
0: Prego,
1: diceva Paolo
0: prego,
1: della storicità e unicità di
0: prego,
1: questo brand?
0: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: Magari
1: vuol
0: la
1: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: possiamo
1: Federico,
0: aggiungere. Tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì,
0: Possiamo aggiungere anche il
1: ormai
0: Mondiale
1: mi
0: Renna a
1: sono
0: questo
1: permesso di
0: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quello.
0: nell'album dei ricordi,
1: No, vabbè,
0: però
1: però non sono,
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
1: certo,
0: Possiamo
1: chiaramente.
0: aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
0: ricordarli,
1: aggiungere i
0: insomma,
1: mondiali
0: con
1: rally,
0: vinti a
1: assolutamente.
0: profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, Il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
0: abbiate non
1: pazienza, esatto, non c'è più spazio dove
0: esatto,
1: poterli collocare,
0: esatto.
1: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Gorettissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
5: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
7: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia,

0: A meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100.

0: mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: rimasti
4: i tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
3: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena.

0: Anna Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
1: Beh,
0: dire da
1: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Diamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il

0: perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare, poi questa cassa

0: corsa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata.
2: Naturalmente, Car Influencer per un

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100. Fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da
3: 1 2 3 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Glorie dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, e è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.

0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
1: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
1: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
1: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
1: sì. Il pubblico,
0: sì.
1: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la

0: sua vita che le sue opere culinarie da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte. La smettete di prenderci per il culo?
13: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
14: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va.

0: Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissimo, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.

0: Va bene, tu mi batti 100-0, Luca.
1: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
1: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
1: l'altro Luca
0: dall'altra parte,
1: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
1: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
1: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
0: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
1: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla sera, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
0: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore che è anche il tema dell'attualità, ad esempio il prossimo R dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchio. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro
1: Sì.
0: io così simile a sé.
1: Sì, come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
0: Sì, e oltre appunto all'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
1: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
0: Il
1: erro, poi
0: 10
1: Lugano,
0: luglio,
1: il 10
0: 10
1: luglio,
0: luglio.
1: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
0: Sì.
1: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
0: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
1: Sì, un format nuovo.
0: suddiviso per nuovo, per i vari quadri.

0: quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto in teatro, al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
1: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
0: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
1: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti, che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing. Hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
2: Va bene, perfetto, perfetto.
3: Ascoltiamoci l'editoriale. C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa la

0: lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo ne c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
2: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
1: Grazie.
2: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della
1: Sì.
2: partita, lì a Massafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del Taranto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta? Perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato, 2 pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto 2 tiri in porta che sono risultati fatali. Ecco,
1: Un
2: a
1: tiro
2: quel
1: in
2: punto
1: porta,
2: io
1: Alfredo, uno,
2: eh?
1: quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo
2: Un tiro.
1: fatti noi, 2 gol con un tiro in porta.
2: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.

0: Sì.
1: Oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, poi voglio dire, due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
0: Sì, assolutamente,
1: Tutti
0: però
1: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà a Lo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma
0: Alfredo,
1: nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
0: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, ma questo ormai siamo abituati, sinceramente, abbiamo le spalle larghe. Come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti, ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io che come al
1: Certo,
0: solito
1: Dario, perché i
0: faccio.
1: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo, invece
0: Esattamente.
1: sono rimasti lì, voglio dire.
0: Esattamente. Quindi
1: Erano
0: quanti
1: una decina,
0: sono?
1: neanche.
0: No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40 di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico. Nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di
1: Ma
0: maturazione prevede
1: guarda,
0: che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre. Dimmi, Alfredo.
1: Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una
0: Assolutamente
1: settimana
0: sì.
1: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
0: Certo.
1: fosse. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile, proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti
0: Vero,
1: dei residenti di
0: verissimo.
1: Aversa, dei tifosi del Gladiator. Voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a tanto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non

0: è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre,
1: Sì.
0: perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente, non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: Sì.
0: Dario, a margine della conferenza stampa del Denimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partita per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta il
1: Certo.
0: campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: Sì,
0: dire. Ma
1: assolutamente sì.
0: l'eccellenza no, no, l'eccellenza proprio no, credimi. No,
1: Assolutamente
0: non
1: sì,
0: esiste
1: Alfredo.
0: proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere,
1: Ecco,
0: Dario, perché
1: Alfredo,
0: adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: è proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002 perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: Però
0: C2 alla B.
1: è
0: Quindi tutto è
1: preistoria, però.
0: possibile.
1: Sì,
0: È
1: tutto è
0: preistoria,
1: possibile.
0: però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso a
0: Peraltro
1: tutti.
0: tutti presenti domenica, erano sotto la
1: Benissimo.
0: nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: Ed
1: adesso è
0: era
1: il
0: bello
1: momento.
0: vederli tutti là finalmente, voglio dire, eh? Tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit. E niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta. Grazie
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della
0: Buongiorno.
1: Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che sta che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto ieri, io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po'. FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: scadenza
2: insomma,
1: del bando,
2: Dario, noi...
1: scadenza del bando 31 ottobre.
2: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, è la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
2: Certo,
1: è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete non in Città Vecchia ma per la Città Vecchia, e questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
2: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
2: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività.

che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo

0: chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Abbiamo il primo ospite della nostra mattinata, sto parlando di Francesco Quarto del Coordinamento Provinciale Ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ma ci sentiamo spesso.
2: Sì, buongiorno a te direttore, grazie Dario e ben trovato chiaramente.
1: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del POUR e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandole invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
2: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, nonché la parte tecnica ASL, ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario. Diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali nonché di mortalità. Ho in mano la relazione chiaramente, e
1: Certo.
2: aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto, già da una relazione prodotta il 3 di marzo, ha incominciato a fare dei passi indietro e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera, dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per l'appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi.
1: Chiaro.
2: Questa è davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autolesionabilità formale dell'impianto senza

0: affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo. E mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso. È chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro. Ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro dice l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo, certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. E proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione, perché voi parlate di una conferenza stampa insieme, per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex Vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Pallombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe, e Loredana Delia, vice sindaco di Roccaforzata. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
0: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAU. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Marzano, perché guarda Dario, da San Marzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Marzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni tutte contrarie alla riapertura della discarica. Pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi, è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo, credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo, e l'intesa appunto con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati, perché tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi, che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Jacobone, il Pala Ricciardi, possano portare una utenza in termini di recupero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio al sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con intesa con il sindaco Bitetti, si possano realizzare queste due importanti intese.
1: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché qualche meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di apertura di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
2: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella, la zona sud, come abbiamo visto, carente di queste barelle dirette che collegherebbero la tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto, la mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva davvero mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori in maniera tale che a livello urbano per le vie più grosse della città si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare diciamo fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fluidità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono state spesi fondi pubblici in passato, perché si credeva in un progetto concreto che era quello della tangenziale nord di Taranto, e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
2: Io credo che una buona pianificazione, una

0: buona programmazione possa portare a questo risultato. Anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità. Anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla, vada tutto per il meglio e benissimo per tutti. Però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. Ripeto, ci auguriamo che non accadano mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Però secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo a fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta, ed è la Statale 100, che da sempre hai trattato con dovizia di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
0: Siamo all'alba di una nuova epoca per la Statale 100, perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e, diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della Statale 100, attualmente, diciamo, sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura finanziaria. Ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto, che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si entrerà nel vivo della procedura espropriativa, che poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività di inizio del lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire a ottenere in tempi più brevi quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti, io ne aspettavo tre, siete diventati due, però l'annuncio era, è vero?
2: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova collega ha avuto un punto zero.
1: L'appuntamento alle 7.50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, poi l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza, che è il direttore artistico, e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival, nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, ben trovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per averci ospitati.
1: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
4: Sì, è un'idea che è nata l'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica,

0: pensato che era giusto creare un festival di musica classica, musica da camera, gestito da giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di specchiare quello che in genere è una cultura incredibile che va protetta e preservata e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio e che oggi, in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del primo mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi.
1: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete, che spesse volte manca a un territorio come Taranto, e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
2: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che Taranto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città. Quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto, che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
0: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale d'aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico, sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
2: Molto emozionati.
1: Chiedere, vi posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
0: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica e suonerò io con un gruppo di colleghi che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Ioanna Nikoski della Finlandia, Frøydis Kopperud e Birk Lammers, tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30 di giugno. Il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione con è un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulsano, Taranto e Martina, però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masserie Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suciu, una open class di Ivan Rapaglia, violista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, ci sarà un laboratorio di pasta fatta in casa, degustazione della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale, sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate.

0: Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia, L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate.

parte. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone 8 Melara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.

Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare Arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai,

0: attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'Arsenale Nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Bene del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Bene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Il natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura. Vedendo lui, ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Sta aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo.
1: Allora,

0: Nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
2: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta

0: particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
0: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
0: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'associazione ex è un'associazione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, guarda. Accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

pubblico l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente.

ovviamente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa, c'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è procedo normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito.

0: chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
0: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
0: A casa, era ora.
1: Bentornate.
0: Grazie. Dietro!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopiche. Fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine,

0: o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
0: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza diciamo, di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene, cioè, portarlo dal veterinario, perché noi, diciamo, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
2: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
0: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie, diciamo, dermatologiche, da quelle, da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress, sia per l'animale che anche per il proprietario che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp e dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere? Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
2: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
1: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo, può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, diciamo, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: negli animali non funzionano e quindi bisogna, cioè, utilizzare dei farmaci specifici. Una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione diciamo un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi l'acute poi peggiori nel tempo.
2: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe.
1: Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo diciamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè, cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno, perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare in, sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: oh, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti, che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
2: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro, 2, 3, oh che bello, e 4, così, e a finire filo d'olio, obbligatorio, e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, il nostro TG 100 notizie. Partiamo con notizie che riguarda la sanità. Si accorciano i tempi di attesa per la sanità pugliese con diverse prestazioni, oltre 120.000 anticipate. La riduzione dei tempi di attesa per eseguire, restano comunque delle criticità legate soprattutto alle prescrizioni. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca. La fattispecie di un giovane tarantino che per 2 mesi e mezzo è finito ai domiciliari con una grave accusa, quella di maltrattamenti sulla convivente. Poi il ribaltamento della sentenza e l'assoluzione con formula piena. Chiudiamo con il Medimex, i nostri titoli, serata che conferma l'attrattività dell'evento. Grandissima folla ieri sulla rotonda del lungomare, ma anche tanti disservizi legati in prevalenza al park and ride e alle navette di Chima Mobilità. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa, oltre 120.000 le prestazioni anticipate, riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami, restano però alcune criticità soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula. Il giudice, dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa, ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di un giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimax 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta Park and Ride, previsto fino all'1 per il deflusso in sicurezza, si sarebbe interrotto alle 23.30. L'azienda ha avviato verifiche interne. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager, che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione.
7: Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto, di Acciaierie d'Italia, in amministrazione

Amministrazione straordinaria confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese, un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del Polo Tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio, ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana. Lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è rivelata poi infondata, portando addirittura all'assoluzione piena. Ascoltiamo nel servizio. 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate, usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con l'assoluzione piena si chiude l'incubo per il giovane Tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone. Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto, dove 2 auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei 2 veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo non è l'unico episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre 2 circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande, una Renault Twingo con a bordo 4 giovani per causa ancora in fase di accertamento e uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I 4 occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore. A scontrarsi frontalmente, per motivi ancora da chiarire, una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, 3, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei 2 sinistri.
E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG, focus sulla sanità pugliese, un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa.

0: Picchiarri.
1: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000.

0: quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine i riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
1: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
2: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili e altrove, una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia, unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate, mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
1: Continuiamo a guardare alla nostra provincia, sette comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
0: Un fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara, nel territorio tarantino. È la posizione ribadita da sette comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente primi cittadini di Monteparano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe. Oltre a Loredana Delia e Piera Fragnelli, vice sindache di Roccaforzata e Fagiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa, sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme e coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica integrazione delle valutazioni già presentate, una posizione condivisa, quindi quella dei sette comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
1: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio. Al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, la presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Ha fatto tappa Martina Franca, la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Val d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche

0: per contrastare lo spopolamento giovanile.
1: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani. Quindi Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi. Ed è il momento anche per ricordare le parole del Presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti di loro abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro Presidente.
0: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
2: Quanto a quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede. Oggi sono tutti quanti molto più consapevoli, non c'è più un popolo giovanile da educare, c'è un popolo giovanile da attrarre. Perché loro sono già bravi, maturi, capaci.
0: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
3: È un fatto fantastico, fantastico perché evidentemente c'è e ci sarà continuità e poi c'è molta ma molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia. Vedere tanti giovani, evidentemente questi valori sono ancora ben sentiti.
0: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
4: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere gli aeroporti, avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
0: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
5: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il proseguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrarrà sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena la serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Chima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
6: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate.

0: Della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld The Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sammy Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il festival internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
1: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia perché, come sottolineato nel nostro lancio, non sono mancati disservizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio Park and Ride. Nonostante un ordine di servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino all'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. Dopo l'accaduto, Chima Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi più gravi, potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva. Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle, l'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave Eccellenza. Il progetto tecnico Pagni Danucci sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso dell'Acquero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17 di boxe disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Angiletti, lo russo ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo, soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici, che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, lo russo si conferma tra le promesse più interessanti della boxe giovanile italiana. Questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata sulle nostre frequenze.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia.

energia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri i nuovi Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari. E il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche
1: Mi
0: quelli.
1: seguite?
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione
1: Ma
0: estetica.
1: anche una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per...
1: Consegna, siamo al 30 giugno. Siamo al
0: sarà
1: 30 giugno e
0: rispettata?
1: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti,
0: Salvo imprevisti.
1: salvo imprevisti. Dovrebbe essere così.

0: Siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzola.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti.
0: Pura,
1: globale,
0: esatto.
1: globale appunto. Ci sono nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.
1: Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso,
0: ci pioveva
1: dentro, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 600 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi.

E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Via Polibio di Studio 100 Futura. Taranto c'è un'impresa da fare, è il titolo di questa puntata. Non parliamo di calcio, mettiamo da parte l'impresa mancata, attendiamo sviluppi, vediamo cosa sarà. Qui parliamo di un'impresa più ampia, molto più complessa, ma è l'impresa di questo tempo, è l'impresa di una città che raccontandosi in modo diverso, cercando di andare oltre se stessa, ha bisogno di costruire non soltanto una nuova narrazione, ma di ricostruirsi attraverso un nuovo modello di sviluppo. Ne parleremo con ospiti qualificati del settore. Abbiamo delle slide molto importanti, eccole qua, le vedremo insieme, prodotte da Confcommercio e al centro di un focus che è chiamato Salone Mediterraneo delle Imprese, appunto. Ha riflettuto anche su questo. Ieri sera, prego Alessandro Rabriola in regia, ecco qua, vedete queste immagini bellissime. I ragazzi, i nostri ragazzi, che ieri sera hanno cantato la classica, ormai è un refrain classico, no? Notte prima degli esami di Venditti. Qui siamo la vecchia generazione diceva le scale della Virgilio, adesso noi diciamo l'Aristossono, ma sono scale storiche, ecco quanto è bella questa immagine. Ragazzi che si auguravano un ottimo esame, ragazzi che cantano, che festeggiano, ognuno di loro prenderà la propria strada. Poi vedremo i numeri, sono quasi 5.500 a Taranto. Caro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, benvenuto.
1: Grazie a voi e buon
0: Ecco,
1: pomeriggio.
0: guardiamo insieme intanto le immagini. Caro Sandro Esposito, direttore di banca per tanti anni a Taranto. Una banca che era nata a Taranto e poi si è sviluppata sul territorio, adesso vicepresidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Ecco, vedete, cari amici, grazie anche a te Sandro di essere qui.
1: Buonasera a voi.
0: Queste immagini che ci dicono? Ci dicono, in attesa che ci raggiunga anche Tullio Mancino, il direttore della Confcommercio, con il quale sviscereremo poi alcuni dati molto importanti della ricerca di cui vi parlavo. E guardando le immagini saluto anche Tiziana Fabiano.

0: responsabile della redazione di Taranto di Quotidiano. Ciao Tiziana.
1: Buonasera a voi.
0: Tiziana, queste immagini, no? Tu sei anche mamma, oltre che professionista, donna, sei una mamma. Queste immagini, dal punto di vista giornalistico, dell'osservatrice, a me, te lo dico subito, Tiziana, mettono anche un po' di malinconia, a parte profonda dolcezza e bellezza, no? Che trasudano, perché immagino che tanti di questi ragazzi e di queste ragazze stiano legittimamente, e direi anche naturalmente, pensando di andare oltre, di andare altrove. Non lo so, sono pessimista o dimmi tu.
1: Credo che tu sia molto realista, perché in effetti oggi abbiamo sentito un po' di ragazzi anche all'uscita dalla prima prova dell'esame di maturità ed effettivamente molti ragazzi già ci annunciavano la prossima partenza, chi per Roma, chi per altre città, diciamo che di molti vanno fuori dalla Puglia, quindi si conferma un po' quello che scriviamo continuamente a proposito proprio della nostra fuga dei cervelli.
0: Ecco Tiziana, ringraziandoti, ti abbiamo strappato alla canonica riunione del pomeriggio tra capi servizio, direzione centrale di Quotidiano, Brindisi Lecce Taranto, ti lasciamo subito. Mi farebbe piacere riflettere con te su un paio di dati. La puntata si chiama Taranto, c'è un'impresa da fare, no? Chiaramente retoricamente abbraccia tutto. Secondo te, qual è l'impresa principale che questa città è chiamata ad affrontare e a costruire o a ricostruire, secondo il tuo punto di vista?
1: Secondo me, creare un'alternativa credibile per i nostri ragazzi che possa superare la prospettiva industrialista che ormai appare tramontata. Quindi dare davvero una prospettiva culturale sfruttando ciò che abbiamo nella nostra, diciamo, dotazione, nel nostro paniere. Quindi sicuramente poter dare ai nostri giovani più fiducia e la possibilità di pensarsi qui anche nella loro professione futura.
0: Tiziana, un'ultima domanda. Ti ringrazio per aver avviato con me i lavori di questa trasmissione, che mi auguro poi dopo le tue riunioni potrai vedere tramite i nostri link, che come sappiamo restano a disposizione sui social, sul sito di Sui 800 e su YouTube. Chiaramente salutiamo anche chi ci guarda in tutta la Puglia dal canale 98 della provincia di Taranto. Tiziana, i Giochi del Mediterraneo, che possibilità sono in generale, al di là dell'evento sportivo?
1: Credo un'ottima vetrina per poter far vedere che cos'è davvero questa nostra città, cosa è diventata, cosa comunque promette di poter essere. Quindi, dal mio punto di vista, sono principalmente un'occasione di essere sotto i riflettori per qualcosa di positivo, soprattutto per un cambio di paradigma rispetto alla nostra solita immagine di città inquinata, di città comunque senza alcuna prospettiva. Diciamo, questa immagine che abbiamo fuori da Taranto, di una città cupa, comunque grigia, inquinata, è tutt'altro rispetto a quello che è in realtà.
0: Bene, allora io vorrei, faccio mio questo tuo giudizio, sperando che sia un presagio positivo e foriero di novità positive. Ti ringrazio, buon lavoro, saluto a tutti i colleghi di
1: Grazie.
0: Quotidiano. Domani in
1: Grazie
0: edicola Quotidiano, come gli altri giornali. Frequentiamo le edicole, ci fa bene. Grazie Tiziana.
1: a voi. Grazie, grazie mille,
0: Ciao,
1: grazie a voi.
0: buon
1: Ciao, buonasera.
0: lavoro. Allora, cari amici, siamo qui. Intanto ci ha raggiunti Tullio Mancino,
2: Buon pomeriggio.
0: direttore.
2: Buon
0: Come va?
2: pomeriggio.
0: Dalle
2: Bene,
0: fatiche
2: bene.
0: del salone dell'impresa del Mediterraneo ci siamo ripresi?
2: Stiamo cercando di riprenderci, soprattutto di recuperare tante cose appese che avevamo lasciato, insomma, durante la fase di organizzazione e di, poi di, insomma, di sviluppo dell'evento. Però, insomma, siamo molto
0: Ecco
2: soddisfatti.
0: Mancino, io ti ringrazio perché ci hai messo a disposizione, tra l'altro le ho fornite anche alla collega perché per farsi un'idea anche del tema che trattiamo, messo a disposizione delle slide di una ricerca che avete prima appaltato, se si può dire così, commissionato, è più bello dire, e poi diffuso e commentato lì in una delle prime giornate del Salone. Adesso guarderemo le slide più importanti insieme, perché con l'assessore alle attività produttive del Comune e con un economista del territorio, ma di quegli economisti che del marciapiede, cioè proprio della prossimità, ex direttore di banca, che adesso però è tra quelli che compongono il front office di questa grande sfida che si chiama Taranto 2026, commenteremo. Intanto, un minuto a testa. Sandro Esposito, la prima, torniamo su quelle immagini dei ragazzi. Questi ragazzi, che ti fanno pensare, a parte la gioia e la voglia di vivere che ci trasmettono, è ovvio.
3: Intanto la prima cosa che sento di dire a nome di tutti è un in bocca al lupo, certo, affinché superi l'esame in maniera brillante.
0: Già sui temi oggi si è sviluppato un dibattito, ma poi il TG ne ha parlato, ma pare che siano piaciuti i temi, ragazzi. Quindi
3: io però non sarei così negativo come la collega che ha parlato prima, sì, perché è giusto e lecito.
0: Era realista, da sempre, forse, più che
3: realista, però è giusto e lecito che i ragazzi vogliano ambire a fare un'esperienza al di là delle proprie abitazioni, conoscere nuova gente, conoscere nuovi territori. L'importante è riuscire a farli tornare, intercettarli dopo la fase di studio, che può essere dopo una triennale.
0: Quindi o magari impresa numero uno. Quindi presupposti per farli tornare.
3: Presupposti per farli tornare. Ma io ho un esempio pratico, proprio perché, come giustamente dicevi tu, sono uno di marciapiede. Noi, per come Giochi del Mediterraneo, stiamo selezionando dei volontari. Bene, abbiamo selezionato 4.000 volontari, che non sono 40 persone, ma sono 4.000 volontari, che impareranno.
0: Molti sono locali?
3: Moltissimi sono locali, e ti assicuro, di tutte le fasce sociali, compresi tanti ragazzi che sono già laureati, e questi ragazzi non faranno altro che conoscere il territorio, descriverlo, parlare altre lingue, quindi stiamo creando un capitale umano che domani mattina potrà essere utilizzato anche per altri eventi, e non soltanto qui a Taranto, ma immagino se dovesse passare il Giro di Puglia di ciclismo a Bari più che a Lecce, a Taranto stesso, questa squadra è grosso modo già formata, anche perché dobbiamo tenere da conto che i lavori tradizionali, grazie anche o purtroppo all'avvento dell'intelligenza artificiale, stanno venendo anche meno. Quindi il secondo tema è questo: ma che prospettiva di lavoro i ragazzi potranno avere domani? Potranno tutti fare gli ingegneri, gli avvocati, i notai o i direttori di banco, oppure dobbiamo creare nuove professionalità? Quindi io ritengo che sicuramente è un fatto negativissimo, e lo leggo anche in base alla bellissima indagine che ha fatto il commercio,
0: ne parleremo,
3: sulla disoccupazione giovanile, che è arrivato al 43%. Ovviamente i due dati vanno letti insieme, però non sarei pessimista, perché Taranto sta cambiando pelle, e ne parleremo dopo.
0: È una mutazione che deve essere profonda, ma ovviamente lenta, perché i processi, certo, socio-economici sono lenti. Assessore, dal punto di vista dell'osservatorio, che di solito si dice privilegiato, io dico anche a volte infuocato, è difficile, complesso, che si chiama Palazzo di Città. Che città stai vedendo? Quali criticità? E un minuto, questi ragazzi sono 5.400 Taranto e provincia, statisticamente parlando c'è una proiezione, probabilmente 1.000-1.500 hanno già la valigia in mano. Per fare esperienza, legittimo, ci mancherebbe.
4: Come giusto che sia.
0: Come possiamo dire tornate, perché poi avremo bisogno di voi?
4: Vabbè, innanzitutto le immagini sono bellissime, c'è una voglia di vivere che traspare dagli occhi dei ragazzi. Io ritengo che in un mondo globalizzato, quello che è il nostro, far sì che questi ragazzi facciano le proprie esperienze anche fuori dalla propria comunità non può che essere un bene, perché si arricchiscono di nuove esperienze. Molto, molto spesso staccare quel cordone ombelicale con la famiglia è anche un motivo di crescita, vivere nuove esperienze, studiare nei migliori posti. E ovviamente, vedendoli così, un po' da amministratore ti cresce quel senso di responsabilità, più che altro di accompagnare questi ragazzi a fare le giuste valutazioni, perché comunque, ad esempio, in tema di università, la Regione Puglia ha un'offerta formativa universitaria molto importante, con l'Università degli Studi di Bari, con l'Università degli Studi di Lecce, altre facoltà. Abbiamo un sistema ITS, ad esempio, perché non tutti andranno all'università. Abbiamo un sistema ITS molto importante, che ha una media, un range di occupabilità di 7 corsisti su 10.
0: Anche non lo sapesse, sono i specializzazione post diploma,
4: sono i percorsi,
0: può essere alternativa all'università,
4: post diploma, sì, alternativa all'università, che tra l'altro ti proiettano anche in maniera molto importante sul mondo del lavoro, e quindi diventi anche apprezzabile. Più che altro, quindi, quello che io, diciamo, vorrei trasmettere e accompagnare questi ragazzi, e devo dire che nella città di Taranto, specie negli ultimi tempi, c'è una rete tra le istituzioni, tra il mondo della scuola, il mondo delle associazioni di categoria e il mondo del lavoro. Certo, questo sistema va ancora di più affinato, perché dobbiamo essere un po' più mirati anche nelle scelte formative. perché molto spesso si offrono dei cataloghi formativi che poi non corrispondono effettivamente, diciamo, alle richieste del mercato del lavoro. Quindi io più su questo mi sentirei di concentrare

0: posto che non bisogna sempre parlare esclusivamente della grande industria, e quindi mi
1: Ma neanche
0: riferisco
1: dimenticare che abbiamo un
0: assolutamente.
1: problema da risolvere.
0: Abbiamo un problema da risolvere che
1: E
0: sicuramente non
1: ancora
0: può risolvere
1: irrisolto, eh?
0: l'ente locale, ma anche lì è un tema di carattere nazionale, di politiche governative, su scelte strategiche che la nazione deve fare in maniera obbligatoria. Cioè, se l'acciaio, parlando di ex Ilva, è strategico per il paese, vanno fatte delle scelte mirate e concrete che ad oggi non arrivano. Però se noi ci voltiamo verso la città, c'è tutto, un mondo che sta accadendo.
1: Grazie Assessore, ci torniamo. Mancino, anche a te una domanda. Queste immagini, a te che rappresenti qui oggi un mondo che è quello che sta aprendo un dibattito su se stesso e sul contesto, cioè i commercianti.
2: Sì, una parte dell'indagine a cui si faceva riferimento e che sicuramente commenteremo dopo in maniera più analitica
1: Sì.
2: è dedicata proprio ai giovani. Abbiamo intervistato oltre 300 studenti in uscita dal mondo della scuola e abbiamo chiesto loro, tra le varie cose, anche se sarebbero disponibili a rimanere a Taranto ed eventualmente a quali condizioni. Oltre il 60% dei ragazzi e delle ragazze intervistati ci dicono che rimarrebbero volentieri a Taranto, nei 29 comuni della provincia di Taranto, se ci fossero delle condizioni favorevoli. Spetta a noi, alla politica, ai corpi intermedi, al mondo della scuola, a tutti gli stakeholder che a vario titolo possono contribuire ad accompagnare questo sviluppo e questa grande fase di diversificazione economica, sociale, culturale del territorio, creare quelle condizioni e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di vedere nel nostro territorio un'isola felice dove poter tornare dopo aver fatto un'esperienza di studio o di lavoro e costruire il proprio futuro. E noi abbiamo scelto di farlo, tra le altre cose, anche attraverso il sistema dell'autoimprenditorialità. Abbiamo realizzato proprio come spin-off del Salone Mediterraneo dell'Impresa nel mese di aprile una factory, un momento di incubazione di impresa dove abbiamo parlato ai ragazzi delle tante misure disponibili per fare impresa e abbiamo spiegato loro anche con l'ausilio di racconti da parte di figure ispiranti, quindi giovani imprenditori che ce l'hanno fatta, che hanno già realizzato una propria idea di impresa vincente, che non è così lontano dalla realtà l'idea di poter costruire il proprio futuro anche attraverso l'autoimprenditorialità e che questo può diventare un'occasione per sé, ma anche per propri coetanei che possono trovare però poi di una nuova iniziativa di impresa, opportunità e lavoro e per il territorio tutto. Quindi dovremmo provare a declinare il racconto del territorio al positivo, che non significa nascondere sotto il tappeto
1: Mai.
2: i problemi, ma forse il nostro territorio ha parlato per troppo tempo solo di problemi e poco di soluzioni e poco, devo dire anche, di quelli che sono i termini di crescita, di sviluppo, di visione che il nostro territorio sta traguardando e che sono molto chiari nell'indagine che abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari e che sono poi tra l'altro inconfutabili perché sono
1: Poi
2: dati
1: ne parliamo,
2: certi.
1: direttore, poi li vediamo, certo. 36 slide, di cui 30 sostanzialmente fondamentali, poi a una dedicheremo qualche minuto
2: Certo.
1: insieme. Esposito, volevo proprio
0: Sì, volevo
1: dirti,
0: aggiungere una
1: prego,
0: cosa.
1: prego.
0: Secondo me tra i vari compiti da fare c'è questo, sicuramente su 5.500 ragazzi di Taranto, l'avete detto voi, 1.000-1.500 probabilmente andranno via, però da che mondo è mondo, non si sceglie
1: Ecco, la prima,
0: l'università.
1: mandiamo la slide degli iscritti all'università in Puglia, chiaramente un'IBA, Poliba e poi vediamo le province varie, un focus su Taranto. Ecco,
0: Dicevo, non si
1: sì.
0: sceglie sempre soltanto l'università perché c'è un professore bravo o una facoltà particolare, ma ovviamente si sceglie anche per fare l'esperienza in una
1: Certo.
0: città che magari è più invitante rispetto a un'altra. Immaginiamo Bologna, quanti tarantini nella vita sono andati a fare l'università lì. Quindi,
1: Diciamo Siena, Bologna, Roma,
0: esattamente,
1: Milano.
0: cosa volevo dire con questo? Che sicuramente noi dobbiamo cercare di diventare attrattivi e
3: e recuperare quelle 1500 teste che andiamo a perdere, cercando di essere più attrattivi con i paesi che stanno intorno a noi. Immagino un ragazzo di Policoro, un ragazzo di Cosenza, che sa che c'è l'università di medicina qui a Taranto più che un'altra facoltà che può essere attrattiva, e quindi magari cercare davvero di creare quello che è uno degli obiettivi dell'amministrazione Bitetti, una cittadella universitaria in Città Vecchia, rendendo più

0: più bella l'accoglienza dei ragazzi, la vita quotidiana dei ragazzi, e magari oggi, visto anche grazie a tutti gli impianti che lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo, può diventare un CUS, come sta il CUS a Bari, insomma. Quindi il ragazzo da Policoro, più che da Cosenza, più che da Catanzaro, senza andare a Milano, potrebbe scegliere Taranto perché qui si vive bene,
1: Ecco,
0: insomma.
1: guardiamo insieme questo dato. Sì, infatti, Esposito, io ti ringrazio di aver inserito uno dei temi che spesso battiamo. Questi impianti possono avere anche dei risvolti di sport e discipline universitarie fondamentali, immagino soprattutto gli sport di squadra. Allora, a Taranto e provincia i maturandi sono 5.445, 37.000 in tutto, quindi abbiamo 37.000, perché poi il problema della migrazione locale e regionale e nazionale verso l'estero, non sentiamoci sempre il centro del mondo, siamo una parte del problema. Certo, il focus è su casa nostra oggi. Ecco qua, Bari, vedete i candidati, Taranto è la quarta in elenco. Andando avanti con la slide, università, Unibail, Poliba, perché Unibail e Poliba incidono anche su Taranto. Questo corso di laurea quest'anno 12.000 e quasi 300 immatricolati. Unibail, in tutto 41.000 persone frequentano sotto l'effigie di Università di Bari. Politecnico Bari, che è in ascesa, record 2.134, ricordiamo la grande, come dire, concorrenza autorevole di Milano e Torino, no? Dei politecnici storici. Però sta crescendo molto Bari. Taranto ha un avamposto molto importante. Mi piace ricordare che ad alto tasso di occupabilità, ingegneria a Taranto, ad alto tasso di occupabilità, totale iscritti oggi, Puliba 10.700. Taranto, ce lo ha detto il professor Pagano, che sappiamo, ex quello che oggi è
0: Rettore,
1: Pardolesi, no?
0: cioè rettore.
1: Responsabile del Dipartimento di
0: Rettore.
1: Taranto, e oggi nel tavolo cultura del comune come esposito del tavolo turismo. Taranto, totale iscritti, indicativamente, ci diceva Pagano, tra Unibail, Puliba e istituti privati, complessivamente 3.500 persone frequentano i corsi qui. Statisticamente un quinto, ma è molto aleatorio come dato, di chi si diploma va fuori. Poi c'è una porzione che non continua a studiare e una porzione che si iscrive a Taranto, che è crescente, è un dato positivo. Economia aziendale, politecnico. Io penso che la prima impresa delle imprese, ditemi se siete d'accordo, lo chiedo a tutte e tre, è saldare la posizione universitaria in questa città affinché tutti gli ambiti. Da quello sportivo, penso ai vivai, li formiamo a disfida a 18 anni, poi vanno a vincere magari fuori. A quello accademico, a quello commerciale, quanti negozi chiudono perché i genitori dicono mio figlio non continua? Sta succedendo. Anche grandi cognomi del commercio, ne abbiamo parlato qui con il presidente di Confcommercio, Spadafino, nell'industria, nella piccola e media impresa, quanti chiudono per decozione perché non c'è continuazione? Direttore, la prima impresa delle imprese da compiere è cementificare l'offerta universitaria.
2: Sì, intanto il problema del passaggio generazionale purtroppo è una realtà, soprattutto per alcune categorie. Noi abbiamo condotto negli scorsi mesi, proprio con la nostra categoria di Federpreziosi, che riunisce tutti gli operatori, gioiellerie e insomma operatori in generale che si occupano di preziosi, una mappatura insomma, delle attività in funzione proprio della continuità aziendale attraverso la nuova generazione. E abbiamo scoperto che purtroppo la percentuale di passaggio generazionale già previsto o ipoteticamente previsto è molto basso.
1: Basta.
2: Sicuramente il sistema della istruzione e della formazione, ma direi ancora meglio della mappatura dei fabbisogni formativi legati a quelle che sono le figure professionali emergenti, è fondamentale. In questo il sistema ITS già richiamato è un elemento fondamentale, soprattutto con una riforma che consente agli ITS di potersi occupare di un accompagnamento al lavoro degli studenti che già frequentano un istituto superiore con la possibilità del biennio in azienda. Noi ci siamo molto battuti e continuiamo a batterci in tutte le sedi per l'apprendistato di primo livello. L'apprendistato di primo livello che è una formula che consente appunto allo studente di poter gestire il suo percorso di studi in parte

0: parte in azienda, lavorando, venendo retribuito, facendo un'esperienza
1: che non è l'alternanza scuola-lavoro.
0: Assolutamente.
1: Qui è post.
0: Assolutamente. Il contratto di apprendistato di primo livello è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che lo studente lavori e venga retribuito. E in alcune regioni, come la regione Campania, ad esempio, hanno inserito insomma un incentivo per le aziende che decidono di dare continuità a quella esperienza di apprendistato, assumendo, quindi stabilizzando quel giovane, riconoscendo dei contributi che poi chiaramente si integrano agli sgravi e agli abbattimento dei contributi per i lavoratori che già prevede il governo, per esempio con la decontribuzione sud o con le misure per gli under 35, che tra l'altro in area ZES significano una decontribuzione fino a 650 euro mensili per 24 mesi. Dunque bisogna necessariamente legare il percorso formativo e di istruzione alle politiche attive del lavoro per aumentare sempre di più quel placement di cui si parlava, affinché il sistema ETS diventi un modello, ma non sia l'unico strumento attraverso il quale poter instradare il giovane con un percorso formativo e agganciarlo poi ad una esperienza in azienda per introdurlo sempre di più nel mercato del lavoro. E poi la mappatura dei fabbisogni formativi. In regione, proprio ieri, presso l'Osservatorio del Lavoro, si sono approvati nuovi parametri per definire il nuovo sistema, il nuovo repertorio regionale delle figure professionali, che va aggiornato e che va soprattutto allineato, innovato rispetto a quelle che sono le nuove figure professionali attese dal mercato. Un elemento anche questo che può incentivare i giovani a rimanere.
1: Grazie, perché... grazie. A rimanere è un altro elemento di incentivo. Assessore, come vanno le attività produttive? Parliamo un po', parlava del contesto Esposito prima, no? C'è anche un contesto commerciale. Scusate la voce, ma l'aria condizionata a me d'estate comincia già a dare i suoi.
2: Il contesto commerciale, diciamo,
1: che poi è economico,
2: commerciale, è in grande difficoltà, soprattutto perché è venuto meno proprio, diciamo, la disponibilità economica nelle tasche di
1: Tarantini. Capacità di spesa.
2: La capacità di spesa, perché una grande fetta della popolazione è in cassa integrazione, quindi è difficile avere accesso al credito e quindi di conseguenza si spende oggettivamente
1: nelle slide che vedremo nella seconda parte della trasmissione,
2: molto di meno. Penso elemento, che sia sì. Un elemento sì. Dominante che è la base, diciamo, della crisi, soprattutto del commercio cittadino, è un dato oggettivo incontrovertibile. E per il resto sicuramente c'è un grande dinamismo, anche perché dai dati di partecipazione delle aziende locali, del sistema imprese, anche alle misure PIA, mini PIA, è molto in crescita, quindi il fermento è intorno a queste agevolazioni messe in campo dalla Regione Puglia è molto importante. Devo dire che le competenze hanno la meglio, nel senso che ci sono aziende molto strutturate che si affacciano ad esempio all'intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, innovazione digitale, e stanno conquistando delle fette di mercato molto importanti. Quindi secondo me bisogna sicuramente investire sulle competenze, sulla formazione in work anche nelle aziende stesse, che devono sempre innovare. La difficoltà ad esempio sta nel trasformare le aziende tradizionali in aziende, diciamo, innovative, anche perché le linee guida regionali, nazionali ed europee cercano anche di sviluppare e stimolare il sistema impresa per farlo passare da azienda tradizionale ad azienda innovativa, e lì c'è un gap notevole dal punto di vista proprio strutturale delle nostre aziende, perché le aziende performanti, che sono un 10% voglio dire di quelle cittadine, vanno sempre più in alto, quindi dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista anche economico, purtroppo è tutta la parte che si trova al centro che sta in grandi difficoltà. Tant'è vero che il mio assessorato sta facendo proprio un'analisi per focalizzare lo stato dell'arte. Noi abbiamo proprio la settimana scorsa chiesto alla Camera di Commercio tutti i dati relativi ai codici Ateco, alle aziende attive, alle aziende inattive, ai numeri dei dipendenti e ovviamente ai fatturati, perché è fondamentale anche

0: fotografare lo stato dell'arte della città e capire dove andare a intervenire.
1: Voi come Comune di Taranto, lo ricordo agli amici, ma lo sanno sicuramente, lo dico alle spettatrici e spettatori, avete già chiesto tramite il sindaco alla regione e al governo di attivarsi affinché il GTF possa essere allargato ad altri codici Ateco. Ne abbiamo avuto
2: abbiamo
1: qua
2: chiesto dice, noi.
1: Ne abbiamo, no, ma anche, sì, però c'è una lettera anche del sindaco con l'elenco dei codici Ateco.
0: Noi domani,
1: che, io ho avuto disciascio qui l'assessore, sono scettico su questa prospettiva.
0: Noi domani saremo in commissione in Regione Puglia proprio per discutere dei codici Ateco.
1: Sì, perché di cui
0: perché
1: annuncio
0: ovviamente annuncio tastando il termometro del territorio abbiamo ovviamente notato che tanti codici Ateco, quindi per codice Ateco si intende alcune attività aziendali, giusto, delle partite IVA, anch'io non riuscivano ad avere accesso a questi fondi agevolati, i GTF piuttosto che i PIA e i mini PIA. Ecco perché è importante l'analisi, Angelo, certo, del territorio che noi stiamo facendo con degli enti di ricerca pubblici e privati su un avviso pubblico che fece l'assessorato allo sviluppo economico, perché analizzare il territorio, la conoscenza precisa del territorio ti fa anche fare scelte più mirate nei confronti della regione.
1: Assessore, pensate, lo faremo insieme dopo la pubblicità, perché la ricerca resa pubblica da Confcommercio, che adesso per un 20 minuti insieme
0: analizzeremo
1: magari per ogni slide due parole del direttore che ci spiega, però poi un dibattito, un micro dibattito ogni slide lo merita. Andiamo in pubblicità fra poco, non prima di aver chiesto l'esposito, non chiedo i numeri perché è chiaro che di quanto a livello così circa si è abbassato la capacità di spesa secondo te qui a Taranto dalla crisi Ilva oggi, al netto della legittimità dell'avvertenza ambientale, al netto della legittimità dell'azione della magistratura e della rivendicazione di chi è sensibile al tema della salute. Al netto di questo, è un dato economico che la crisi Ilva ha determinato delle ripercussioni.
3: Okay. Secondo te? Rispondo subito.
1: Vai.
3: Però a monte sento di raccontarvi questa cosa. Esattamente 10 anni fa Taranto contava 203.000 abitanti. Oggi gli abitanti.
1: Aspetta. Allora, intanto Esposito si rimette. Tenilo tu, che poi in pubblicità lo aggiustiamo.
3: Lo tengo io.
1: Ripeti dall'inizio.
3: Sì. Allora, intanto la premessa è questa: soltanto 10 anni fa Taranto contava oltre 200.000 abitanti. Oggi gli abitanti di Taranto sono 183.000, ma quelli che mancano non sono andati tutti a Bologna, a Firenze o a Novara, sono andati tutti
1: quanti. Quanto hai detto che erano gli abitanti?
3: Erano 202.000, oggi sono 183.000.
1: Sì, nel 2001 erano 201.000.
3: Ok, 201.000.
1: Istat.
3: Ma la cosa che è un po' preoccupante è che questa massa di persone, parliamo di oltre il 10% dei tarantini, sono andati non in grandi città, ma sono andati a Polo Se- sono andati, scusa, a San Giorgio, a Leporano, a Pulsano, quindi
1: Leporano
3: nei paesini,
1: è il primo paese di immigrazione, l'abbiamo analizzato.
3: Non solo, è il quinto paese.
1: Fa pensare anche al cambio di residenza.
3: Ma te ne aggiungo un altro. Leporano è il quinto paese per PIL in Puglia, addirittura, perché molti tarantini, avendo la villa lì al mare, lo dico brutalmente,
1: cioè,
3: per non pagare
1: familiari.
3: Le tasse,
1: sono scelte familiari.
3: Ok, quindi abbiamo già perso un buon numero di abitanti. Siamo 183.000.
1: Sì.
3: Dico questi numeri per far capire la potenzialità del mercato, quanto si è ridotta. Di questi 183.000, esattamente il 36% sono over 65, quindi significa che a Taranto ci sono oltre 70.000 persone che hanno la mia età. Sono già
1: un ignorante come me,
3: andati.
1: Ma loro hanno la pensione.
3: Hanno la pensione. Loro hanno sicuramente la pensione, ma ritorno ai ragazzi, ritorno ai ragazzi. Tutto questo lo sto raccontando perché ritorno ai ragazzi.
1: Spesso la pensione
3: mi
1: banca
3: spaventa,
1: sociale.
3: Mi spaventa questo fatto, perché i tempi miei, 78-79, quando io mi sono diplomato, probabilmente saranno stati 12.000-13.000 i ragazzi diplomandi. Se oggi sono 5.000, da qui a 7 anni, 8 anni, forse diventeranno 1.000-2.000. Quindi probabilmente l'analisi di medio periodo che va fatto è che bisogna intercettare, ma davvero, altri mercati, cioè capire come si può fare per essere attrattivi per altri mercati dove i ragazzi esistono, perché questo è il vero problema della nostra città. E allora io dico la mia, e la dico brutalmente: grazie ai Giochi del Mediterraneo noi avremo come ospiti qua oltre 20.000 persone che vengono da 26 paesi diversi, di 3 continenti diversi. Allora lo dico anche in tema di università, ma perché non iniziare a pensare in considerazione per altro che tra un anno avremo il secondo policlinico di Puglia qui a Taranto, no, di incrementare facoltà universitarie, immagino le

0: scienze infermieristiche, sono addirittura forse 20 le facoltà che si potrebbero fare, che possono essere a servizio dei paesi del Mediterraneo. Perché quindi sempre pensare solo e soltanto all'orticello che
1: Cioè
0: abbiamo
1: tu
0: in
1: dici questa
0: casa?
1: centralità sportiva, mediatica,
0: Certo,
1: usiamola.
0: la dobbiamo usare per diventare un faro nel Mediterraneo. Ci vuole ben
1: Bene,
0: poco
1: mi piace.
0: organizzare con gli Atenei degli altri paesi un incontro come
1: Grazie
0: Taranto
1: Esposito. Allora,
0: formativo.
1: noi ora andiamo in pubblicità, ti sistemiamo il microfono, qualche secondo perché poi ci caliamo nei numeri, ma sono numeri che dicono tanto e li leggeremo ed analizzeremo. Io ho qua sul tavolo tutte le slide, le vedremo insieme una per una con la regia e con i nostri ospiti. Fra qualche secondo torniamo, fotografia di Taranto che deve fare l'impresa.

0: 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Eh sì, il claim di futuro è arrestare, tornare o costruire. Oggi è come se fosse la festa di Futura, perché di questo stiamo parlando. Futura è nata quasi ormai 50-60 puntate fa, non me lo ricordo più, e noi continuiamo a battere su questo. L'obiettivo, attenzione, non siamo megalomani, un puntino di sabbia in un mare magnum da costruire, è quello di fare in modo che la città possa essere in condizione di non far partire o far tornare, sapendo aspettare chi legittimamente va fuori a prepararsi a qualsiasi età a questo punto, perché qui abbiamo anche gli ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro, che si stanno rimboccando le maniche, chi vi parla a 42 anni ha ricominciato nel proprio mestiere con tanti colleghi. C'è sempre l'opportunità, se si vuole, se il territorio lo consente e se c'è volontà. Figuriamoci a 18 anni, no? Quindi abbiamo bisogno di quei ragazzi sulle scale della Virgilio, noi abbiamo bisogno di quei ragazzi, assolutamente. E gli auguriamo tutto il meglio per loro e per noi. Allora, le slide, Confcommercio, prego la briola, chiaramente le scorriamo dove ci sono gli slogan, ma questa è la presentazione, andiamo oltre, ecco qua, scorriamo, ecco qua, fermiamoci. Direttore, di che studio stiamo parlando intanto?
1: È uno studio che abbiamo somministrato a quattro tipologie di...

0: utenti, le imprese che operano nella provincia di Taranto, le imprese che non operano nella provincia di Taranto, sia imprese delle altre province della Puglia che a Campione, imprese di altre regioni d'Italia, i giovani. Quindi studenti e studentesse in uscita dal percorso di studi superiore, amministrazioni comunali, perché riteniamo che le amministrazioni comunali siano al centro del processo di sviluppo e di diversificazione economica, sociale e culturale del territorio. Abbiamo chiaramente somministrato quattro diversi questionari, abbiamo incrociato i dati con quelli nazionali e quelli regionali, insieme ad Istat, che ha partecipato, da protagonista a questa indagine che, lo ricordo, abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari con la Camera di Commercio Brindisi Taranto, e questi dati sono stati analizzati soprattutto per cercare di comprendere quelle che sono le opportunità, le paure, le aspettative
1: Scorriamo intanto,
0: e
1: bene,
0: le
1: bene. Sì. Ecco
0: ragioni, diciamo,
1: qua.
0: di investimento
1: Cos'è questa
0: oppure no.
1: cifra, direttore?
0: 2 miliardi di euro sono una cifra orientativa, a ribasso vi dico, che rappresenta l'insieme delle misure che in questo momento sono a disposizione per la provincia di
1: Riepiloghiamo,
0: Taranto tra
1: GTF 800
0: JTF,
1: milioni di
0: CIS,
1: euro. 5. CIS.
0: ZES, chiaramente la quota parte che riguarda
1: Non ne parliamo più tanto,
0: la
1: ma c'è la
0: Regione
1: ZES in
0: Puglia.
1: campo, eh?
0: E chiaramente la programmazione regionale dei fondi strutturali
1: Insomma, in tutto
0: europei.
1: 2 miliardi di euro che dovrebbero tenerci tutti con le antenne dritte, i fari accesi e la capacità di spendere. Ho
0: Esatto.
1: richiamato 3-4 competenze diverse. Non so se le metafore sono state chiare. Andiamo oltre Labriolo. Eccoci qua. Cos'è la terziarizzazione del sistema economico, direttore? Oh,
0: Analizzando
1: Esposito e assessore, cosa? Quando volete, il
0: Ok.
1: dibattito è aperto.
0: Analizzando i dati di Unioncamere sulle 5 province regionali, mi riferisco agli ultimi 5 anni, 2020-2025, su cessazioni, attivazioni e saldo tra cessazioni e attivazioni delle imprese divise per
1: Quindi
0: codice
1: chiusure
0: Ateco,
1: e aperture.
0: esatto, divisi per codice Ateco, si evince che la Regione Puglia sta progressivamente evolvendo verso una terzializzazione del suo mercato. Significa che i settori del terziario, quelli che poi tra l'altro rappresenta
1: Mamma mia.
0: Confcommercio, quindi commercio, turismo e servizi, stanno crescendo esponenzialmente, c'è cioè un saldo positivo in media, a discapito di settori classici, di settori tradizionali come ad esempio il manifatturiero, che invece riscontrano delle problematiche strutturali molto
1: Come
0: importanti
1: la
0: che
1: leggiamo
0: impattano
1: questa
0: sul
1: cosa?
0: saldo delle
1: Scusate, la
0: imprese.
1: de diversificazione territoriale. È palese che stiamo andando verso settori nuovi, ad esempio quello turistico che ancora comunque è bassissimo, prima non esisteva. Un altro fenomeno è quello delle imprese culturali. Le imprese culturali a Taranto sono pochissime perché ancora si ha la logica dell'associazione o Anche se c'è un certo
0: dell'ETS.
1: fermento rispetto al
0: E c'è un
1: passato,
0: grandissimo
1: vero?
0: fermento, però noi dobbiamo, e devo dire anche di qualità,
1: Sì, in
0: molto di
1: alcuni
0: qualità,
1: casi sì, eh?
0: dobbiamo
1: Vero.
0: però avere l'abilità e noi come istituzione accompagnarli a fare quel salto dall'associazione, che ha un regime fiscale comunque favorevole e diverso, ad impresa culturale, perché impresa culturale ti permette di avere accesso ai fondi regionali,
1: Quindi tu la
0: quindi
1: leggi bene,
0: strutturarsi.
1: sei ottimista su quella slide che, di questa tendenza?
0: Io sono ottimista
1: A
0: a
1: prescindere.
0: prescindere perché comunque sono convinto che noi peggio di come possiamo andare non è possibile,
1: Vabbè,
0: dobbiamo
1: è
0: necessariamente
1: un
0: risalire la
1: ottimismo,
0: china, risalire la
1: fammi
0: china e
1: giocare con le parole, ottimismo cosmico, diciamo.
0: abbiamo degli elementi però di forza che non sono sfruttati oggettivamente. Il mare è uno di questi, ecco perché.
1: Esposito, tu che sei responsabile del tavolo turismo del comune, io sai come la penso, secondo me andrebbero nominati gli assessori, non lo nascondo, però questi tavoli stanno lavorando seriamente, stanno producendo quantomeno proposte. Attendiamo quelle turismo e sport, no? Cultura ha già dato. Io continuo a pensare che ci vogliono dei front office amministrativi diretti, però è una chiave di lettura che il sindaco ha dato, vediamo nei prossimi
0: Vabbè, è
1: anni
0: il
1: cosa
0: sindaco
1: accadrà.
0: stesso, l'assessore del turismo
1: Sì, ha
0: dell'ambiente.
1: avvocato a sé le deleghe, sì.
0: Avvocato a sé le deleghe.
1: La sesta slide ti interessa più da vicino, ma interessa a tutti. Vediamola.
0: Vediamo.
1: Direttore, questa che slide è?
0: Sì, intanto volevo dire che

0: riguardo alla
1: qua.
0: terzializzazione del mercato, la provincia di
1: Sì.
0: Taranto è sopra 1,1 punti percentuali rispetto alla media regionale, nel
1: L'hai
0: senso che
1: evidenziato
0: è la
1: prima.
0: percentuale, è la provincia che cresce di più. Per quanto riguarda la filiera turistica tra i settori del terziario è quella che cresce maggiormente. La provincia di Taranto, in tutta la regione Puglia,
1: Aspetta, torniamo a quella precedente, scusa. Ok.
0: è quella che mantiene e potenzia il numero delle imprese. Significa che tra il 2020 e il 2025 le imprese esistenti hanno resistito e sono
1: 13%.
0: nate moltissime altre imprese della filiera
1: Qui
0: turistica.
1: 34 Taranto, 32 Brindisi, 17
0: Esatto.
1: Foggia, 28 Lecce e Bari 17. Bari che mantiene il primato turistico regionale, però nella fase di crescita, questo fa il paio con i dati che analizzammo con l'allora assessore Lopane, durante la borsa del turismo di Milano. Si sapeva, fa il paio, tutto torna. Andiamo avanti con le slide. Prego, Esposito.
2: Sì, io ho letto con attenzione lo studio di Confcommercio, intanto mi complimento con loro perché negli ultimi 30-40 anni non mi ricordo di aver visto uno studio così approfondito fatto da un'associazione di
1: Bene,
2: categoria. E
1: andiamo con la
2: questo porta,
1: grazie.
2: diciamo, alla consapevolezza ed è molto
1: E beh, ci
2: importante.
1: agevola la lettura e l'analisi, e
2: Certo,
1: magari chi deve le
2: ma nel
1: soluzioni.
2: mondo del turismo è più importante questa slide
1: Sì.
2: perché se parliamo di un più 14% di presenze, parliamo addirittura di 445.000 teste e di 16 milioni di persone che sono venute nei 12 mesi a visitare
1: Hai fatto i compiti,
2: Taranto e
1: Esposito.
2: province, sì, quindi sono segnate. È
1: Ha
2: importante
1: studiato,
2: capire
1: direi, gli ha dato
2: questo.
1: il dossier.
2: Ma lo spaccato ancora più importante è che un buon 30% di questo 14% viene dall'estero e all'interno di questo 30% il 62% dagli Stati Uniti. Perché questo?
1: Ma non gliel'ho
2: Perché?
1: data io la ricerca, ve lo
2: No,
1: giuro.
2: non l'ho letto
1: È
2: io.
1: che è lui che è
2: Sono,
1: così, è
2: vabbè,
1: secchione.
2: è il mio
1: È secchione,
2: mestiere. È tutto
1: non è.
2: corretto, è
1: Vedi,
2: promosso,
1: è secchione.
2: giusto? Però perché vi dico questo?
1: Vai.
2: Perché un turista americano mediamente si dice che spende 120 euro al giorno, a differenza di un turista italiano locale che ne spende molto
1: Beh, la
2: meno.
1: nostra propensione al risparmio è storica. Certo.
2: È tantissimo.
1: Quindi
2: Quindi
1: questa slide, quindi, che sviluppa la
2: io
1: precedente.
2: sono non positivo di più perché questo 14% dopo i giochi del Mediterraneo, quindi questo programma lo potremo fare il 5 di settembre nuovamente, diventerà un
1: Ah, certo.
2: 40% perché ovviamente aggiungendo a questi numeri non meno di 20-30 mila persone, ovviamente la musica cambia.
1: Andiamo avanti,
2: Un
1: Labriola.
2: fattore importante
1: Intanto andiamo, ecco qua.
2: è quello che tutti coloro i quali vengono in visita a Taranto per un motivo convegnistico, per il turismo, per
1: Sì.
2: lavoro, non chiudono bocca della città di Taranto da tutti i punti di vista. Anche perché, voglio
1: Bella
2: dire, le
1: città.
2: problematiche che abbiamo noi evidentemente sono problematiche comuni al 99,9% delle città italiane. Ad esempio a Bari si stanno facendo le BRT, c'è cioè un caos
1: Sì, diciamo che non
2: quotidiano.
1: siamo né la valle
2: Quindi,
1: dell'Eden, ma neanche il centro
2: voglio
1: dell'inferno.
2: dire, non
1: Cioè,
2: siamo al centro
1: siamo in
2: dell'inferno.
1: questo
2: Il
1: no.
2: problema reale, caro Angelo, è che molto spesso una grande fetta di tarantini praticamente passa il tempo ad ostacolare, a criticare tutto. E no, questo è un
1: Che
2: fenomeno
1: disagio genera
2: importante.
1: lamentele,
2: Questo è
1: è
2: un disagio.
1: umano.
2: No, ma a prescindere, voglio dire, dal
1: Disagionato.
2: disagio di oggi rispetto a quello del domani, e mi riferisco ai lavori
1: Sì.
2: pubblici o a fattori
1: Però una
2: comuni,
1: sessantina di cantieri
2: cade
1: in
2: una,
1: città,
2: crolla un
1: pensa.
2: pezzo di strada, crolla a Taranto, come crolla, voglio dire, i dissesti stradici, accadono in tutte, anzi a Taranto di meno rispetto ad altri luoghi italiani, A
1: no,
2: Roma,
1: quello che
2: abbiamo
1: si
2: time per
1: chiede,
2: fare
1: quello che
2: l'amministrazione.
1: si chiede
2: Però
1: all'amministrazione
2: la
1: è una
2: negatività,
1: razionalizzazione dei cantieri, ove fosse
2: assolutamente,
1: possibile.
2: assolutamente, e sono d'accordo sulle critiche, però il problema è che le critiche superano le bellezze e quello che di buono si sta facendo, e per la prima volta, ripeto, si sta facendo anche in maniera coordinata e con tanto
1: Sai quella metafora
2: entusiasmo.
1: retorica che fa notizia, più la foresta, l'albero che cade è la foresta che cresce, no?
2: Ho
1: E quindi,
2: capito,
1: perché noi
2: anche
1: siamo,
2: lì
1: tutti gli esseri
2: io
1: umani siamo
2: vedo
1: così.
2: molte volte attacchi sul decoro urbano, anziché focalizzare le attenzioni dei criticoni verso chi sporca, si fa la critica verso l'amministrazione comunale che dovrebbe
1: Ma non
2: pulire. E
1: ci
2: vi posso
1: spostare il dibattito.
2: garantire che l'amministrazione comunale pulisce ogni giorno, ma il giorno dopo. Voglio dire un po'
1: Parleremo della
2: di
1: pulizia in città.
2: cultura.
1: Questa città va pulita. Va pulita
2: Cioè noi
1: e c'è un
2: abbiamo
1: decoro
2: pulito via
1: preventivo. E
2: d'Aquino
1: non
2: con
1: è
2: le
1: il tema, non è il tema,
2: spazzole.
1: ma ne parleremo. È una città che fondamentalmente ha bisogno di maggiore pulizia. I cittadini, chi deve pulire, chi deve fare bene la raccolta differenziata, chi
2: Assolutamente.
1: deve raccogliere bene, ne parleremo. I giochi del Mediterraneo stanno arrivando, 5.000-10.000 persone, puliamo casa. Tutti. Diciamo, puliamo casa.
2: Tutti.
1: Come

0: dicevano le nostre nonne, vi ricordate le nostre nonne che dicevano tieni in ordine la camera, può arrivare qualcuno. Ma insieme qualcuno sta arrivando, ok? E saranno in tanti.
1: Il problema è che la logica della nonna non è stata trasmessa
0: ai nipoti,
1: alle generazioni.
0: Questa ci sta questa battuta, hai ragione. Allora, Blue Economy, direttore, di che parliamo in questa slide?
2: Tra i settori strategici per la nostra provincia e per Taranto c'è certamente la Blue Economy. Allora abbiamo voluto analizzare anche in questo caso il trend di crescita o di decrescita della Blue Economy, in questo caso su una scala decennale. Imprese presenti nel 2015, imprese presenti,
0: ricordiamo la Blue Economy
2: attualmente, l'economia del mare. Ecco. Nel 2025 abbiamo praticamente un raddoppio delle imprese attive. Questo significa che c'è un fermento molto importante nel settore della blue economy, nell'economia del mare. Anche in questo caso sì. Si affacciano imprese che uniscono il termine del turismo con quello dell'economia del
0: direttore,
2: mare.
0: Qui perché parliamo di Taranto o Taranto provincia?
2: No, parliamo della provincia di Taranto. È okay. Chiaro però che la città di Taranto, con il suo porto e con diciamo, la sua economia legata alla logistica, legata al porto, appunto, all'autorità portuale, abbia insomma un elemento particolarmente importante.
1: No, non mi sorprende, perché purtroppo l'economia del mare è stata tralasciata per decenni e ventenni, e finalmente, grazie a una moral suasion da parte di tutti gli attori in campo, finalmente ci stiamo rendendo conto delle potenzialità del mare, che finalmente viene sfruttato in diversi ambiti. E vi dico che c'è ancora un'autostrada da esplorare, perché le risorse del mare della città di Taranto sono tali e tanti che possono creare occupazione e comunque diversificazione economica in tanti settori, a partire da uno, secondo me quello principe dal punto di vista della tradizione, che è la mitilicoltura,
0: certo.
1: Dove se riusciamo, come stiamo facendo, a governare determinati processi, ci andremo a testare anche su livelli molto alti, perché ad esempio un altro settore che è inesplorato è quello della trasformazione dei mitili, e stiamo lavorando anche per la cozza DOP, che darà anche valore alla filiera, che già notoriamente è una delle migliori a livello italiano, se non la migliore, però certificandola con gli strumenti giusti di mercato, la cozza DOP, avremo anche grandi riscontri.
0: Esposito, guardiamo insieme adesso commercio. Direttore, qua parliamo proprio di casa vostra, che poi è anche casa nostra, perché siamo tutti avventori.
2: Anche in questo caso una rilevazione nel decennio che testimonia una decrescita del settore del commercio tradizionale, del commercio di vicinato, come tra l'altro avviene in tutto il paese e in tutta Europa, se non in tutto il mondo. E mi piace dire sempre che alle logiche locali, alle dinamiche, tra quelle che sono state citate, c'è anche la perdita del potere d'acquisto da parte delle famiglie, ci sono delle dinamiche di carattere globale che riguardano l'avvento dell'e-commerce, la grande istituzione, distribuzione organizzata e in alcuni casi quello che riguarda il settore delle vendite nella moda, nel retail, anche i cambiamenti climatici.
0: Esposito, secondo te cosa incide di più?
2: Chiedo scusa, la provincia di Taranto però si dimostra la provincia più resiliente, perde ma è quella che perde meno.
0: Perché secondo voi?
3: È un dato estremamente positivo.
0: No, perché perde meno Taranto secondo voi?
3: Perché perde meno, perché è meno attrattiva rispetto ai paesi che ci circondano, nel senso che qui l'economia la fa la città. In città come Bari probabilmente...
0: Sembra una capriola sociologica questa,
3: certo,
0: però...
3: Ma è la verità.
0: Può essere vero, certo.
3: È questa,
0: a rifletterci.
3: Cioè, il dato è estremamente positivo perché...
0: noi spendiamo ancora dentro casa sostanzialmente.
3: Certo, un meno 6% rispetto al meno 18% di Bari significa che probabilmente intanto la piazza barese è un po' più evoluta, nel senso che fa maggior ricorso...
0: Esposito, forse fa il paio con quello che dicevi tu prima.
3: Certo.
0: Siccome siamo una città un po' anziana,
3: certo,
0: l'online ancora... Direttore, può essere questo?
2: Allora, certo, in realtà il dato è sempre molto inquinato dai temporary shop, cioè dalle attività commerciali temporanee, per intenderci quelle che aprono e chiudono, perché poi se andiamo a guardare la storicità delle attività ci sono molte più attività commerciali storiche che chiudono rispetto alle nuove che aprono e che riescono a mantenere, diciamo, una continuità nel tempo. Ma certamente c'è una maggiore propensione all'acquisto di prossimità nella nostra provincia che in altre province. Non è un dato che ci lascia comunque soddisfatti, certo, anzi, perché la desertificazione commerciale è sotto gli occhi di tutti.
0: Intanto scorriamo, così ci fermiamo quando interessa la prima.
2: Però la provincia di Taranto è certamente una delle province più resilienti, perché evidentemente ci sono più attività che, nonostante le tante difficoltà, riescono a resistere pur stringendo
0: demografia, sappiamo, ecco, vedete, c'è un dettaglio molto interessante, la demografia nel dettaglio, abbiamo già parlato, andiamo avanti, è un tema già trattato ampiamente, ancora, continuiamo, ancora, vabbè, questi sono... Ecco qua, direttore, cos'è questa slide? Percezione economica.
2: È la percezione economica delle imprese che operano nella provincia di Taranto. La maggior parte delle imprese intervistate considera il territorio ancora indietro rispetto ad una possibile svolta economica. Solo il 10,9% ha una percezione positiva dell'economia provinciale, ma c'è un quasi 40% che ci dice che, pur non giudicando il contesto economico migliorato negli ultimi 5 anni, vorrebbe comunque investire nei prossimi 12 mesi.
0: Sono quelli che ci credono ancora. Andiamo avanti, soccorrendo, perché...
2: Certo.
0: È interessantissimo, vi ringrazio.
1: Si potrebbe parlare su
0: altre 2-3 ore, ma
2: questa rilevazione è veramente molto semplice. Prego. Da analizzare. Le imprese che faticano maggiormente, quelle che riconoscono maggiore difficoltà ad attrarre investimenti, quelle che riconoscono il sistema economico e produttivo della provincia di Taranto maggiormente lento nel crescere, sono le microimprese. Le piccole imprese e le medie imprese sono invece quelle che guardano al sistema economico produttivo provinciale come un sistema che cresce, che si evolve e che si diversifica, e sono anche quelle che riescono ad attrarre maggiori investimenti. E dunque, tradotto, le microimprese, che sono molto spesso proprio quelle attività di commercio di vicinato di cui parlavamo, sono quelle che hanno maggiore bisogno di noi, sono quelle che hanno maggiore bisogno di supporto.
0: Guarda questa, prospettive occupazionali. Imprese che prevedono nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi. Qui siamo nella Carnevia, qui stiamo parlando a quei ragazzi che ieri cantavano. Che prospettive leggiamo? 52%, cosa ci dice?
3: Innovazione 32%.
2: No, allora, i settori ci dicono che il 55,2% delle imprese tarantine hanno difficoltà a trovare personale.
0: Che paradosso.
3: Ok, io vi rispondo con un dato.
2: È un dato medio nazionale, però è il
0: siamo in linea con l'Italia.
3: Però vi rispondo con un dato. Questo momento a Taranto c'è quasi, ma vado a braccio, 1 miliardo di investimento tra pubblico e privato, tra BRT, Giochi del Mediterraneo.
0: Ma 2 miliardi veramente?
3: No, di lavori già in corso.
0: Ah, okay.
3: Dove lavorano non meno di 2000 persone. Quindi, secondo me, se c'è una specializzazione, il lavoro si trova. Probabilmente quello che manca è la formazione.
0: Quindi a questi ragazzi che si stanno diplomando, che li diciamo?
1: No, noi
0: specializzatevi, studiate, specializzatevi.
1: Oggi l'ho detto prima, le competenze vincono, nel senso che più si formano, più sono aderenti alle richieste del mercato e più hanno un'occupabilità immediata. Perché il dato allarmante è che il 55% delle aziende chiedono risorse umane che non hanno le competenze per svolgere quei ruoli. Noi andremo nel merito perché questo studio di Confcommercio secondo me può essere una ottima base da analizzare e trasferire anche con azioni operative, perché i cataloghi regionali sulla formazione evidentemente formano figure lavorative che il mercato non richiede.
0: Andiamo avanti.
1: Ed è il tema dei temi, Angelo, è il tema dei temi. cosa ancora...
4: di cui ne abbiamo parlato col presidente, con Tullio, ma con tutte le associazioni di categoria, noi dobbiamo individuare le figure lavorative che il mercato del lavoro chiede e formarle, perché molto spesso i fondi che vengono impiegati nella formazione fanno tutto.
0: Fermiamoci qua, assessore, attrazione e investimenti. Direttore, cosa emerge da questa slide?

0: Emerge che la provincia di Taranto è al quarto posto in termini di valore di investimenti attratti nel territorio,
1: Traduciamo che significa.
0: significa che è al quarto posto tra le province che riescono a portare sul proprio territorio delle risorse in termini di investimenti da parte delle
1: Al quarto posto
0: imprese.
1: su sei province.
0: Quarto posto tenendo in considerazione le risorse del JTF. Il JTF ha dato una scossa positiva agli investimenti sul territorio, come diceva prima Sandro, perché se consideriamo questo dato epurato delle misure JTF, perdiamo una posizione. Siamo al quinto posto. Quindi abbiamo acquistato una posizione in una classifica regionale che ci ha sempre visti come provincia fanalino di coda rispetto all'attrazione degli investimenti. Questo significa che sono arrivati più soldi nella provincia di Taranto, che le imprese hanno investito di più perché hanno sfruttato meglio le misure agevolate della Regione Puglia e della Comunità Europea, in questo caso il JTF, e anche, bisogna dirlo perché è un fatto positivo che se ne dica, aziende della extra regione, extra provincia, in alcuni casi anche extra paese, hanno guardato la provincia di Taranto, si sono insediate e hanno sfruttato queste misure per fare
1: Tutto
0: investimento e per
1: chiaro.
0: portare investimento, economia
1: Allora,
0: e lavoro nel
1: Esposito
0: territorio.
1: Cosa è direttore di
0: La
1: Confcommercio
0: ricetta.
1: Mancino?
0: No, se posso un attimo su
1: Prego.
0: questo dato, Sandro, se mi
1: Cerco.
0: permetti. Bisogna capire dove sono andati a finire i soldi. Nel senso che.
1: Bravo, spiegamolo bene cosa vuol dire.
0: No, nel senso che
1: Sì.
0: noi il problema ce l'abbiamo con le imprese intermedie che non riescono a catturare questi fondi regionali. Perché non riescono ad accedere alla finanza agevolata che vi ricordo in su alcune misure dal 60% a fondo perduto? Quindi l'investimento è quasi totalmente pubblico. Il problema è che gran parte del sistema imprese, soprattutto intermedio, è arancione se non rosso. Cioè non sono bancabili e siccome tutte queste
1: Questo è un problema
0: misure
1: che ci trasciniamo da tempo, direttore, ex direttore di banca. Ce
0: e
1: lo
0: tu lo puoi
1: trasciniamo.
2: Assolutamente
0: Assolutamente.
2: sì.
0: Quindi e cosa
1: L'esposizione.
0: succede? Che le aziende virtuose che possono avere accesso al credito e che intercettano l'innovazione, perché gran parte delle linee di finanziamento vanno sull'innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, crescono e si arricchiscono di più. Però, secondo me, noi dobbiamo intervenire in questo selciato che va sempre sotto, e come farlo? Con misure regionali purtroppo ad hoc per la città di Taranto, perché molte aziende non sono bancabili,
2: C'è una
0: quindi quei
2: risposta.
0: fondi non ci arriveranno mai. Io
1: ora con
2: C'è
1: voi
2: una
1: voglio.
2: risposta tecnica.
1: Mi immagino, però è troppo tecnica per la nostra
2: Ma la dico proprio in
1: trasmissione.
2: due parole.
1: Due parole,
2: Ma Purtroppo
1: non molto
2: torniamo
1: tecniche.
2: sempre soltanto al problema Ilva, perché la crisi della grande industria cosa ha prodotto? Ha prodotto un mare di crediti insoluti che
1: Assolvati.
2: molte aziende ce l'hanno ancora in pancia, ma
1: E i
2: il buon direttore
1: bilanci
2: di banca che legge il bilancio
1: non
2: sa
1: ti
2: che quel
1: danno,
2: credito non entrerà,
1: non
2: quindi cela
1: esigibili.
2: una
1: C'è una
2: perdita.
1: legge che prevede che i crediti non esigibili vengano
2: Esattamente,
1: tolti poi dai bilanci e i bilanci ne
2: E
1: risentono.
2: bilanci
1: E
2: ne
1: non
2: risentono. Quindi in
1: sei,
2: questa maniera, non
1: non
2: essendo
1: puoi
2: bancabile,
1: partecipare
2: bisogna
1: alle
2: fare ricorso
1: misure.
2: alle misure pubbliche. Però c'è anche da dire che la provincia di Taranto, ahimè, sul mini PIA, su 100 milioni, 12 soltanto sono stati quelli che la provincia di Taranto è
1: Però
2: riuscita ad
1: vedete che
2: accettare.
1: è un gatto, quello che volete voi, che si sta mordendo la coda. Modello di sviluppo
2: Formazione,
1: statale, no, modello di sviluppo statale,
2: formazione.
1: un secolo.
2: Ci ha
1: Dal
2: precipitato.
1: Risorgimento fino all'arrivo di Riva nel
2: Quello,
1: 95, un
2: tutto
1: secolo.
2: l'agine.
1: Modello statale, tramontato, il modello privato è esploso, l'Ilva all'interno è implosa. Questa è la scommessa. Quale modello nuovo? Risarcimento statale? Sì, come? Come?
2: Transizione
1: Abbiamo
2: ecologica.
1: 2
2: Ti
1: miliardi però, ragazzi.
2: dico la ricetta che farei io.
1: Prego.
2: Transizione ecologica. Riuscire ad avere indietro una parte dei territori dell'Ilva, che è 2 volte e mezza grande la città di Taranto e che nessun'altra impresa
1: Contaminati per
2: vorrà
1: la maggior
2: avere,
1: parte.
2: contaminati. Ce ne sono una parte che sono un po' meno
1: Ci
2: contaminate
1: sono
2: degli altri.
1: innovazioni
2: Può
1: tecnologiche,
2: diventare
1: disinquino.
2: un'hub energetica, con pannelli solari e il vento gratuito che abbiamo, puoi dare energia a
1: Speriamo che
2: tutta
1: non
2: la
1: diventi
2: Puglia.
1: museo industriale
2: No, no,
1: abbandonato.
2: no, no. Turismo, cultura, settore agroalimentare, commercio, artigianato, innovazione digitale, ma più di ogni altra
1: Abbiamo
2: cosa,
1: tutto. Labriola,
2: formazione.
1: chiudiamo con le ultime due slide. Prima però della chiusura della sigla, te lo anticipo già, rimandiamo quel bellissimo servizio del TG di Giovanna Calabrese che era in diretta 2 ore fa da un pub di Taranto con ragazzi che avevano appena consegnato il tema. Chiuderemo così, perché se i
2: Bene.
1: ragazzi ci dicono delle cose, io resto, io voglio restare.

0: Sì, io no. No, scorriamo, scorriamo e andiamo alla slide che si chiama attività finanziabili. Così, ecco qua. Direttore, che attività sono finanziabili e da cosa?
1: Allora, in queste slide, questa ed altre, c'è la
0: Eccola qua.
1: risposta alla domanda che avevi fatto,
0: Sì.
1: perché le imprese della provincia di Taranto faticano maggiormente ad attrarre investimenti. Evidentemente perché, e questo lo abbiamo ampiamente detto, descritto e commentato durante il Salone Mediterraneo dell'Impresa con diversi osservatori anche regionali e nazionali, il territorio e l'economia del territorio va in una direzione, abbiamo detto la terzializzazione, la spinta su settori nuovi, il turismo, la blue economy, i servizi, ma le misure guardano ancora indietro, cioè sono troppo concentrate su sistemi economici che, come invece abbiamo visto, sono in crisi. E mi riferisco in particolare alla misura per le micro e piccole imprese che abbiamo visto sono quelle che hanno maggiore difficoltà ad attrarre investimenti anche per le motivazioni che riguardano la difficoltà di accesso al credito, che difficilmente possono intravedere, potevano anzi, dato che sono chiuse attualmente queste misure, intravedere in queste opportunità delle occasioni di investimento. Il 20%, solo il 20% dei codici Ateco accessibili per la misura del mini PIA JTF Taranto rappresenta il settore del terziario, l'80% il primario e il secondario. Dunque è per questo che insieme al
0: Bisogna
1: Comune
0: cambiare
1: abbiamo
0: gli occhi. Abbiamo
1: richiesto
0: fatto
1: una revisione del
0: degli
1: codice
0: Ateco.
1: Ateco. Noi non siamo
0: Non
1: comunque
0: passerò mai.
1: d'accordo con
0: Non
1: la
0: passerò mai.
1: scelta della Regione di bloccare il JTF Taranto perché
0: Ma
1: lo abbiamo.
0: il mini PIA è
1: Sì,
0: stato.
1: mini
0: Il
1: PIA
0: mini PIA
1: JTF Taranto.
0: GTF, mi
1: Perché
0: piace
1: lo
0: sapere.
1: abbiamo detto, e Sandro che ha avuto una lunga esperienza da
0: Sì.
1: dirigente di istituto bancario lo potrà confermare, non si può mettere in un unico calderone le imprese che sono state finanziate con quelle le cui pratiche sono ancora in fase di lavorazione. Ciò significa che sono ancora in valutazione da parte delle banche, perché se le banche poi
0: Danno
1: non
0: boccia.
1: approvano la parte
0: Certo.
1: finanziata, cioè quella che l'azienda deve garantire, il famoso 25% che l'azienda deve garantire in autofinanziamento e che molto spesso si acquisisce attraverso il credito bancario, anzi in parte in maniera obbligatoria lo prevede
0: Certo.
1: il bando, quelle misure non saranno, quelle istanze non saranno
0: Grazie
1: finanziate.
0: direttore. Andiamo all'ultima slide. Non è l'ultima, sono 36, ne abbiamo visti una ventina, ma veramente bisognerebbe fare un convegno dedicato di 2-3 ore. Anzi, vi lancio l'ipotesi, facciamolo e
1: Ci
0: invitiamo
1: stiamo lavorando
0: 5-6,
1: sulla
0: facciamo
1: verità,
0: il
1: sono stato
0: dibattito. Si
1: questa
0: sta lavorando.
1: mattina in
0: 5
1: università per
0: settembre,
1: questo.
0: posto, invitaci
1: Posti
0: allora, invitaci,
1: giochi, ci mancherebbe.
0: posti giochi. Allora, guardiamo quella che si chiama I Giovani, è la 31, la 3031, la Briola. L'ultima slide, e ti ringrazio per la pazienza, eccola qua. Allora, forza lavoro potenziale che non cerca lavoro, quasi 70% a Taranto è moderatamente ottimista. È la città più ottimista, Taranto, vero
1: Meno
0: direttore?
1: male.
0: Come leggiamo questo dato?
1: Sì, la provincia di Taranto è quella più ottimista, però bisogna dire che la
0: Sì.
1: provincia di Taranto è anche quella che ha più giovani.
0: In una fase di anzianizzazione, noi siamo comunque più giovani.
1: Beh, ce lo dice anche il dato sulla percentuale di NEET. Noi siamo la
0: I NEET,
1: provincia.
0: ripetiamo cosa sono, che
1: Sono
0: non
1: i
0: studia e che non
1: giovani, cioè i
0: lavora.
1: giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non
0: Non
1: studiano e
0: ci
1: non
0: credo, non
1: lavorano.
0: credo, non credo.
1: Noi siamo
0: Non
1: la
0: si
1: prima
0: può con
1: provincia in
0: cani vivi
1: Italia per
0: qua,
1: incidenza di
0: con
1: NEET,
0: cani
1: cioè
0: vivi. Sì, con
1: significa che
0: cani
1: ne
0: vivi.
1: abbiamo più NEET, ma significa che abbiamo anche più giovani, altrimenti non avremmo una platea così ampia di
0: Scusate,
1: NEET.
0: si sente nei microfoni.
1: E quindi questo dato sicuramente, in questo dato sicuramente va tenuto in conto il numero dei giovani, ma il fatto che i giovani siano ottimisti ce lo dice anche l'indagine, come dicevo, che abbiamo somministrato. I giovani sono ottimisti, ma non intravedono nel territorio attualmente ad occhio nudo delle opportunità. Forse sono ottimisti perché i giovani della provincia di Taranto, ma devo dire i giovani del meridione in generale, sono molto attaccati al loro territorio per varie ragioni.
0: Infatti, voglio chiudere con questa considerazione, si avverte nell'aria un monito di speranza, ci sono ragazzi che stanno tornando, qualche genitore comincia a dirci, sai che mio figlio mi ha detto, io tornerei, magari c'è anche la difficoltà di salire in una
1: Perché
0: grande
1: Taranto è
0: città con uno
1: attrattiva proprio
0: stipendio, no? I ragazzi però formati,
1: visceralmente.
0: abbiamo sempre detto, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta, sono tutte scelte
1: Assolutamente.
0: legittime, Ora chiudiamo ringraziandovi per la cortesia, la disponibilità e devo dire anche la qualità del dibattito. Direttore, complimenti per l'analisi,
1: Grazie,
0: che sia foriera di nuove analisi e di nuovi studi per cercare soluzioni. Assessore, buon lavoro. Dovete la
1: grazie.
0: fare ogni giorno, una trincea la città.
1: La città è una trincea, l'attività che stiamo
0: Che si
1: mettendo in
0: dice in Via
1: campo
0: Cava?
1: è
0: Che si
1: devastante.
0: dice in Via Cava quel
1: Via
0: progetto lì?
1: Cava abbiamo quasi ultimato con la Regione Puglia il bando per altri finanziamenti per la vendita e l'allocazione degli immobili. Sto per varare un piano di valorizzazione di Via Cava e di Via Garibaldi, che è quel tratto di strada che va da Piazza Fontana, scenario di quel
0: La
1: tristissimo
0: tragedia dei
1: episodio,
0: barbari,
1: e di Piazzetta Cariati.
0: dobbiamo
1: Quindi
0: superarla insieme,
1: valorizzeremo quelle
0: ricordando Dante.
1: aree abbellendole, facendo
0: Certo.
1: decoro urbano e poi affideremo i locali. Quindi i bandi sono quasi pronti.
0: Esposito, mancano 60 giorni? Oggi
1: Mancano 60
0: è
1: giorni.
0: il 18,
1: Sì. E
0: fra 3 giorni mancheranno 2 mesi esatti.
1: io con estremo ottimismo,
0: Parliamo dell'inaugurazione di Giovedì
1: sì,
0: Maiorana.
1: con estremo ottimismo dico a tutti quanti,
0: Non ti sbilanciare,
1: a tutti i
0: Esposito,
1: tarantini, no, mi sono già sbilanciato,
0: che il tuo entusiasmo
1: dico a
0: a
1: tutti i tarantini che i giochi del Mediterraneo non sono del Comitato, non
0: No,
1: sono né di
0: certo.
1: Ferrarese né di Esposito, ma sono di tutti i tarantini, un'occasione unica e irripetibile. Abbiamo sistemato 3.800 persone negli hotel, nei B&B della città di
0: Al di là
1: Taranto,
0: degli atleti.
1: al di là dei 4.200 atleti che dormiranno sulle navi, verranno non meno di 30.000 persone, quindi è necessario che tutte le attività commerciali siano
0: Diamo un
1: disponibili,
0: dato,
1: aperte.
0: 350 bus e 400 auto
1: Sì.
0: per 3 province tutti i giorni.
1: Sì.
0: Saremo un grande hub turistico, quindi Tarantini, lasciate la macchina, perché come ha detto
1: Assolutamente sì.
0: simpaticissimo esponente del Comitato Internazionale,
1: Sì,
0: si va a piedi.
1: si va a piedi.
0: E non ci
1: Ovviamente.
0: dimentichiamo che le crociere arrivano ogni
1: Sì,
0: domenica,
1: ragazzi.
0: facciamo
1: Io
0: accoglienza ai
1: le vacanze le
0: crocieristi,
1: faccio a Taranto dal 21
0: che è
1: agosto
0: un
1: al 4
0: altro
1: settembre. Ti
0: fenomeno
1: piace? Sì.
0: importante, certo, è un altro
1: L'ultimo
0: fenomeno
1: auspicio.
0: importante.
1: L'ultimo auspicio, dal 4 di settembre vorrei che tutti i cittadini capissero che Taranto è stata una grande capitale, lo è e lo può diventare. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che
0: Sempre
1: questa.
0: una domanda e le domande. Ormai ho
1: Sì.
0: sforato, mi calceranno da
1: Guarda,
0: Studio 100. Parla tu con
1: parliamo con il
0: Sondararo perché ho
1: prete.
0: sforato di
1: Sì.
0: brutto. La regia, chiedo scusa alla regia, fra poco chiudo. Sapete come sono sempre puntuale, ma stavolta questi tre personaggi, lo dico con simpatia, mi hanno attratto perché è bellissima questa chiacchierata. Una domanda alle domande. Molta gente ci chiede: ma quanto costa il biglietto per assistere?
1: Giorno 29 di giugno
0: Non lo
1: faremo un
0: sappiamo ancora.
1: convegno
0: Mi raccomando,
1: presso
0: prezzi popolari,
1: l'università e
0: famiglie e
1: ci saranno
0: bambini.
1: il ticketing non lo posso svelare, ma saranno
0: Criteri.
1: quattro prezzi diversi, quindi saranno giochi,
0: Accessibilità.
1: sono dei tarantini, sì.
0: Accessibilità, oltre a quella
1: Partiamo da 10
0: fisica.
1: euro per la cerimonia iniziale.
0: Addirittura.
1: Sì, vedi che ti ho svelato anche questa
0: Guarda, tu
1: volta.
0: sarai cacciato dal
1: Sarò
0: comitato.
1: cacciato,
0: Che ogni
1: va
0: volta che
1: benissimo.
0: viene lui dice cose.
1: Svela. A
0: Diciamolo allora.
1: proposito, 3 di ottobre, te lo confermo,
0: Vai,
1: Red Bull
0: lo
1: 64 bar.
0: puoi dire
1: E
0: stavolta.
1: in questa settimana ricordatevi che c'è il Medimex, altro evento
0: Cosa vuoi
1: internazionale.
0: dirci qualche altra cosa? Sanremo lo facciamo noi, no?
1: Ci
0: No,
1: stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Italia,
1: Ci stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Mondo,
1: Vabbè.
0: Italia e Tarantina e si sono
1: Ci stiamo
0: affacciati
1: facendo prendere
0: anche.
1: la mano adesso.
0: Anche. Perché sono le tante cose che ci
1: Perché
0: sono
1: Sanremo è a Sanremo e là è
0: nella
1: là.
0: nostra città. Allora, grazie, chiudiamo però. Grazie ancora. Chiudiamo con una chiacchierata brevissima ma intensa che Giovanna Calabrese del TG di Studio 100, prima in diretta, ha tenuto con alcuni maturandi che avevano appena consegnato il loro tema. È bella questa chiacchierata. Giovanna, tra l'altro, giovanissima, è quasi una maturanda qualche anno fa. Allora, guardiamola insieme e intanto ci vediamo, vi dico, giovedì prossimo perché Futura continua. Alla prossima, ma sentiamo questi ragazzi.
2: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristozzeno, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti, stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
3: Speriamo bene, sicuramente. Ebbene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
2: Quindi tu hai scelto questo tema?
3: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
4: Io invece ho scelto la traccia C1 che era appunto una riflessione sul valore dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere man mano che si cresce.
5: Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat.
2: Sì.
5: E
2: Dimmi,
5: sicuramente.
2: Maria Laura.
6: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
2: Esatto, esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura...
4: L'approccio sulla meraviglia.
2: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli studenti. Sì, ha ricordato questa cosa.
4: Sì.
2: Che emozioni provi?
4: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passato tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero.

0: esperienza?
1: Sì, appunto ho fatto il discorso di ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
0: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabatico?
1: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari in biotecnologia.
2: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
0: Tu invece?
3: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari.
4: E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
0: Giovanna, domani la seconda prova, quali... Sì? Dimmi,
5: allora,
0: Maria Laura.
5: Abbiamo ascoltato insomma che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo è se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno al di fuori di Taranto all'interno della loro città.
0: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto, ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
2: Sì, in realtà è nei miei piani quello di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché è una città in cui credo, una città che amo e spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
3: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
4: Assolutamente, l'intenzione è di tornare perché la scelta di andar via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
1: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
0: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Portafortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità.
2: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
0: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
6: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo.

Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola
dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
0: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
1: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
0: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore che è anche il tema dell'attualità, ad esempio il prossimo R dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchio. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un
1: Sì,
0: altro io così simile a sé.
1: come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante. Ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
0: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
1: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
0: Il
1: erro,
0: 10
1: Hollywood Hunt,
0: luglio,
1: sì, il 10
0: 10
1: luglio,
0: luglio.
1: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
0: Sì.
1: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
0: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
1: Sì, un format nuovo.
0: suddiviso per nuovi.

0: Per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto in teatro, al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
1: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
0: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
1: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti, che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing. Hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
2: Va bene, perfetto, perfetto.
3: Ascoltiamoci l'editoriale.
4: C'è un prima e c'è un dopo.

0: triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato, che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio sino agli applausi al Gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato, non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
2: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto Grazie. Bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura due ore prima, anche più della partita, sì. Lì a Mazzafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo, e ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita che poi ho realizzato su Due Mari TV non ho mai visto come domenica negli ultimi anni tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo il pre-partita, c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto, certo la capienza era quella che era. Però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Sì. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche. Perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali.
1: Ecco, un tiro in porta, Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, due gol con un tiro in porta.
2: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
1: Sì.
2: Oppure io non cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a due giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
1: Sì, assolutamente.
2: Tutti
1: però,
2: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodic è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà allo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma Alfredo, nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto di dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe, come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti, ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io,
2: certo,
1: che come
2: certo,
1: al solito
2: Dario,
1: faccio...
2: perché i cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo.
1: Esattamente.
2: Invece, e sono rimasti lì, voglio
1: esattamente.
2: Dire.
1: Quindi
2: erano
1: quanti
2: una
1: sono?
2: Decina, neanche.
1: Quanti sono? No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40, di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione,
2: ma guarda,
1: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
2: Ma guarda, quindi, Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana
1: sì.
2: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
1: certo. Poste.
2: E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile. Proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata.

0: prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: sì,
0: Dario, a margine della conferenza stampa del Benimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo, da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta, certo, il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: sì, assolutamente.
0: Ma l'eccellenza,
1: sì,
0: no, l'eccellenza proprio no, credimi.
1: Assolutamente
0: non esiste,
1: Alfredo.
0: non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere.
1: Dario, ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla però, C2 alla B, quindi
1: è preistoria,
0: tutto è possibile.
1: Però. Sì, tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: tutti presenti domenica, erano
1: benissimo
0: sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit, e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo. Però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che sta che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto ieri, io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: scadenza
2: insomma,
1: del bando,
2: Dario, noi...
1: scadenza bando scadenza 31 ottobre.
2: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche, mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare. Però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, è la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
2: Certo,
1: è una sorta, sì, è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete non in Città Vecchia ma per la Città Vecchia, e questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
2: Esattamente Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
2: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte

anche le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non vuoi te respirare. Se ponderà la lanza, tu da firme e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, tacchi un mese a rigettare, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Già si era un'altra estate a sta maniera.
0: Cia cia cia.
1: Dicevano che aveva le cozze, non è vero.
0: Cia cia cia.
1: E mancano un bagno a mare per tempo fa. Che si chiacchiera proprio a nuvoli di brighiera. Colera.
0: Cia cia cia.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Cia cia cia.
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Cia cia cia.
1: Lo sorga tra loro e loro suona a ballè. E per mille dottore da fora sciopera. Dovere.
0: Cia cia cia.
1: Cercamo da far sparire su colera.
0: Cia cia cia.
1: C'è no per moi per desce gli anni ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra e Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter. Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e non avendo più nulla da perdere si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi, Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Più prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa. Oltre 120.000 le prestazioni anticipate e riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami. Restano però alcune criticità, soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula. Il giudice, dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa, ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di un giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimax 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta Park and Ride, previsto fino all'1 per il deflusso in sicurezza, si sarebbe interrotto alle 23:30. L'azienda ha avviato verifiche interne. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager, che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione. Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana. Lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è rivelata poi infondata, portando addirittura all'assoluzione piena. Ascoltiamo nel servizio.
1: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante: aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi,

si ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025, un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto, una ritorsione

0: sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più gravi e reali. Con la soluzione piena si chiude l'incubo per il giovane tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
1: Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto, dove due auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei due veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo non è l'unico episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre due circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande: una Renault Twingo con a bordo quattro giovani, per causa ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I quattro occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore. A scontrarsi frontalmente, per motivi ancora da chiarire, una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, tre, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei due sinistri. E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG. Focus sulla sanità pugliese: un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000, mentre quelle già erogate superano quota 105.000. In media i tempi di attesa sono stati ridotti di oltre 4 mesi per le prestazioni urgenti e brevi, con risultati particolarmente rilevanti in specialità come neuropsichiatria infantile e oculistica. Tra le prestazioni maggiormente recuperate figura la prima visita cardiologica, con quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine i riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
1: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
0: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli, e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche.

0: Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili altrove e una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
1: Continuiamo a guardare alla nostra provincia, 7 comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Un fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara nel territorio tarantino e la posizione ribadita da 7 comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente primi cittadini di Monte Parano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, oltre a Loredana Delia e Piera Fragnelli, vice sindache di Rocca Forzata e Faggiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme, coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica integrazione delle valutazioni già presentate, una posizione condivisa, quindi quella dei 7 comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
1: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio. Al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, la presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Ha fatto tappa a Martina Franca la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Valle d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche per contrastare lo spopolamento giovanile.
4: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani, quindi Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi, ed è il momento anche per ricordare le parole del Presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti di loro abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro Presidente.
3: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
5: Quanto quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede. Oggi sono tutti quanti molto più consapevoli, non c'è più un popolo giovanile da educare, c'è un popolo giovanile da attrarre, perché loro sono già bravi, maturi, capaci.
3: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
6: È un fatto fantastico, fantastico perché evidentemente c'è e ci sarà continuità, e poi c'è molta ma molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia. Vedere tanti giovani, evidentemente questi valori sono ancora ben sentiti.
3: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture.

0: infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
1: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere aeroporti e avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
0: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione e che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
2: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il prosieguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrarrà sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Kima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
3: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celi e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld dei Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sammy Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il festival internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
2: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia perché, come sottolineato nel nostro lancio, non sono mancati disservizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio park and ride. Nonostante un ordine di servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino all'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. Dopo l'accaduto, Kima Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e

0: Individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che nei casi più gravi potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva. Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle, l'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave eccellenza. Il progetto tecnico Pagni Danucci sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso della Quero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani under 17 di boxe disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Giletti, Lorusso ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici, che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, Lorusso si conferma tra le promesse più interessanti della box giovanile italiana.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata sulle nostre frequenze.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti.

sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi,

0: e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelly, che era il
1: Sì.
0: precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto,
2: Localizzavano il
1: insomma.
2: prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
2: forma.
1: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
0: Certo.
2: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un
2: un
0: conglomerato lo
2: sì, è un
1: definiscono loro,
2: conglomerato, in
1: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è
0: diceva
1: un problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: Certo.
0: sul mercato italiano. E facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full
1: Sì.
0: hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con

0: comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
1: Sì.
0: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
1: Sì.
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: poco meno, siamo intorno agli
2: poco
0: 880.
2: meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro
0: Sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
2: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: esatto. Se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: Prima della gamma,
1: orienta?
0: posso ricollegarmi a quello che diceva
1: Prego,
0: Paolo della storicità e
1: prego,
0: unicità di questo brand?
1: certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi
2: Dakar.
0: Dakar e quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: Magari
0: vuol
2: la
0: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante. come la Parigi di
1: Dakar. Possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 sì. di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiate c'è pazienza, più
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì. il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì. ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì. sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente.

0: E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie. Grazie mille
0: Grazie
1: Paolo. E adesso invece ci prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sugli 100. A volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate, ma non completamente sportive, come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4.

0: GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale,

0: Le Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa

Significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro, ha il vantaggio di costi ancora più ridotti.

compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso?

0: Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo che chiamandola, no, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. cross country.

0: per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo.

0: Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico. Poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questa.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ma no, un pareggio è
3: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi, la partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio, sei stato un po' penalizzato da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
4: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
3: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
4: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
3: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
4: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
3: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
4: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
3: Forse perché non la vede molto spesso.
4: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
5: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
6: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo

0: Dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
1: Allo Jacobone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il dodicesimo uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
0: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il dodicesimo uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
1: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Ma mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me non sono i miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato

0: Trato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
0: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
2: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
3: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
2: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
3: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
2: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
3: Grazie Nicola.
2: Prego. Ecco.
4: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
2: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
4: Poi giochi a 2 passi da casa insomma.
2: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
0: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio campo?
5: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
5: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
4: Com'è stata la notte? Scusami.
5: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
4: Com'è stata la notte? Insonne?
5: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
4: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
5: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
0: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi domani sera?
5: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
4: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
4: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
4: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
4: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci.
4: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: No, probabilmente essere... Essere giovani e non mollare mai, avere un grosso entusiasmo per il calcio.
4: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
4: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
4: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
4: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
4: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
4: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ich habe mir leid, ich schalte.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che

0: che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescello, ottimo
2: bella,
1: cross,
2: bella,
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
0: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato bene verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: una grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
1: Ferrari, infatti, poi stringendo,
0: Carlo,
1: in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Vall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Cristian Vall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Vall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito,
1: Italia in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, il nostro TG 100 notizie. Partiamo con notizie che riguarda la sanità. Si accorciano i tempi di attesa per la sanità pugliese con diverse prestazioni, oltre 120.000 anticipate. La riduzione dei tempi di attesa per eseguire, restano comunque delle criticità legate soprattutto alle prescrizioni. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca, nella fattispecie di un giovane tarantino che per 2 mesi e mezzo è finito ai domiciliari con una grave accusa, quella di maltrattamenti sulla convivente. Poi il ribaltamento della sentenza e l'assoluzione con formula piena. Chiudiamo con il Medimex, i nostri titoli, serata che conferma l'attrattività dell'evento, grandissima folla ieri sulla rotonda del lungomare, ma anche tanti disservizi legati in prevalenza al park and ride e alle navette di Chima Mobilità. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Più prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa. Oltre 120.000 le prestazioni anticipate e riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami. Restano però alcune criticità, soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula. Il giudice, dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa, ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di un giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimax 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la

0: festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta park and ride previsto fino all'una per il deflusso in sicurezza si sarebbe interrotto alle 23:30. L'azienda ha avviato verifiche interne. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione. Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana. E lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è rivelata poi infondata, portando addirittura all'assoluzione piena. Ascoltiamo nel servizio.
1: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con l'assoluzione piena si chiude l'incubo per il giovane tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
0: Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto dove 2 auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei 2 veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo non è l'unico episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre 2 circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande, una Renault Twingo con a bordo 4 giovani, per causa ancora in fase di accertamento, è uscita di strada terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato. I 4 occupanti del veicolo sono sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore. A scontrarsi frontalmente, per motivi ancora da chiarire, una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata, l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei due sinistri. E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG. Focus sulla sanità pugliese, un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000, mentre quelle già erogate superano quota 105.000. In media i tempi di attesa sono stati ridotti di oltre 4 mesi per le prestazioni urgenti e brevi, con risultati particolarmente rilevanti in specialità come neuropsichiatria infantile e oculistica. Tra le prestazioni maggiormente recuperate figura la prima visita cardiologica, con quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine i riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
0: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
1: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli, e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili altrove e una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia, unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate, mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
0: Continuiamo a guardare alla nostra provincia. 7 comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara, nel territorio tarantino, e la posizione ribadita da 7 comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente primi cittadini

0: di Monteparano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, oltre a Loredana D'Elia e Piera Fragnelli, vice sindache di Rocca Forzata e Fagiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme, coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica a integrazione delle valutazioni già presentate, una posizione condivisa, quindi quella dei 7 comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
1: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, alla presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Ha fatto tappa a Martina Franca la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Val d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche per contrastare lo spopolamento giovanile.
3: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento, che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani. Quindi, Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi, ed è il momento anche per ricordare le parole del presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti di loro, abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro presidente.
2: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
4: Quanto quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede. Oggi sono tutti quanti molto più consapevoli, non c'è più un popolo giovanile da educare, c'è un popolo giovanile da attrarre. Perché loro sono già bravi, maturi, capaci.
2: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
5: È un fatto fantastico, fantastico perché evidentemente c'è e ci sarà continuità, e poi c'è molta ma molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia. Venire tanti giovani, evidentemente, questi valori sono ancora ben sentiti.
2: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
6: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere gli aeroporti, avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
2: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
1: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il prosieguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrae sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena la serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Chima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
0: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celi e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld The Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sammy Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il festival internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
1: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia, perché come sottolineato nel nostro lancio non sono mancati di servizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio park e ride. Nonostante un ordine di servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino a l'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. Dopo l'accaduto, Chima Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che nei casi più gravi potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva. Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle. L'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto, che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave eccellenza. Il progetto tecnico Pagni Danucci sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondimento approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso della Quero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17 di

0: box disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Angiletti, lo russo ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, lo russo si conferma tra le promesse più interessanti della box giovanile
1: italiana. E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri i nuovi Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Caro amico, questo è Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
1: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o

0: alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
0: Per esempio, per dire un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza diciamo, di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene, cioè, portarlo dal veterinario perché noi, diciamo, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
2: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
0: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie, diciamo, dermatologiche, da quelle, da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress, sia per l'animale che anche per il proprietario che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
2: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
1: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo, può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, diciamo, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simili antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: negli animali non funzionano e quindi bisogna, cioè, utilizzare dei farmaci specifici. Una volta arrivata però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidiana?

0: quotidianamente.
1: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione diciamo un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi l'acute poi peggiori nel tempo.
2: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe.
0: Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
1: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo diciamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno, perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare in, sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
0: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
1: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
0: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
1: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: oh, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
2: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente.

E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia, Oite Van Oytema,

al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci.
Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una 20ina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi racconta le gesta del campo, ma purtroppo, visto il periodo in cui siamo, anche quelle che sono le gesta, le stanze, dei bottoni, o quantomeno quello che potrebbe, dovrà, ci speriamo e ci crediamo, accadere in futuro, è un venerdì triste, è il primo dopo tanti, perché è un venerdì nel quale andiamo a commentare l'ultimo atto di una stagione che avremmo creduto e avremmo pensato potesse risolversi, finire, concludersi in altra maniera. Invece si conclude con una sconfitta tristissima per il Taranto, triste per il risultato, tristissima invece per quello che è accaduto nel post partita successivamente, con l'invasione di campo da parte di alcuni facinorosi, delinquenti, non sono tifosi del Taranto quelli che possono, li possiamo definire così, perché altrimenti macchieremmo una tifoseria che porta allo stadio in eccellenza 2200 persone e non sarebbe giusto. C'è un problema, l'abbiamo detto più volte, questo problema va affrontato, va risolto, però l'analisi è molto più ampia, anche perché guarderemo a quello che è stato, l'analizzeremo assieme al professor San Cesario, che a breve si collegherà con noi, lo faremo insieme ai nostri ospiti, c'è un giornalista e c'è un uomo di campo che a breve vi presenterò, poi faremo anche un passaggio grazie a qua all'uomo di campo su un memorial che a breve insomma andrà a colorare quella che è la nostra città, quindi quei memorial nel quali nel campo c'è gente che ha giocato a calcio davvero, non il memorial dove avrei giocato io, ma un memorial serio, però ve lo racconto dopo. E poi parleremo assieme a tre ospiti di eccezione, che sono tre esponenti della politica locale, ma non qui a Taranto, tarantini, che lavorano per Taranto, ma lo fanno a Roma, lo fanno a Bari, e parlo del senatore Mario Turco, parlo dell'onorevole Francesca Viggiano e parlo del vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Renato Perrini. Tutti e tre tarantini, con tutti e tre affronteremo un argomento che abbiamo trattato questa mattina nel nostro editoriale, ovvero una sorta di promozione di quello che può essere lo sviluppo del futuro del Taranto. Parleremo di ripescaggio e ve lo diciamo subito, stante così le regole, le possibilità di ripescaggio per il Taranto sono zero, non 0,1. Zero, ve lo diciamo subito, perché quello che è accaduto nel post-gara, quello che è accaduto nel post-gara di Manduria fa sì che tutta quella che potesse essere premialità nei confronti del Taranto relativa a un eventuale ripescaggio viene meno. Zero possibilità di essere ripescati, nemmeno 0,1, ve lo diciamo subito, però c'è un però e poi lo trattiamo dopo. Vi presento gli ospiti in ordine di vicinanza, c'è qua una persona che partire come quella di domenica, qualcuno l'ha fatta. E l'ha fatta bene, Sergio De Tommaso. Ciao Sergio, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a te, buonasera a tutti.
3: Prima per Sergio a Studio 100 dopo tanto tempo, prima in questi studi di Studio 100, quelli c'è già stato più di qualche volta.
4: Sì.
3: Più di qualche volta.
4: Sì.
3: Da calciatore.
4: Quando ero giovane.
3: L'ha detto lui. Ma si mantiene in forma smagliante anche per il nostro collega Maurizio Calò. Ciao Maurizio, bentrovato.
5: Ciao Dario, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
3: Allora, marcato visita Liuzzi, però Ubi Maior noi lo perdoniamo perché insomma stasera non sarà dei nostri, ma non è un problema, però dovrebbe esserci il professore San Cesario, questa volta torna in collegamento, non so se è già collegato, eccolo qua, professore, buonasera e bentrovato,
6: buonasera,
3: il nostro
6: ragazzi.
3: Match analyst Sergio, eccolo qua.
4: Sì.
3: Lo conosci?
4: Buonasera ragazzi. Prof.
3: Che alza, Candelli mi alzi il professore perché non lo sento. Professore, diceva, buonasera.
6: Mi sentite?
3: Forte e chiaro, prego. Come sta, professore? No, è distrutto, immagino.
6: Bene, a parte domenica, bene. Quindi la settimana si sta bene, comunque si va avanti.
3: Sì.
6: Anche se sono stato deluso immensamente da D'Annunzio, ne parleremo chiaramente approfonditamente dopo.
3: Professore, se permette che ne parleremo, è giusto che lo dica io e non che lo dica lei, però se laddove lei ritiene che ne parleremo certamente, va bene, perfetto. Professore, com'è stata la partita del Taranto domenica? Così 30 secondi, giusto per comprendere il sentiment.
6: Ho pensato spesso a come avrei potuto rispondere a questa domanda e ho pensato che mi sarei ripetuto rispetto alle altre 14 volte che sono venuto qui su Studio 100.
3: Sì.
6: Io sono venuto per

0: un terzo del campionato. Io ho sempre detto che il Taranto è una squadra che non ha saputo mai reagire all'imprevisto, e penso che in generale Danucci mi ha deluso proprio in questo. La società nel costruire questa squadra ha avuto un'arroganza che lui io pensavo sapesse parare, e invece ha dimostrato. Il Taranto, nonostante abbia prodotto più offensivamente del Gladiator, non ha mai voluto cambiare il suo registro di gioco, e per l'atteggiamento che ha avuto ha meritato di perdere.
1: Bene, ha meritato di perdere. Io faccio un giro veloce prima di far entrare l'onorevole Viggiano, che sarà con noi come prima rappresentante della politica locale, alla quale chiederemo chiaramente, e la faremo a tutte e tre la stessa domanda: disposti a mettere da parte quelle che sono le beghe politiche in questo momento per il bene di Taranto? Siamo pronti a comprendere se c'è la volontà di parlare nelle stanze dei bottoni di quello che oggi abbiamo definito lodo Taranto? C'è da lavorare tanto, tantissimo. Ci auguriamo che in qualche modo, come è accaduto tanti anni fa per la Fiorentina, oggi ho letto i vostri commenti, qualcuno mi ha detto: ma voi siete pazzi, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Taranto non è Firenze, ci sono delle regole da rispettare. Ma io sono d'accordo con voi, le regole vanno rispettate, ma se c'è una strada minima, così, piccola, da perseguire per andare in Serie D, io le seguirei tutte, cioè voi non so voi, forse non ci avete voglia, ma io le seguirei tutte. Sergio, allora, Taranto non ha giocato male domenica, anzi ha fatto, secondo me, una buona partita, per intensità, specialmente nel secondo tempo, quando ha cambiato gli uomini a centrocampo. È cresciuta nel secondo tempo con l'inserimento di Marino, che ha sostituito Incerti, che ha concluso la sua stagione orribile quest'anno. Adesso è facile, lo possiamo dire, visto che insomma l'abbiamo detto per tutto l'anno, ma lo ribadiamo adesso, ora che non sarà più un giocatore del Taranto, così non ci dobbiamo portare un peso addosso. Stagione orribile, partita moscia quella di Incerti, che non è entrato praticamente in campo, ma al di là del singolo, cambia il Taranto quando entra un incursore come Marino, cambia il passo della squadra, trova il gol, colleziona 4-5 occasioni da gol, poi traverse, pali, gol annullati, una serie di circostanze. Poi però i dei del calcio conoscono bene la storia e conoscono bene come va tracciata. Al 94esimo arriva un gol di Nuca.
2: Io ero là, ero proprio in direzione, il gol di Nuca l'ha fatto il giocatore del Taranto.
1: Sì.
2: Questo lo, molti questo non lo sanno, però ripeto, il Taranto è costruito da zero, dall'allenatore alla società, a comunque ogni singolo giocatore. Non è facile in una piazza del genere affrontare un campionato di vertice, che sia prima categoria o Serie A. C'è, come posso dire, tanta passione in questa città, tanta voglia di crescere sotto il profilo calcistico, che se il giocatore non ha personalità fa fatica a giocare qui. Per quanto riguarda domenica, il mio piccolo, tra virgolette, pensiero è solo sull'atteggiamento iniziale, essendo stata una finale importante dove tu comunque dovevi fare il risultato. Per me l'atteggiamento iniziale doveva essere quello di comunque tenerli là almeno i primi 20 minuti, far capire che io ero fuori, cioè mi venivano i brividi a guardarli, perché ti veniva un'emozione grandissima. Giocatori di personalità ci riescono a stare in un contesto del genere, altri no.
1: Certo.
2: Due o tre, mi dispiace dirlo, non sono stati nella partita. Poi comunque il Taranto è venuto fuori perché è stato comunque bravo l'allenatore a cambiare, trovare subito la soluzione, e mettiamo in mezzo anche la sfortuna, perché comunque bastava anche un là, oppure l'ultima azione dove purtroppo su un'autorete si è perso. Fondamentalmente il Taranto non ha da recriminare nulla, anzi.
1: Sì, la partita l'ha fatta il Taranto, come dicevi tu, non ci si può appigliare al gol di Aguilera. Noi l'abbiamo visto e rivisto quel gol, cioè noi abbiamo provato a capire che cosa abbia potuto vedere in quella.
2: Anche per me, secondo me lui probabilmente, dobbiamo anche entrare in quest'ottica che comunque l'arbitro ha 25 anni, si trova in una situazione del genere, poi noi vediamo quello che c'è all'esterno, ma vediamo quello che c'è all'interno, quindi anche un passaggio che è successo sotto lo spogliatoio, nello spogliatoio, all'interno, non puoi, un ragazzino di 25 anni non puoi sapere come puoi affrontare
1: come
2: una partita
1: vivendo
2: del genere. E quello purtroppo, in una partita, soprattutto in una partita del genere, ci vogliono arbitri che hanno più esperienza soprattutto di altre categorie, nonostante sia eccellenza, sì. Ma parliamo comunque del Taranto, di una certo. società dove comunque ti porta 3, 4, 10 mila persone allo stadio.
1: Se voi siete d'accordo, prima di andare da Maurizio, da San Cesario, ci guardiamo gli highlights, giusto per contestualizzare quello di cui stiamo parlando. Gli highlights sono ovviamente a ferma di Cosimo Lenti, vi assicuro che commentare la partita domenica non è stato semplice. A differenza di quanto accaduto ad Aversa, non per fattori ambientali, questa volta erano piuttosto comodi, ma per l'incredulità di dover commentare quel gol al 94esimo, perché era una giornata di festa, come diceva Sergio, tantissimi bambini, tantissime famiglie allo stadio, avevamo anche spinto i tifosi eventualmente in caso di vittoria a festeggiare proprio per il bene di questi bambini che non conoscono i colori rosso-blu, ma sono abituati a Mbappé, a Bellingham. Stiamo andando ai mondiali quest'anno, insomma, poi se volete facciamo un excursus pure su quello. Ci guardiamo gli highlights e poi lo commentiamo. Facciamo parlare pure San Cesario dopo, è tanto che ci siamo. Highlights.
3: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente, dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù, la punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce, al 35esimo passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo, dentro Marino per incerti. La mossa si rivela vincente perché al 48esimo neoentrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato al Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spirali per salire di categoria.
1: Allora, eccoci, immagini come queste, Calò, non fanno altro che aumentare quello che è il dispiacere, quella che è la rabbia civile che ci portiamo in dote la domenica. È stata una giornataccia, una settimanaccia. Abbiamo parlato già con Sergio di quello che è mancato, quindi a livello di approccio alla gara. Le scelte del mister, io tutto sommato le ritengo in linea con quella che era la formazione che dovesse scendere in campo. Facile poi, insomma, adesso dire ma sai, forse in certi Marino è quello che avresti fatto all'inizio tu, va bene, ok, però adesso diventa un po' più semplice, no? Bocce ferme.
2: Perdonami, direttore, poteva capitare anche il contrario.
1: Ma sì, assolutamente sì. Quindi non mi sento. Allora, io qua poi prendo le responsabilità mie. Se io quando è arrivato Panarelli, faccio excursus, io sono uno di quelli che ha detto sono contento che è arrivato Panarelli. Sono contento che è arrivato Luigi lo conosco, è uno meticoloso, è uno che cura tutto in maniera maniacale, dalle rimesse laterali a tutto il resto delle situazioni. E mi sono cosparso il capo di cenere quando Luigi è andato via, anche se Luigi a Taranto è stato solo 23 giorni in un momento particolare. Non commento le parole post gara di Danilo Pagni, poi se volete lo facciamo, perché le ritengo molto pericolose in diversi aspetti, ma se volete lo facciamo dopo. In questo momento non mi sento di dare responsabilità a Danucci. In nessun caso, per la formazione scelta, è stato frutto davvero delle idee del calcio quello che è accaduto, e il rammarico poggia, verte tutto su questa chiave di lettura. Maurizio.
4: Ma vedi Dario, io mi sono anche espresso in altri contesti e lo faccio anche qui, e secondo me questo è un triplice fallimento, e mi spiego in maniera spero chiara e precisa.

0: È un fallimento tecnico-sportivo, direi anche senza precedenti, considerando il budget che è stato messo a disposizione, i giocatori che sono arrivati col passare del tempo e le aspettative che erano molto alte, considerando il rapporto, diciamo, tra chi è venuto nella rosa del Taranto e quanto è stato speso per questa rosa per un campionato di eccellenza. È un fallimento sportivo senza precedenti perché, ripeto, per i valori che c'erano in campo, per le tre possibilità che il Taranto
1: Sì.
0: aveva, perché ricordiamoci, signori, che il Taranto aveva tre possibilità, cosa più unica che rara in un campionato, tre possibilità di salire tramite la vittoria del campionato, tramite la vittoria della Coppa Italia, tramite la vittoria dei playoff. E tutti e tre gli obiettivi sono stati falliti ed erano alla portata del Taranto, perché, sai, Dario, se poi non si è d'accordo tutti su questo, allora, viene a cadere un po' tutto il castello. Il secondo fallimento è un fallimento della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo dico proprio apertamente, perché si è certificato che il calcio è veramente in crisi, Dario, è molto in crisi, dalle alte categorie alle basse categorie, per un semplice motivo, perché ormai non c'è più competenza, ormai vengono mandati arbitri senza esperienza e la classe arbitrale penso che stia vivendo la fase più critica
1: Ti
0: della
1: posso fermare un
0: sua.
1: attimo? Perché tra i vari commenti c'è quello di Sante Scardillo che dice 25 anni o no? Riferito all'arbitro, a quanto diceva Sergio prima. Ma l'avete visto come arbitrava con una tale sicurezza? Già sapeva di essere stato promosso. Ma di che cosa stiamo parlando? Sante Scardillo è sempre molto attento al mondo arbitrale,
0: Ecco, infatti volevo arrivare anche a questo. Il
1: quindi.
0: bello, Dario, che poi queste sappiamo poi e vediamo che certi abiti vengono anche promossi. Mi verrebbe da dire, quelli che non vengono promossi come sono allora?
1: Certo, Orbi.
0: Quindi, classe arbitrale che vive secondo me una crisi senza fine. D'altronde abbiamo visto anche delle inchieste che, voglio dire, riguardano addirittura il designatore arbitrale, per cui evidentemente c'è qualche problema. E il terzo fallimento, Dario, poi questo è fondamentale, quello che è successo dopo.
1: Di questo ne parliamo
0: È che è un
1: senza
0: fallimento
1: dubbio.
0: dello Stato senza se e senza ma. E perché dico questo? Perché sai Dario, se ci raccontano sempre la canzoncella e come dire, la filastrocca, che è sempre uno sparuto numero di persone, 10, 15, 20 elementi. Ma se fosse così semplice, lo sento da 30 anni dire questo,
1: Intanto passiamo alle immagini. No.
0: possibile che nessuno riesce a stanare 20, 10 persone?
1: Ci tengo a dire una
0: Che
1: cosa,
0: lo
1: ma.
0: Stato, in persona della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine non conosce? Ma è possibile che da 30 anni devo sentire sempre queste frasi? Allora,
1: No, no.
0: sei una sparuta rappresentanza, perché non vengono mai stanati questi signori?
1: Ci tengo a
0: In tutti
1: sottolineare
0: i
1: una
0: campi
1: cosa,
0: d'Italia, da
1: Maurizio.
0: Aosta a Reggio Calabria.
1: Noi
0: Scusate.
1: abbiamo offuscato volutamente le immagini, non c'è nessun obbligo a fare una cosa del genere. Cioè, noi non eravamo obbligati a
0: Certo.
1: offuscare queste immagini. L'abbiamo fatto per una questione di rispetto, non di chi si è macchiato di questi atti criminali, che di tale si trattano, ma di quelli che, pur facendo parte della tifoseria organizzata, sono rimasti dentro, sono rimasti al loro posto. E questo va sottolineato. Quando parliamo di maturità della tifoseria organizzata, parliamo di quelli che sono rimasti là dentro. Qualche anno fa, credo, Sergio, tu conosci bene la tifoseria del Taranto, conosci, qualche anno fa sarebbero stati 5.000 nello stadio, 5.000 all'interno del rettangolo di gioco. Quest'oggi la tifoseria è maturata, è cresciuta. Questi che fanno questa cosa qua, e l'ho fatto lunedì, l'ho fatto giovedì, me ne assumo oggi la responsabilità, sono dei delinquenti, non sono dei tifosi del Taranto, sono persone che la società sta provando, e questo ve lo dico con dovizia, con certezza, con cognizione di causa. Sta perseguendo penalmente e direttamente. Ci sono delle denunce, delle querele partite da parte della famiglia Ladisa del Taranto Calcio nei confronti di chi si è macchiato di questi atti qua.
0: È
1: Quindi,
0: la Costituzione di parte civile,
1: oltre alla Costituzione di parte
0: che è
1: civile,
0: un bel
1: quindi questo
0: segnale,
1: lo do
0: è un grande
1: per.
2: No, direttore, se mi posso
1: Però
2: permettere,
1: Sergio, chiamami Dario, a me direttore qua mi chiama solo quando mi chiama, c'ho
2: Dario,
1: problemi,
2: io
1: sono
2: mi posso,
1: Dario.
2: allora, io tanti anni di calcio,
1: Sì.
2: una scena del genere non l'ho mai vista a
1: Sì,
2: Taranto.
1: sì, sì, sì.
2: Ci sono state contestazioni, ci sono state anche oltre le contestazioni all'esterno e all'interno dello spogliatoio, ma dentro il rettangolo di gioco io non ho mai visto una cosa del genere. La cosa che ti dispiace è che c'erano tanti bambini. Vedere i bambini che, cioè, li porti al campo per farli innamorare di questo sport e vedono una situazione del
1: Sì.
2: genere, dici, io amo Taranto, ma chi me la fa fare poi andare al campo a
1: Certo.
2: vederli?
1: Cioè, ma assolutamente.
2: E l'ultima cosa, perdonami, volevo un attimo collegarmi al discorso dell'arbitro del 25 anni. Vorrei fargli vedere, se c'è la possibilità, Martina Grottaglie, arbitro Massimo Marinelli, che arbitra in Serie A. Fagli vedere quello che ha combinato, e lui l'ha già promosso su due.
1: Sante, sentito l'ha detto.
2: L'ha già promosso di due categorie.
1: Martina Grottaglie, di che anno?
2: Era 2011, mi sa.
1: Stavo 11-12.
2: Praticamente 4 espulsioni, anzi 5 forse. Praticamente la partita è finita.
1: Una partita di calcio a 8, finita la partita.
2: Calcio a 8, ma ha fatto più danni della grandine.
0: Questo io dico che è un fallimento della classe arbitrale, un fallimento della federazione.
1: Però io ti rimarco il fatto che 5 anni fa, 10 anni fa, in campo ci sarebbe stato tutto lo stadio. Invece la tifoseria organizzata, che abbiamo criticato, e che io critico quando c'è da criticare, stragrande maggioranza è rimasta lì dentro. Questo sì, è un dato di fatto.
2: Sì, Dario,
1: ci abbiamo Francesca Viggiano, sì, poi torniamo. Dovremmo avere l'onorevole Viggiano. Francesca, io dirò del tuo, Francesca, che sia la mattina, che sia il pomeriggio. Non ti sento, accendi il microfono, vediamo un attimo. Pigia sul. No, magari sul telefono. Va attivato il microfono di là. Urca, a gesti è un po' complicato, Francesca. Troviamo la quadra col microfono e poi ritorniamo a Francesca Viggiano. Dobbiamo estorcere a Francesca Viggiano la possibilità di capire quali sono i margini della politica di Taranto. Io nel frattempo vado a leggervi i commenti. Dicevo, abbiamo voluto oscurare, non mostrare, perché non, cioè, a noi non interessa la spettacolarizzazione di quello che è accaduto, ma sono d'accordo con Sergio e sono d'accordo con Maurizio, insomma, veramente, veramente, veramente brutto. Sante Scardino dice: questa partita non si doveva giocare a Massafra, a parte c'erano oltre 3.000 spettatori, non ho visto uno schieramento di forze dell'ordine adeguato. Ma il gol di Aguilera era regolare? Allora, Frank, da quelle che sono le nostre inquadrature, quelle di Telesveva, quelle di Antenna Sud, quelle di chi c'era più? Telerama, Sky, Mediaset, Rai, Al Jazeera e tutti, insomma, non ci sono immagini che vadano a confutare quello che è il posizionamento di Aguilera. Quindi il posizionamento di Aguilera è completamente regolare. Non capiamo cosa abbia fiscato l'arbitro, considerando che la gestualità dell'arbitro è questa. Quindi lui alza la mano a indicare un fuorigioco. Noi in un momento abbiamo anche pensato che ci fosse un gioco pericoloso di Aguilera, ma in realtà non è così. Lui alza il braccio e quindi fischiata, ravvisata una posizione di fuorigioco.
2: La gamba dovrebbe essere anche con il braccio alzato, quindi va interpretato
1: segnale il guardalinee. Segnala il guardalinee, e lui guarda il guardalinee e poi alza il braccio.
0: Poi c'è un'immagine però che si vede che Aguilera in realtà non commette fallo.
1: Assolutamente. No. Quindi segnala il guardalinee e lui alza il braccio, dopo aver convalidato il gol. Cioè lui prima convalida il gol, poi guarda il guardalinee e alza il braccio. Quindi non è una sua valutazione, ma una valutazione del guardalinee. In quel caso, alzando il braccio, si fa riferimento a un guardalinee. Scusate, forse dice una sciocchezza, ma un arbitro di C con i campionati fermi no? Guarda, Gaetano, non lo so se si potesse mandare un arbitro. Francesca, ci sei?
3: Io ci sono.
1: Ah, adesso sì. Allora, okay. Francesca, teoria, buonasera e bentrovata.
3: Ciao, buonasera.
1: Stai ferma con la macchina, vero?
3: Sì, assolutamente.
1: No, se no, guarda,
3: con le quattro frecce, tranquillo.
1: Io sono il direttore qua, ma ho le colleghe che c'è Marina Luzzi che da casa mi chiama, dice: devo fermarsi con la macchina.
3: Stai tranquillo, vedete le macchine che vi scorrono a fianco, sono messa anche in una posizione dove posso stare, su via Lama, tranquilli.
1: Perfetto. Allora, Francesca, io stasera ho convocato a tutti, ho convocato te, ho convocato Mauri, Mario Turco, ho convocato Renato Perrini, perché noi abbiamo bisogno di una cosa, poi lo facciamo passare il nostro servizio che ti ho mandato, perché volevo che tu lo guardassi, abbiamo bisogno di una soluzione, perché le possibilità di ripescaggio per il Taranto in questo momento sono zero. Zero, cioè non c'è nemmeno lo 0,1%. Però abbiamo.
3: Dario, tu non lo so se lo sai, ma io ho vissuto tutta la mia vita prima di sposarmi a fianco allo stadio, perché io abitavo alla Torre Bianca, quindi per me lo stadio e il Taranto Calcio sono non parte della mia vita, sono proprio un pilastro. Mio padre era uno dei primi tifosi del Taranto. Ti posso assicurare che i colori rosso-blu a casa mia sono onorati e venerati, quindi stai parlando con, tra le altre cose, purtroppo per fortuna ho fatto il corso d'arbitro di calcio, quindi...
1: Beh, pure questa pecca, non solo onorevole, pure arbitro, complimenti.
3: Potrei dire qualcosa anche sull'arbitraggio, ma mi taccio perché avete già detto ampiamente voi quello che c'era da dire sulla conduzione di un match che non doveva essere trattato come un

0: un match, diciamo, ordinario, ma lì c'era veramente da giocarsi la partita, non dico della vita, ma quasi, perché Taranto meritava questo risultato come lo meritava la società, come lo meritava la tifoseria, che per me è quella che è rimasta ferma allo stadio, come dicevi prima tu.
1: Francesca, a questo punto, noi adesso abbiamo chiamato a raccolta quelle che sono le tarantinità romane, fammele passare così, tranne Perrini che è mezzo barese, nel senso è
0: Vabbè, ma
1: arrivato a
0: lui
1: Bari.
0: è.
1: Lui si è fermato a Bari, non è
0: Vabbè.
1: arrivato ancora a Roma. E abbiamo bisogno di un supporto, perché oggi parlavamo, adesso cerco di essere serio, di Lodo Taranto. Forse è improprio definirlo Lodo Taranto, ma avendo contezza che mancando la premialità, la possibilità di aderire alle premialità che sono previste dal ripescaggio, ed essendo praticamente in graduatoria sotto zero forse, nemmeno a zero come punteggio, il Taranto non riuscirebbe mai ad essere ripescato. C'è però una via che secondo me può essere, io che piaccia o no, lo considero un risarcimento per Taranto. Lo considero un risarcimento per due motivi. Il primo è perché Taranto è in questo momento la città dello sport d'Italia e lo sarà con i giochi del Mediterraneo, ancora di più. E lo sarà per 20 giorni, ma lo deve essere anche successivamente. E qua entriamo in un filone particolare, abbastanza complicato e abbastanza difficile da gestire, lo faremo se vuoi successivamente. Ma lo abbiamo visto in altre piazze, l'abbiamo visto a Firenze, è successo a Catania. È successo in altre situazioni in Italia dove la politica ha avuto un peso tale da far capire che questa piazza, anche per soli motivi di ordine pubblico, in eccellenza non ci può stare più. Quello stadio in eccellenza non ci può stare. Questa gente in eccellenza non ci può stare perché non viaggia, al di là di quello che è successo di quei 40 delinquenti. Questa gente non viaggia, non è possibile garantire l'incolumità e la sicurezza di una tifoseria che si muove in 2000 in massa. Allora non vogliamo scavalcare nessuno, non vogliamo aggirare le regole, vogliamo capire se a completamento degli organici, senza scalzare nessuno, ci sia la possibilità di premiare piazze come Taranto, ma anche come Ferrara, che non possono stare in eccellenza, e in questo momento ci deve venire incontro la classe politica e soprattutto la vostra capacità di tessere rapporti con i vertici del calcio.
0: Allora Dario, io ti dico questo, io ci sono, ne parlerò anche con gli altri colleghi. Ovviamente io sono un parlamentare di opposizione, ma i rapporti sono cordiali con ovviamente su posizioni diverse politicamente, ma quando si tratta di Taranto la maglia è una. Quindi dal mio punto di vista, qualunque cosa si possa fare stando nell'ambito delle regole verrà fatto. Io do la mia personale disponibilità affinché questo sogno possa essere coronato da Taranto e dal Taranto, perché siamo la stessa cosa. Quei colori sono i colori nostri, quella squadra e quello stadio sono casa nostra. Quindi dal mio punto di vista, sì, Dario, hai ragione, è una missione, una mission semi-impossible, però va tentata. Io dal mio canto proverò a parlare con i colleghi, capiremo ovviamente come poter agire stando nel rispetto delle regole, ma è una partita che ci possiamo giocare e politicamente dobbiamo giocarcela. Questo te lo dico con franchezza, non è per piaggeria, io in quei colori ci credo, non vengo allo stadio perché da quando è venuto a mancare mio padre mi manca il socio e il compagno di stadio, non sono ancora riuscita a tornare a vedere il Taranto e spero di poterlo fare con questo sogno coronato e ti dico la verità, non lo faccio proprio perché era una cosa che facevo con papà che è venuto a mancare nel 2020 e non ho più avuto il coraggio di andare allo stadio, però recupereremo, speriamo, e soprattutto sì, io ci sto.
1: A noi ci basta, cioè quello che ha detto io ci sto, ha detto, è saltato tutto, ha detto, ecco, tornato da me, però se recuperiamo il collegamento con Francesca per me è importante chiudere, perché le sue parole sono importanti, per noi innanzitutto sono importanti a livello emotivo, perché mi fa piacere che si sia aperta in questo modo, insomma è tifosa, lo sapevo e non avevo dubbi in merito, però è importante un passaggio adesso. Cioè, oggi bisogna svestire la casacca, perché Francesca ha detto una cosa, io sono d'opposizione. Bisogna fermarsi e comprendere che in questo momento non c'è opposizione e non c'è forza di governo che tenga. C'è Taranto e quindi bisogna necessariamente fare quadrato, sentirsi con Mario Turco, sentirsi con Renato Perrini, sentirsi con Iaia, eccola qua Francesca.
0: Sì,
1: Dicevo,
0: ci sono con Vito De Palma, ma con chiunque, con
1: tutti.
0: Maiorano, va bene, quello potrebbe anche essere, Dario, ti lancio un'altra
1: Dimmi quello che vuoi, lancia, basta che non sia una scarpa, lanciami quello che vuoi.
0: No, potrebbe anche essere una prima partita di quel Lodo Taranto che potrebbe riguardare anche altre tematiche. Iniziamo a giocarcela dalla squadra di calcio che merita e poi non possiamo sprecare quello stadio che è veramente bello e soprattutto meritato dalla città. Quindi io ci sto, assolutamente.
1: Francesca, ti faccio l'ultimo passaggio che mi preme sottolineare. Dicevo, l'unica casacca da indossare in questo momento è quella del Taranto e non quella delle forze politiche,
0: Ma non ci
1: se
0: sono dubbi, non
1: opposizione
0: ci
1: o
0: sono
1: meno.
0: dubbi.
1: Io ho distinta memoria, anche essendo poco più che un ragazzino all'epoca. Di quello che accadde, del pressing che Firenze, la città di Firenze, attraverso i suoi politici, portò in campo quell'anno partendo dalla C2, quindi non andando in D, ma Firenze, insomma, non è Taranto, ha vinto gli scudetti e quant'altro, è saltata di nuovo Francesca, però vediamo di recuperarla, tanto mi sentiva. Firenze non è Taranto, ha vinto gli scudetti, è partita dalla C2. La cosa che mi colpì fu la pressione con la quale Firenze riuscì a non disputare la C1 ai danni del Martina, perché io sono onesto, ai danni del Martina, che doveva essere la squadra ripescata, ad arrivare in B senza transitare dalla C1, ma soprattutto ricordo perfettamente la pressione della classe dirigente di Catania, della classe politica di Catania quell'anno, l'anno successivo, quando il Catania scese nuovamente in Serie C e si arrivò a fare la squadra, la B a 23 o a 24 squadre.
2: 24 squadre.
1: 24 squadre, quindi
2: C'era Gaucci,
1: in
2: presidente.
1: questo c'era Gaucci presidente, ma non solo, c'erano esponenti di governo attuali e
2: Diciamo
1: quindi
2: importanti. Diciamo importanti.
1: importanti. Quindi sappiamo bene che se c'è qualcosa da risarcire, se c'è una città che deve essere risarcita, è Taranto. Con questo ho concluso, Francesca,
0: Sì,
1: rimarcando
0: Dario.
1: l'importanza che ha la classe politica, che ha avuto la classe politica nei precedenti che si sono creati negli anni.
0: Beh, creiamo anche un precedente positivo per Taranto, ripeto, dal mio punto di vista, assolutamente qualunque cosa si possa fare, si deve fare, si dovrà fare. Quindi io metto tutta la mia disponibilità, anche se dobbiamo andare, non so dove, sotto la FIGC, ci mettiamo in presidio, io non
1: Quando
0: ho
1: vuoi.
0: problemi.
1: Dove ci
0: Non ho
1: vediamo?
0: problemi.
1: Ci vediamo, vengo
0: Guarda,
1: pure
0: adesso se vuoi sto andando a piantare il basilico alla villa.
1: Sì, tempo di finire, vengo con i guanti, vediamo un attimino se ci riesco. Grazie a
0: Va
1: Francesca
0: bene,
1: Vigiano,
0: grazie Dario,
1: grazie mille.
0: grazie a
1: Abbiamo fatto il
0: tutti, un
1: nodo, eh? Abbiamo
0: abbraccio.
1: fatto il nodo.
0: Sì, e fai
1: Faccio il
0: anche il
1: gruppo
0: nodo al
1: WhatsApp con tutti.
0: fazzoletto.
1: Faccio il
0: Fai il
1: gruppo
0: nodo al
1: WhatsApp con tutti.
0: fazzoletto.
1: Va bene? Va
0: Assolutamente. Ciao
1: bene,
0: Dario,
1: arrivo.
0: grazie,
1: A più
0: grazie,
1: tardi,
0: ciao.
1: grazie. Allora, poi andiamo dal professor San Cesario. Vado da Sergio e poi vengo da te, Maurizio. Questo è quello che ci interessa oggi. Cioè, noi abbiamo ribadito che le speranze di ripescaggio del Taranto sono zero, l'abbiamo spiegato perché. Poi però c'è un'altra gara e la gara in questo momento la muove la classe politica.
2: Ci può essere anche un'altra soluzione, ma non è, tra virgolette, pensabile per una società che è nata praticamente da un anno. Non si può dire.
1: No,
2: Però
1: puoi
2: c'è
1: acquistare un altro titolo?
2: un'altra soluzione. Ripeto, noi abbiamo una città dove fortunatamente sono presidenti e persone che io conosco, ho avuto il piacere di lavorarci insieme. Sono delle persone che capiscono di calcio e sanno di calcio, sono persone che investono nel calcio. Noi purtroppo a Taranto non abbiamo pazienza, noi vogliamo subito arrivare all'obiettivo. Ovviamente ogni anno cambia qualcosa. Di andare in D si può andare, lo sanno anche i presidenti, lo
1: No,
2: sanno
1: ma spiegami,
2: chi ci lavora
1: fermi qua, no,
2: all'interno.
1: che facciamo? Mezze frasi, dimmi, dobbiamo comprare il titolo di qualcun altro?
2: È
1: Quello.
2: la cosa più semplice, no? E quindi poi ti trovi praticamente a tenere una matricola, di avere una matricola di un altro, e quindi non converrebbe Certo.
1: chiamarti nemmeno Taranto, cioè alla fine
2: Sì. hai scavalcato comunque una situazione dove sei stato anche illegale in questa
1: Però lì, se non
2: situazione.
1: sbaglio, Sergio, devi essere in provincia, non puoi prendere un titolo di un'altra provincia, quindi ci sarebbe il Martina, diciamo, quello è. Vabbè, io sono pratico nelle cose. C'è il
2: In
1: Martina che ha qualche problema.
2: giro c'è, però
1: Hai risposto.
2: ripeto. Si
1: Sì.
2: può arrivare su tutto, il problema è che comunque per arrivare a un obiettivo ci sono dei compromessi o
1: Sì.
2: ipoteticamente una cosa che non si dovrebbe fare. Ci sono le possibilità. Se parli del presente, di come sta adesso la situazione, non c'è mai stata la possibilità di ripescaggio, certo, a prescindere da tutto. Quindi cioè, bisogna anche essere realisti sulla situazione.

0: situazione dove noi vogliamo arrivare in alto e penso che ce lo meritiamo, certo, di arrivare almeno un cacchio di anno, no? In Serie B dopo tanti anni.
1: Sergio, di che anno sei?
0: Io sono 1980.
1: 80, quindi l'ultima B c'avevi 13 anni.
0: Sì, e facevo il racchetta palle.
1: Ecco.
0: E c'era il gran Ciro Muro, dove mi sono innamorato, mi hanno fatto innamorare del calcio.
2: Tu c'eri anche quando c'era Maiellaro?
0: No, non ero piccolissimo, no, ero piccolo, però c'era Ciro Muro che era praticamente dopo, certo, 2 anni, vabbè, poi diciamo l'escorso mio nel Taranto è stato quando poi quelle erano le caratteristiche mie, quindi mi innamoravo di quei giocatori, certo, che era praticamente Piero Caputo, che poi è stato, certo, il mio idolo da sempre.
1: Va bene.
0: Però la realtà è quella, cioè, Dario, non bisogna girarsi intorno.
1: No, no, no, è chiaro. Già l'ha detto, eh? Io direi che il primo sì l'abbiamo messo in cassaforte.
2: Beh, direi quello che è stata molto chiara.
1: Io ripeto, io non voglio scavalcare nessuno. Eccolo, no, qua. No. Guarda, allora, settimana scorsa abbiamo riso e scherzato, Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Oggi lo vedo un po' più accigliato, ma lo vedo stanco. Io lo vedo stanco e ti dirò il perché. Innanzitutto, ben trovato, Renato.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Ecco, ma andata col cardiologo domenica, io ti guardavo, avevo paura, ogni tanto volgevo lo sguardo dalle tue parti. Tutto a posto, cioè sei riuscito a gestirla?
3: Mica tanto, perché la settimana prima gli ho fatto un intervento, si sono aperti 2 punti.
1: Ecco, appunto. Beh, adesso che facciamo? Ci rioperiamo a posto così? Te li sei chiusi a freddo alla Japstam? Cioè a caldo alla Japstam?
3: No, dopo la partita mi sono fatto chiudere.
1: Ah, vabbè, adesso come stiamo? A posto?
3: Apposta.
1: Bene. Allora, io so che sei stanco. Tu adesso mi dirai di no. Sei stanco perché oggi... No, sei stanco per un motivo. Tu oggi, io intanto ho incassato... Hai visto l'editoriale che ho fatto oggi?
3: No.
1: Bravo, complimenti. Bravo, grazie. Vabbè, ho parlato del Lodo Taranto. Il Lodo Taranto è una voce che sta iniziando a girare, nella quale si parla di una possibilità di vedere il Taranto in D, lontanissima in questo momento, ma non tramite il ripescaggio, perché stante le nostre fonti le possibilità di andare, di essere ripescati sono pari a zero. Parlavamo di quella assenza di premialità che è dovuta dagli accadimenti di domenica, agli accadimenti di Manduria, insomma, e quant'altro, ma con l'intervento di una forte incisività da parte della classe politica. Io so che tu oggi, tu mi dirai di no, oggi eri a Roma, oggi, sta ridendo già, oggi eri... credo in federazione, sicuramente sei passato dalle parti del Ministero dello Sport. Tu adesso mi dirai di no, però io sono sicuro che sia così.
3: Allora,
1: parliamo
3: della partita.
1: No, no, aspetta un attimo, aspetta. Prima di parlare della partita, tu oggi eri a Roma?
3: Sì.
1: Sei andato al Ministero dello Sport? Sì, te lo dico io, sì. Eri da solo? No. Te lo dico io, eri da solo? No.
3: Allora, vi dirò, se le cose andranno bene, vi dirò nome e cognome. Adesso dobbiamo lavorare tutti per arrivare a un obiettivo che la vedo molto, molto difficile. Prima ho sentito parlare del Lodo Taranto. Qua, prima di tutto, dobbiamo parlare del Lodo Larisa.
1: In che senso?
3: Perché io che ho un rapporto, vi dico che al momento sono molto molto arrabbiato per quello che è successo il dopo partita.
1: Sì.
3: Perché ci dobbiamo anche ricordare che questi sono imprenditori che lavorano a nord, hanno vari appalti nel pubblico. E l'immagine che ne uscite dalla società che loro rappresentano non è una bella immagine. Cioè,
1: sì.
3: Addirittura, e allora voglio dire, dobbiamo anche prima di tutto iniziare a parlare se la famiglia, la Lisa, vuole continuare.
1: Quindi Renato, per te, aspetta un attimo, io poi mi perdo. Io, tu avrai le tue fonti dirette... Io non credo che ci sia la spiccata volontà di lasciare Taranto. Ci sono state delle ore di riflessione, da che è in mio possesso.

0: Mi pare, insomma, che queste siano, non dico rientrate, ma che ci sia la volontà di proseguire con Taranto. Poi però magari tu ne sai di più di me o hai qualche
1: No,
0: fonte diversa da me.
1: io non ho detto che non vogliono andare avanti, però bisogna stringersi intorno a questa società.

0: società che ha speso oltre 1 milione di euro.
1: Sì.
0: Senza sponsor, senza stadio. È quello che poi loro non si sono mai lamentati su questa cosa qua, però quello che è successo domenica, il post partita,
1: certo,
0: li ha colpiti, perché c'erano, guardate, domenica c'erano famiglie, bambini, donne, cioè è stata una giornata bellissima. Io una giornata come quella di domenica forse non la vedevamo ai tempi della finale col Catania.
1: Vero, vero, vero.
0: Allora loro sono arrivati con le proprie mogli, con i figli, con, cioè per loro era una festa come era una festa anche per tutti quanti noi. Quello che è successo dopo, anzi, quello che è successo dopo è il problema principale del ripescaggio, eh.
1: Sì, ma infatti l'abbiamo detto, proprio quello che è accaduto.
0: Scusa,
1: no, ma figurati, quello che è accaduto domenica e a Manduria elimina la possibilità di procedere con la premialità del ripescaggio e ti fa decurtare punti in graduatoria e ti fa scendere sotto zero.
0: Cioè noi non partiamo da zero, andiamo a meno zero, meno
1: sì, sì,
0: due,
1: sì,
0: non lo so, cioè questo voglio dire.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Renato, ascolta, abbiamo avuto Francesca Vigiano prima di te in collegamento. Io, Francesca, so essere, insomma, mi spiegava, seguiva il Taranto col papà, e poi c'è una storia familiare dietro. A te ti vedo più spesso, t'ho avuto sotto in queste due partite che ho avuto l'onore di commentare in casa.
0: Mi sono fatto anche due o tre trasferte.
1: Stavo dicendo, io ti ho visto in casa, in trasferta era un po' più complicato perché era un attimo più convulsa la situazione sia ad Apice che ad Aversa, quindi conosco l'amore che nutri per il Taranto ma per la tua terra. Io al di là di quella che è la riflessione sulla Disa, che credo possa rientrare, nel senso che sono questa è la mia convinzione, sono convinto che non lasceranno Taranto. E ho strappato a Francesca una promessa. Al di là del colore politico, voi che rappresentate Taranto, tu a Bari, ma non solo, Maiorano, Iaia, De Palma, Turco che sarà dopo con noi qua, dovete fare squadra, dovete fare in modo che Taranto sia fortemente rappresentata in federazione, che se c'è una sola possibilità, proprio perché Taranto sta diventando la città dello sport d'Italia, di arrivare in D attraverso quello che abbiamo definito lodo Taranto, lo dovete perseguire tutti insieme. La classe politica ha fatto la differenza ovunque in Italia, deve farla anche a Taranto. Nello sport, partendo dallo sport, ma anche nel resto. Ti devo strappare sta promessa pure a te, ma con te forse è un po' più
0: ma
1: facile.
0: No, ma non è, no, no, no, no, questo è un dovere, non è una promessa. Beh. Cioè, voglio dire, con l'onorevole Iaia, che stamattina siamo stati insieme a Roma, voglio dire, non esiste in questo momento ma la differenza di colore politico. Qua c'è il problema che dobbiamo fare ognuno la sua parte per cercare di recuperare quel poco che c'è da recuperare. Non è facile, non è facile, non voglio illudere. Se le cose andranno bene, poi vi dirò nome e cognome chi ha lavorato. Adesso non voglio illudere nessuno, c'è da lavorare. Ho spiegato oggi che a Taranto c'è un problema sociale. Ho parlato dello stadio, che loro sanno. Cioè, ho detto tutto quello che avete detto prima, cioè, per cercare di aumentare verso Taranto una voglia di riscatto per questa città.
1: Renato, cioè, il Soldoni, chiudiamola così, al lavoro, perché io poi devo tornare su due cose. La prima, al lavoro tutti insieme voi, ma così come tutta la città, anche noi stampa, uniti verso questa possibilità. La seconda cosa, oggi, tu non hai mai detto sì o no, tu oggi sei stato in federazione e al ministero e non eri con Iaia, eri anche con Iaia. Ok? Eri anche con l'onorevole Iaia, ma eri anche con una, due persone. Me lo devi dire tu o dobbiamo lasciare cadere così?
0: Facciamo cadere così, lo dirò quando succederà il miracolo, se succederà.
1: Io lo so, io non lo posso dire, ma lo so, lasciatemi dire. Cioè, io lo so perché una persona che lui non sospetta me l'ha spifferato. Ma va bene questo. Renato, no dal fazzoletto, gruppo WhatsApp.
0: Arriviamo all'obiettivo, adesso dobbiamo lavorare all'obiettivo, cercare di ricompattare la città, di toglierci questa immagine negativa del post partita,

0: da lavorare, c'è da lavorare.
1: Va bene, grazie Renato, buonasera e forza Taranto. Mi raccomando al gruppo WhatsApp con la Vigiano, con Turco e tutti. Tutti dentro, dobbiamo lavorare per questa cosa.
0: Fallo tu il gruppo.
1: Lo faccio io, stasera lo faccio. Finisce di piantare il basilico, ciao. Francesco, e faccio il gruppo WhatsApp. Ciao Renato, ciao, buonasera, grazie mille. Allora, vado a leggere i commenti. Da quello che ci ha fatto capire, la Disa vogliono andare via. Poi c'è una buona serata, adesso scappano anche la Disa. Per me non lasciano. Per me, Mori, che dici?
2: Posso dire che in maniera un po' forte che se un imprenditore dopo un anno va via perché succede una cosa del genere, allora quanti imprenditori nel calcio dovrebbero lasciare dopo un anno?
1: D'accordo, per me restano dove stanno. Ci saluta Giacomo Cimoli, Graziano De Giorgi, sto vedendo il nuovo stadio Renzino Paradiso, sinceramente se mettono una curva con i tubi innocenti è simile a quello del Massafra, se non facciamo la Dini sull'eccellenza la possiamo fare lì. Antonio Volta Basile dice sono d'accordo, magari la partita lo Iacovone. Luigi Graziano dice ma quindi per la questione stadio se i fratelli Ladisa non dovessero vincere il bando, che succede? Troveranno un compromesso per giocare nel nostro stadio? In questo momento l'unico progetto, l'unico PPP presentato è quello del Finlad, del gruppo Ladisa. Roberto Federici, questa è bella, dice abbiamo perso il campionato, ci ripescate? Il suo messaggio è stato girato alla Neuro per dissonanza cognitiva, questo è a me. Vabbè, io l'ho letto, cioè, rispetto i pareri di tutto, al di là della dissonanza cognitiva, rispetto e ci ridiamo sopra. Gaetano Manzulli, Vicenza e Brescia sono esempi di quello che diceva Sergio relativamente ai titoli.
2: Bassano e Feralpi Sam.
1: Sì, esattamente. Un saluto Alessandro Giaccari, un saluto a Mister Cavallo De Tommaso da Leonardo. Quindi adesso
3: un bacio grande a Leo.
1: Ecco appunto. Non pensate riguardo la finale di domenica al netto delle errori arbitrali che nell'ambiente generale si sia venduta la pelle prima dell'orso prima di averlo ucciso. Ah, per non parlare di qualche consigliere che si è fatto un pronostico. Allora, Giuseppe De Gregorio, forse sì. Forse sì, forse. Ma forse pure noi, forse pure noi, però va bene, forse sì, tutta onestà. Non ero affatto certo la vittoria, non avevo delle vibes positive, mentre 5 anni fa, ma di Venosa sì. Capisco che la palla è rotonda, dice Graziano De Giorgi, ma sfido a trovare una persona che non pensava che avremmo vinto la partita di ritorno, oltretutto in casa, oltretutto con quei tifosi. San Cesario, lei pensava che avremmo vinto la partita, professore?
4: Io ero assolutamente convinto, ripeto, perché ho anche un po' sopravvalutato Danucci. Mi ricordo che l'andata, di aver detto anche ragione, che aveva vinto contro Farina la gara tattica. Non mi aspettavo una chiusura mentale così incredibile, detto che abbiamo tutti sottovalutato i Gladiator. Questo va detto, gli abbiamo dato. Sicuramente non erano così più forti dell'apice, però li abbiamo dati per poco sofisticati rispetto a quanto erano. Farina era 10ª promozione. E che raggiunge, quindi perlomeno dobbiamo avere una giusta concezione degli avversari.
1: Professore, poi andiamo a leggere i commenti dopo, però se siete d'accordo facciamo un'analisi tattica così liberiamo Sergio, che insomma Sergio e il nostro Maurizio Calò 21:30 ci lasciano, però prima dobbiamo parlare del Memorial, però facciamo parlare Sergio di campo, che è quello che insomma è vero Sergio, è materia tua a tutti gli effetti.
3: E cosa vuoi sentire?
1: Dimmi adesso tu. Parla il professore, ora parla il professore prof. E tu mi dici se sei d'accordo o meno. Professore, possiamo guardare l'analisi quindi con Candelli?
4: Certo, sono le solite due clip di possesso e non possesso. Vedrete le due clip di possesso che sono praticamente le prime due occasioni che avete visto anche negli highlights. C'è il gol di Aguilera dopo il tiro di Rosario. Questo invece è un cross di De Rosa. L'inizio del Taranto, i primi 30 minuti sono stati quelli che mi auguravo per il Taranto. Mi ha ricordato Taranto contro Canosa. Abbiamo giocato in una maniera disperata, per citare un giocatore di NBA che è Bridges, che ha vinto l'NBA recentemente. Qui ci sono 4 giocatori in area, lo Savio attacca il primo palo, Aguilera il secondo, Incerti fa l'unica sovrapposizione che ho visto fatta bene. Il problema è che non l'ha mai più ripetuta e mi sono chiesto per tutta la partita perché Marino, che aveva fatto così bene, non è partito titolare, e perché Zampa ha giocato così pochi minuti nei playoff. Vedo che Danucci anche da un punto di vista tecnico ha peccato appunto nella sua chiusura mentale. Qui vediamo un'ottima occasione, un'ottima costruzione, che è quella che ha portato al tiro lo Savio, un tiro molto pulito. Il Taranto ha prodotto soltanto in questa partita più di quanto abbia fatto il Gladiator fra andata e ritorno. in 90 minuti, e questo sicuramente è un dato positivo. Io però, ovviamente, oltre a sottolinearvi come lo Savio sa attaccare lo spazio bene, eccetera, vi devo da match analyst dire che l'analisi avanzata è 51% occhio, sensazione, 49% dati. E quindi il Taranto questa partita, ribadisco, la perde per atteggiamento. È un problema che ci portiamo tutta la stagione. Questa è la fase di non possesso. Ottimo il pressing a due, lo Savio Aguilera. Questa azione finisce con un tiro da fuori di Picascia. Lo Savio qui si muove bene da destra a sinistra e viceversa. Vukoša attacca troppo presto e qui la prima linea viene praticamente presa di sorpresa. Qui Incerti si trova in mezzo e c'è un'occasione abbastanza pericolosa per il Gladiator. Poi l'uno contro uno di Rizzo è abbastanza efficace, però questo è chiaramente un pericolo abbastanza abbastanza importante che non ci dovevamo permettere, come tanti pericoli che abbiamo subito, come il gol che non è in queste, che non è in queste clip, però è stata un'azione molto simile a queste clip. Infatti questa azione appunto è stata praticamente uguale al gol, a parte il tiro da fuori per il rimpallo. Qui ancora prima pressione, abbiamo quattro giocatori dietro Aguilera, c'è Vukoša che si alzava sempre dal lato della palla e lo faceva anche bene per i primi minuti, poi soprattutto lui mi ha deluso sia con il pallone che senza il pallone. Penso che possiate essere d'accordo con me, è abbastanza controproducente da un certo punto di vista che il miglior giocatore del campionato sia stato uno dei peggiori per atteggiamento, uno dei peggiori nelle, nei fondamentali tecnici. Ottimo, diciamo, la prima pressione, meno ottima la difesa. Qui sono tutti slegati, nessuno marca il marcatore appunto del Gladiator. E c'è un gol abbastanza scellerato che il Taranto prende.
1: Fermi. Sergio.
3: Vabbè, per me sono due le cose molto importanti, prof, che se le hai analizzate. La prima è che il Taranto di verticalizzare ha verticalizzato solo 4 volte. E purtroppo nel calcio bisogna andare in porta. Sì. La differenza che ha fatto il Gladiator, che se tu vedi tutte le azioni che tu hai messo all'interno, sono tutte azioni che hanno verticalizzato dopo il possesso, che è la cosa fondamentale. E l'altra cosa, nella fase di non possesso, se mi posso permettere un mio pensiero, basta guardare la pressione. Certo. Allora, la pressione, tu hai parlato di Vukoša, ma io che gioco in casa una partita dove la devo vincere con un pubblico del genere, io la pressione non la faccio a quell'altezza. Non posso aspettare tre quarti di campo sei morto. Almeno per come la vedo io
4: sono d'accordo.
3: Sono un
4: d'accordo.
3: Attaccante, a me darmi con il caldo che c'era, darmi 60 metri di campo nella ripartenza, a me mi ha ucciso dopo 20 minuti. Differenza se vai a fare come si usa adesso, la pressione è un po' più alta. Ripeto, anche il fatto di Marino, secondo me, è stata una situazione studiata proprio nel, perché comunque ci potevano essere i tempi supplementari e tutto, quindi è una situazione
1: tenerlo fuori
3: dove tenere la soluzione in più.
4: Sono
3: però
4: d'accordo,
3: a me è
4: rilancio,
3: lì la cosa che non è piaciuta del tappo, il resto è sfortuna. Okay. Però è quello che non mi piace, è proprio l'atteggiamento di aspettare nella tre quarti. Cioè, tu sei il Taranto dove giochi con tutto quel pubblico, cioè, tu li devi chiudere in quello, devono buttare la palla.
1: Sì.
3: Per me, per come la vedo io, poi 40, 50 gradi col campo, erano anche 60, è l'ultima partita. L'ultima partita dai tutto quello che hai. Esci con la maglia strappata, bagnata, puoi anche fare male perché può succedere che sbagli la partita, però devi uscire che hai dato tutto. E ripeto, 3 o 4 è il rammarico di non averli visti, soprattutto perché già dal campionato eravamo usciti, abbiamo perso la Coppa e siamo usciti, era l'ultimo obiettivo per dare la soddisfazione a questa città. Ovviamente tante delusioni, su queste soprattutto le tre delusioni di quest'anno ti hanno portato ad avere il risultato finale che non è giustificato assolutamente, però è anche la delusione che tutti questi ragazzi purtroppo vivono ogni anno, non è giustificabile, però ripeto, è la delusione che i ragazzi hanno da tanti anni, perché non riescono, arriviamo a quel gradino e non riusciamo mai a salirci sopra. Quindi sono quelle due, prof, le cose che io ho notato, che tra virgolette, ripeto,
4: sì,
3: non sono un allenatore di prima squadra.
4: Io durante la partita, più che da match analyst, da tifoso, ho pensato che il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché è più forte tecnicamente, ed è stata la più grande delusione che poteva avere da questo gruppo e da questo allenatore. Tutte le partite del Taranto in questa stagione hanno avuto questa costante, dove per i primi 40 minuti giocavamo benissimo e dopo, in questa convinzione per la quale se l'11 tecnicamente è più forte dell'avversario, allora deve vincere. Di conseguenza ha praticamente ucciso la nostra stagione. Lo ha fatto in finale di Coppa contro i Bisceglie, perché volevamo tenere lo 0-0, sì, e ha segnato.

0: sceglie, l'ho fatto, mi è successo sempre. E l'altra considerazione, proprio perché tu dici che la prima impressione era importante, io ti dico che D'Annunzio ha fallito anche nella scelta dei giocatori. Mi chiedo perché Monetti non abbia giocato più minuti, ma anche un Labbianca, che erano sicuramente meglio nella fase in possesso e sicuramente sarebbero stati più veloci nella prima pressione, più efficaci. Però sull'atteggiamento, che per me è la cosa più importante, sono assolutamente d'accordo. Il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché si chiamava Taranto e sarebbe bene che noi, che commentiamo il Taranto, smettessimo di pensare la stessa cosa e
1: Però, prof, se mi
0: iniziassimo
1: permetti,
0: ad essere
1: anche
0: familiari
1: questo è vero.
0: con
1: Se,
0: l'idea di perdere in eccellenza.
1: certo, però, se mi permetti, noi siamo le persone esterne dove vediamo solo la situazione finale. Lui si è fatto quelle
0: Sì,
1: scelte per me. Lui
0: certo.
1: l'ha fatto, lui ha curato questo gruppo dall'inizio, a metà è andato via, è ritornato e l'ha curato fino alla fine. Cioè, non è una giustificazione per Ciro, attenzione, però già fare l'allenatore in questa città non è facile. Però lui li vive tutti i giorni, quindi ipoteticamente avrà scelto quegli uomini perché li ha visti meglio anche psicologicamente e caratterialmente per quella partita. Poi noi parliamo da fuori che la viviamo vedendola 90 minuti, quindi non possiamo sapere se uno era più
0: Sì.
1: preparato o meno, ma parliamo degli ultimi giorni dove si arriva cotti, eh? Ne ho fatte tante io così e si arriva proprio cotti. Quindi se c'hai,
0: Certo,
1: c'hai,
0: ma
1: chi
0: proprio
1: c'ha,
0: per
1: c'ha, si
0: questo
1: diceva.
0: era una situazione reiterata. Io dico che proprio nel momento decisivo tu provi anche cose diverse. Non mi aspettavo Monetti dall'inizio, mi aspettavo Monetti, Zampa, Marino dall'inizio, questo sì, Monetti e Zampa appunto che entrassero al 60esimo perlomeno. Poi è chiaro, evidente, se parti con un gruppo finisci con un gruppo e sono d'accordo con te. Però a me è sembrato veramente assurdo.
2: Bene, c'è Calò e poi dobbiamo leggere i commenti e poi vi devo parlare di un memore del dopo turco. Calò, prego.
3: Velocissimamente al prof dico, e perché non un trombino dall'inizio, considerando che è stato l'uomo che ha portato il Taranto in finale? Tra l'altro, prof, in una partita in cui ad apice il Taranto, insomma, non mi pare che sia stata proprio una grande partita,
0: No, assolutamente. E, allora, avrei
3: nelle
0: preferito
3: ultime tre
0: sicuramente
3: partite due
0: Trombino Santi
3: sconfitte e un
0: Russo.
3: pareggio,
0: Veloce,
3: diciamo.
2: prof, un minuto, anche meno, prego, prego.
0: Avrei preferito Trombino Assante Russo dalla panchina per l'atteggiamento, però per la partita che avrei pensato io, che non sono D'Annunzio né tantomeno l'allenatore, avendola impostata io mentalmente sulla prima pressione, avrei evitato sia Trombino che Santi Russo. Ecco perché parlavo di un attacco, non Monetti dal primo, però perlomeno un attacco che fosse efficace in prima pressione. Anche nella ripresa e quindi nessuno di due.
2: Bravo prof, complimenti anche per la capacità di sintesi. Massimiliano Ghilotti, un saluto al grande bomber Sergio De Tommaso. Angelo Di Leo, vuoi salutare Sergio?
1: Sempre a
2: Sempre.
1: tutti, un
2: Sì, saluto.
1: abbraccio grande.
2: Ecco. Angelo Di Leo, il Taranto. Angelo Di Leo, Angelo Di Leo, il Taranto. Scusi, lavora con noi, non avevo colto subito. Il Taranto ha preso due gol su errore o ingenuità difensiva. Sull'1-0 il Gladiator ha avuto il raddoppio sui piedi. Ancora errore difensivo. Bravo il portiere rosso blocco dello specchio. Il portiere del Gladiator migliore in campo nel secondo tempo. Alla fine gli episodi fanno sempre la differenza. Ha ragione Tommaso. La gara andava chiusa con determinazione dopo il pareggio. Io non punto il dito contro l'arbitro perché farlo di fatto è inutile. Unica partita persa in casa, dice Manzulli. Stefano Cassano, diciamo anche che il Gladiator ha avuto una buona dose di fortuna. Servizio d'ordine fatto male a Massafra, quaterno arbitrale indecente, specie del segnaline di Vicenza. Se posso dire, io mi aspettavo che preso il gol del 2-1, chi si è occupato del servizio d'ordine si ponesse nell'unica porta che c'era tra il campo e il settore più caldo dei tifosi del Taranto. Così non è stato, ma io non faccio servizio d'ordine e racconto quello che succede. La partita l'abbiamo persa per Rizzo, dice Gaetano Manzulli, punto. Luigi Biella, i Ladisa non lasceranno, come imprenditore del loro livello sono abituati a superare gli ostacoli, si sono arrivati a costruire ciò che hanno e perché sanno come raggiungere certi obiettivi. Santa Maria, Francesco Santa Maria dice Farina non ha perso mai fuori casa, Cataldo Mannavola, se veniamo ripescati mi faccio i capelli corti come incerti. Ha detto che sono uguale a Renato Perrini, ha messo tra parentesi, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca più o meno, Cataldo. Tommaso Troccoli, una finale scippata dall'assistente, servizio d'ordine un po' latitante nello stadio. Andrea Salentino, Dario cortesemente puoi leggermi perché abbiamo giocato fino a gennaio con De Simone? E quello ce l'avevamo, cioè
3: Beh,
2: hanno
3: è stato uno dei
2: optato.
3: tanti errori di quest'anno, è stato la scelta del
2: Sergio, tu vuoi
3: portiere.
2: aggiungere qualcosa a questa cosa?
1: Basta vedere chi alla fine ha vinto. In queste categorie noi quando giocavamo comunque c'erano

0: 4 under e l'under in porta lo dovevi avere comunque. Adesso giochi con 2 under. Hai la fortuna di avere, con tutto il rispetto, due portieri a Taranto che li paghi a costo zero, ma sì, uno dei due, non faccio i nomi, ma uno dei due penso che è il portiere più forte che io ci abbia giocato in tanti anni. E ce l'abbiamo a casa, portiere grande, di esperienza, di personalità, e si è scelto di giocare col portiere under. Ecco qua, purtroppo Taranto, sbagli qualcosa, il ragazzino non lo sopporta, non riesce a tenere botta, e quindi è stata, anche per me è stato tra virgolette il primo problema che si è creato, però in una crescita, perché poi fondamentalmente parliamo che si è partiti da zero, quindi ci sta l'errore.
1: Interrompo, faccio l'ultimo saluto al grandissimo Sergio da parte di Alfredo Paradisi, che salutiamo.
0: Mamma mia, Alfredo mio, mister mio, gli voglio un bene dell'anima.
1: È stato qua settimana scorsa Alfredo, spesso ci viene a trovare per 100 Sport. Però
0: c'è tanto da imparare da lui.
1: C'è tanto da imparare, è vero, grande mister, l'abbracciamo. Però dovremmo avere in collegamento il senatore Mario Turco.
2: Buonasera
1: Turco, buonasera
2: a tutti.
1: Allora, lei...
2: Grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei. Lei chiude quello che è il trittico politico misto Taranto-Roma, che c'è Taranto-Roma-Bari anche, che ci è venuto a trovare questa sera. Noi abbiamo lanciato oggi, successivamente a quello che è la sua posizione, quella che abbiamo registrato negli scorsi giorni, una sorta di lodo Taranto, ovvero la necessità che in qualche modo si possa arrivare a ottenere questo agognato ripescaggio che allo stato attuale, seguendo i criteri prefissati dalla federazione, è pressoché irraggiungibile per il club rossoblù. Ma abbiamo fatto appello a quelle che sono le forze politiche, e siccome ti posso dare del tu, senatore, come facciamo quando ci incontriamo, quando ci incontriamo ci diamo del tu, quindi qua poi non mi piace. Siccome poi ho dato del tu a Perrigno, ho dato del tu a Francesca Viggiano, sembra quasi come se io voglio prendere distanze, invece non è così. Dicevo, tu che sei tifoso del Taranto, certificato DOC, lo hai già fatto qualche giorno fa, e non possiamo che tirarti in mezzo a questo gruppo WhatsApp ideale che vogliamo creare con tutti coloro i quali che possono fare qualcosa per il Taranto. La città va risarcita e ci auguriamo che, come è accaduto a Catania, come è accaduto a Firenze, possa accadere anche a Taranto.
2: Io innanzitutto, all'indomani della grande delusione di domenica, ho manifestato la mia rabbia, la mia delusione, con una lettera che ho inviato sia alla Lega Nazionale, dilettanti, e sia alla Federazione Gioco Calcio. Ho voluto portare a questo punto nel governo del calcio il rammarico per, secondo me, per una serie di vicissitudini che non hanno permesso al Taranto di poter vincere questo campionato. La lettera che specifico non come rappresentante di una forza politica, ma come un senatore della Repubblica tifoso di una squadra di calcio, qual è quella del Taranto. Ho lamentato innanzitutto la mancanza di rispetto, perché secondo me una fine prima a Taranto, no, con una squadra che non avere nessun rappresentante della Lega, è stato per me la mancanza di rispetto ad un'intera città, perché ci mancava un rappresentante della Lega almeno pugliese.
1: Sì.
2: E dopodiché il rammarico per averci annullato alcuni gol che a tutti sono sembrati regolari, soprattutto quello in casa, che poteva cambiare completamente la partita e l'esito della finalissima. Detto questo, i regolamenti sono molto rigidi, non dobbiamo illudere nessuno, perché oggi il Taranto ha poche speranze di poter essere ripescato in base a quei regolamenti. Dipenderà molto dalle squadre che non si iscriveranno, ahimè, al campionato, e la crisi finanziaria del calcio in genere lascia prediggere che anche quest'anno ci saranno delle squadre che non si iscriveranno. Ci saranno delle squadre che avranno più del Taranto il diritto ad essere ripescate, però anche qui ci potranno essere delle squadre che non avranno la forza finanziaria del Taranto Calcio. E qui innanzitutto il ringraziamento personale alla famiglia Latina che ha voluto investire nel Taranto Calcio, oggi garantiscono continuità al calcio a Taranto e che meritano a questo punto anche di poter sperare che laddove ci siano delle squadre meno attrezzate sul piano finanziario, ecco che qui la solidità finanziaria e la serietà del Taranto Calcio possono far sperare in un eventuale ripescaggio.
1: Mario,
2: è il tema del lontano passato,
1: sì,
2: quello del 2003, che ha consentito alla Catania, che ha consentito alla Fiorentina di poter essere ripescata, in deroga ai regolamenti.
0: Attica.
2: Però in quel periodo lì c'erano dei rompi, sono stati approvati e consentiti. Ora io volevo ho sottolineato a questo punto nella mia lettera, nella mia comunicazione, che ci sia un'attenzione alla situazione sociale, economica e culturale della città di Taranto.
1: Certo.
2: Ha subito un torto per una chiusura dello stadio Jacopone, per i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dell'Italia e sono i giochi che vedranno l'Italia al centro dell'attenzione internazionale. Bene, noi abbiamo avuto un danno dalla chiusura dello stadio. Migliaia di tifosi, diverse domeniche, sono andati a fare diversi chilometri per riempire lo stadio di Massafra, e alla cittadinanza di Massafra il mio personale ringraziamento per l'accoglienza. E dall'altra parte abbiamo subito dei torti anche in questo campionato, perché i torti,
1: sì,
2: sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi chiediamo, e io personalmente ho chiesto in qualità, ripeto, sottolineo, di tifoso e senatore della Repubblica Italiana, di poter a questo punto avere una massima attenzione da parte del governo del calcio italiano. Anche qui i regolamenti ci sono rigidi, però sappiamo benissimo che i regolamenti, in caso di meriti eccezionali sportivi o di ordine pubblico, possono essere derogati. Io personalmente ho avuto delle interlocuzioni proprio questa mattina con i vertici della Lega e ho richiesto questa eccezionalità per Taranto, perché Taranto vive un momento eccezionale della sua vita e quindi di fronte ai momenti particolari e straordinari ci vogliono decisioni straordinarie, coraggiose, da parte di chi governa il calcio italiano.
1: Grazie Mario, davvero, era proprio quello che volevamo sentirci dire, la chiosa è quello che volevamo e fa il paio con quanto ha detto Perrini, con quanto ha detto Francesca Viggiano. Quello che volevamo è unione al di là della casacca politica, perché tutti in questo momento indossate la stessa maglia, non devo venire a dire a te perché tu la indossi sempre questa maglia, come Perrini e come la Viggiano, che è quella del Taranto, è quella di Taranto, della comunità che rappresentate e che è nella quale viviamo quotidianamente. Grazie al senatore Turco, grazie
2: però
1: davvero.
2: Adesso faccio anche un appello, perché non bastano le parole. Occorre a questo punto che ognuno di noi faccia la sua parte. Serve un'amministrazione comunale che si faccia sentire,
1: sì,
2: con un documento che deve partire dall'amministrazione comunale. Serve che la Regione Puglia faccia anche la sua parte con un documento unitario.
1: Sì.
2: E serve che tutti i parlamentari scrivino al ministro Abodi e alla federazione.
1: Certo.
2: Questo è un atto concreto che i rappresentanti istituzionali ai diversi livelli devono assolutamente fare.
1: Certo.
2: Poi serve far sentire la propria voce, e qui faccio un appello anche alla tifoseria. Siamo tutti delusi, col cuore infranto, però a questo punto dobbiamo anche noi come tifosi, a questo punto farlo come tifoso, e ti riferisco anche a tutti i tifosi del Taranto, a questo punto possiamo fare una qualunque iniziativa che possa far discutere della questione Taranto a livello mediatico, a livello politico e a livello del governo del calcio italiano, perché Taranto merita rispetto e in questo caso deve essere risarcita dei danni subiti non solo nell'ultima finale ma anche in tutto questo anno in cui noi abbiamo rinunciato ad andare al nostro stadio, che era Jacopone, per il bene della cittadinanza italiana, per organizzare i corsi del medico.

0: Mediterraneo, e a questo punto vogliamo avere un giusto risarcimento, un giusto riconoscimento per tutti i sacrifici che i tifosi del Taranto hanno avuto in questo anno di ristrutturazione dello stadio con lo stadio chiuso e nell'anno precedente con il non calcio a seguito del fallimento che Taranto ha subito.
1: Perfetto, tutti d'accordo, tutti sulla stessa barca. Grazie Mario Turco, grazie davvero.
0: Grazie a voi, forza Taranto.
1: Sempre, sempre. Allora, abbiamo messo d'accordo centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle in questo momento. Ci manca Bitetti, ce l'ha nominato adesso Mario Turco. Quindi sindaco, se ci stai guardando domani, ti chiamiamo, ti inseriamo nella chat di WhatsApp e facciamo tutti il nostro. Adesso però mi stacco dal Taranto, poi vi porto alla Iacovone, ma dopo, prima devo farle salutare loro. C'è Sergio e Tommaso che deve parlarci di una cosa importante, perché abbiamo la locandina, vero Candelli? C'è un'iniziativa che parla di calcio, vero, un'iniziativa che ricorda una persona che insomma ha fatto la storia del calcio a Taranto. Eccolo qua, il primo memorial di calcio, Vito De Tommaso. Eccola qua la locandina, insomma Sergio. Diciamo che a me non nessuno piace. Meglio di te può parlare di questa cosa in questo momento.
2: A me non piace chiamarlo memorial. Ok. Per me è un evento, perché... No, quando si ricorda una persona penso che sia giusto ricordarla con il sorriso, per quello che ti ha dato, per quello che ha fatto, soprattutto per la città, per quanta gente se lo ricorda in questa città, per quanti sono venuti a ringraziarlo l'ultimo giorno. Era doveroso dovergli dedicare per la sua passione questo evento. Sì. Un evento che ci ha messo a disposizione il Circolo Tennis di Taranto, la famiglia Renna, per quanto riguarda i Diavoli Rossi, che sono stati la mia ex società quando ho incominciato a fare la scuola calcio, mi hanno messo la struttura a disposizione per poter fare questo evento. Questo evento ci sono tantissime persone, ce ne sono tante, ringrazio voi perché ci darete,
1: noi ci saremo,
2: la vostra,
1: noi verremo,
2: ci darete la vostra collaborazione. Ci saranno assessori, ci sarà gente delle forze armate, ci sarà tanti e tanti giocatori ed ex giocatori, ci saranno famiglie, ci saranno bambini. L'abbiamo costruito non che si faccia per un anno, perché ecco perché non lo voglio fare il memorial che si ricordi in un anno. Basta una serata per stare anche 100, 200, 300 persone insieme, viversi la giornata con musica, mangiare, bere e giocare a calcio, che penso che sia il ricordo più bello che si possa fare per una persona.
1: Io sono curioso di una cosa però, perché noi ci saremo presenti il 24 giugno con le telecamere di Studio 100, andremo ad immortalare per un semplice motivo: per il ricordo, per la serata, per l'amicizia che ci lega a Sergio, che è uomo di sport e non solo, che è una persona che lavora con i ragazzini a livello sportivo e inculca esattamente l'opposto rispetto a quello che abbiamo visto a fine partita domenica. Quindi la riflessione che facevamo, no? È proprio quella. Noi vediamo le società che fanno i rigori a fine partita tra i più piccoli, perché devono vincere tutti. E poi bisogna spiegare ai ragazzini che quello che è accaduto domenica non si fa, quindi saremo presenti. Io sono curioso di una cosa: chi sono le vecchie glorie che scendono in campo in una squadra e chi sono i Sergio e Tommaso Friends? Vorrei capire com'è composta, composta schieramento.
2: Le vecchie glorie purtroppo sono quelli che hanno dato la storia del calcio e della Serie B, come sono Gianni Sgarbossa, Graziano Gori, ce ne sono tanti da elencare. Che adesso non ricordo, ci sono Dodò Vitti per quanto riguarda il calcio a 5, purtroppo non ci sarà per una questione di salute Mister Carrano, che certo. È una persona che io ci tenevo tanto che venisse a un evento del genere, ci sarà Mister Pettinicchio, ci saranno tante di quelle persone dove è bello, ci sarà, se parliamo di allenatori, ci sarà Fabio Prosperi, c'è tanto da stare insieme e divertirci che... non badi a quelle che dovrebbero essere realmente le squadre, perché del quadriangolare, quello che deve uscire in 6 per 6 ce le sta fregando realmente poco. Ci stiamo più concentrando sul fatto che dobbiamo capire con che persona parlare, perché saremo tanti e quindi dobbiamo stare insieme col sorriso e cercare di parlare uno con l'altro.
1: Cioè, il rettangolo da gioco è la scusa, sì, è soltanto sì, la scusa per trascorrere.
2: Ecco perché dico, a me non piace chiamarlo è memorial, mi piace chiamarlo evento, perché è una situazione per stare almeno un giorno tutti insieme. e ricordarlo in un giorno solo.
1: 24 giugno alle ore, pardon, alle ore 20, quindi Circolo Tennis Taranto, invitiamo tutta la cittadinanza a passare una serata di festa, una serata anche di sport, ma soprattutto di serenità, una serata nel ricordo, vissuta in serenità tra persone che il calcio vero lo masticano in realtà dei fatti. Sergio, noi ci saremo, ci vediamo il 24.
2: E ti ringrazio ancora.
1: No, figurati, è un piacere esserci. Ringrazio Sergio De Tommaso.
2: E grazie a voi di tutto.
1: Grazie a Maurizio Calò.
3: Grazie a te, Dario. Grazie.
1: Tirato un po' lungo, ho fatto un quarto d'ora, però abbiate pazienza. È colpa di Turco, mica è colpa mia, si è dilungato lui. Quindi,
2: è colpa sua che mi mette fretta da dietro.
1: No, dovete andare via, come no? Tutti via. Poi ringrazio San Cesario, professore, com'è? A posto?
4: Grazie a voi, sì.
1: No, sono qua. Noi continuiamo a vederci nonostante lei abbia cessato adesso le attività lavorative, a meno che non analizzi le partite del mondiale, se vuole, noi ce le... Però... No,
4: sfortunatamente ancora non mi ha chiamato da zona a spiegare
1: ancora
4: chi
1: vince ancora. Mondiale. Però si accontenti di Studio 100, professore, le devo dire che è stata una delle sorprese migliori, più riuscite di questa annata calcistica. La sua rubrica ha fatto proseliti e siamo contentissimi di averla avuta nella squadra, tant'è che le rinnoviamo il contratto anche per l'anno prossimo allo stesso importo che ha percepito quest'anno, che è?
4: L'amore della maglia.
1: Beh, esatto, quindi zero, perfetto, rinnoviamo a costo zero. Bravo professore, amore per la maglia, complimenti, questo è un sentimento nobile da parte sua. Noi tra un po' torniamo, grazie professore, se vuole ci venga a trovare anche venerdì prossimo, perché noi non facciamo ferie, tranne le 2 d'agosto, per la felicità di mia moglie e della mia famiglia, siamo
4: con
1: qua
4: piacere,
1: tutti ci sfruttano, vabbè. Ci vediamo venerdì prossimo comunque, professore, va bene?
4: Certo.
1: Noi a questo punto andiamo in pubblicità, salutiamo tutti gli ospiti qui presenti, poi cambiamo diametralmente orizzonte, ovvero leggiamo i commenti, vi facciamo vedere lo Iacovone, ma poi abbiamo da parlarvi di un'iniziativa benefica. Un po' di pubblicità, un goccio d'acqua e ritorniamo. A tra poco.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E rieccoci in studio, io devo leggere i commenti ma lo faccio dopo in chiusura perché abbiamo degli ospiti adesso che sono venuti a trovarci e che hanno la precedenza per un semplice motivo, perché insomma loro parlano del cuore, non sono cardiologi, questa è una sottigliezza che va insomma riportata, ma il 21 giugno in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma andrà in

0: scena il torneo di beach volley 2 contro 2, anzi 2 per 2 misto a sostegno dell'AIL, e ci è venuto a trovare Emiliano Manni alla prima, qui a Studio 100.
1: Sì,
0: benvenuto, sì. Anche se ho fatto una cosa poco carina, perché per galanteria avrei dovuto presentare Stefania Nunnari, che è tornata a trovarci. Stefania, buonasera,
2: grazie,
0: ben trovata.
2: Grazie.
0: Perdonami, non volevo...
2: No, ci mancherebbe, anzi, grazie per averci invitato nuovamente.
0: È un piacere avervi qua, anche perché quando venite qui a presentare questi eventi lo facciamo per motivi che sono legati allo sport, come testimonia anche, insomma, i 2 metri abbondanti di Massimiliano. Ma anche per ciò che riguarda le tematiche del sociale, alle quali siete sempre attenti come AIL.
2: Come
0: Stefania.
2: No, certo. Niente, nella giornata di domenica 21 giugno, giornata nazionale dell'AIL, ogni sezione d'Italia, ben 83, organizza un evento proprio per dimostrare l'AIL cosa fa per i pazienti e per stare vicino alle proprie famiglie. Pertanto abbiamo deciso, come sempre, di unire sport e solidarietà, e in questo caso l'abbiamo fatto con un torneo di beach volley. Il torneo che si terrà al Dribbling, e siamo stati ospitati
0: all'AMA,
2: sì, siamo stati ospitati da Emiliano, che con tanta generosità ci ha ceduto i campi per questa giornata, ha acquistato le magliette per i giocatori che indosseranno con gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa, e quindi non possiamo dire altro che grazie, perché tutto il ricavato naturalmente andrà a casa AIL per le cure domiciliari.
0: La cosa importante, perché lega i temi dello sport, dicevamo, a quelli del sociale, in un territorio che ne ha assolutamente bisogno. Io ti ho pescato subito, tu non sei tarantino, ma insomma qui...
1: Sì, mi sono trasferito ormai 5 anni fa, e niente, sono di Roma ovviamente, e niente, dopo sono 5 anni ho aperto una scuola di beach volley in questo centro sportivo che è il Dribbling all'AMA, e sono molto molto contento, orgoglioso di aver conosciuto Stefania, perché questa dell'AIL è una cosa che mi piace tanto. In generale la beneficenza, o comunque essere disponibile a questo tipo di eventi, è una cosa che mi inorgoglisce. Noi già ne abbiamo fatti, ne facciamo, e con Stefania aver aggiunto anche questo è una cosa che ci piace a noi del centro sportivo, una cosa che ci onora. Quindi Stefania ha parlato prima con generosità, ci ha dato le magliette, no, l'abbiamo fatto veramente con piacere, con tanta, voglio dire, passione, perché è una cosa che va fatta e deve essere fatta, e quindi ben vengano iniziative come questa e l'impegno di Stefania, io ho solo dato una mano.
0: Come si articola la giornata? Perché start alle ore 11, start le attività alle ore 11, ma immagino che la preparazione avvenga anche qualche ora prima.
2: Sì, sì, arriverà qualche ora prima, insomma, per prendere le iscrizioni dei giocatori, consegneremo le magliette, a un certo punto apriremo il buffet, perché siamo sempre, cerchiamo di tenere i giocatori, no, in forma,
0: certo,
2: e di mantenerli con un buffet sia dolce che salato, e poi devo aggiungere, aprire e chiudere una parentesi, io Emiliano non lo conoscevo, mi sono presentata e lui si è fidato pienamente di me, dell'associazione AIL, quindi ben vengano queste iniziative, come tutti, devo dire, anche gli sponsor che hanno sostenuto, come ho detto prima, questa iniziativa. Molti non li conosco, però sono stati generosi.
0: No? È importante vedere nella locandina la presenza di diverse realtà che hanno scelto,
2: certo,
0: di affiancarvi in una giornata che si preannuncia lunga, ricca di attività, e che per l'AIL non riguarda, non è il core business, nel senso che avete scelto sapientemente di accorpare alle tematiche sociali quelle del volley in questa circostanza.
2: Sì, perché comunque abbiamo capito che alla fine sport e solidarietà è una bellissima unione, e c'è divertimento in queste iniziative, in queste giornate, non c'è competizione, e quindi è una cosa veramente bella, viene fatta con tanta gioia, con tanto amore, e i risultati alla fine sono eccezionali, posso dire.
0: Le iscrizioni come vanno? Abbiamo già
1: Infatti agganciandomi a quello che ha detto Stefania, devo ringraziare i ragazzi, perché ci sono 20 coppie, ho chiuso proprio oggi i tabelloni.
0: Quindi già 20?
1: Sì, 20 coppie che arrivano, giocano con tutta quello che è la loro intenzione di divertirsi, ma con l'unico obiettivo di partecipare a questa iniziativa solidale. Viene anche all'inizio, visto che parlavamo di programma della giornata, viene anche l'orchestra, adesso magari dico una cosa sbagliata nel nominarla, l'orchestra di Taranto.
0: Aspetta, vediamo un attimo. Sì. Magna Grecia?
1: Non vorrei.
0: È un'orchestra,
1: esatto,
0: questa è un'orchestra. Arriva la mano orchestra.
1: Che viene, poi farà un concerto anche di apertura, poi lo vedranno loro qual è poi il palinsesto musicale che mettono. Però anche loro sono voluti essere presenti. Calcola, il 21 dovrebbe essere anche la giornata della musica, c'è cioè qualcosa di genere.
0: Sì.
1: Nonostante quello, si sono ritagliati uno spazio per venire e comunque essere presenti. Quindi il ringraziamento va a tutti coloro che. E comunque prendono al balzo l'occasione di poter partecipare ad un evento benefico, è sempre una cosa che ti fa piacere vedere una risposta così, insomma, comunque 20 coppie organizzate velocemente, vengono, si divertono, giocano e partecipano a questo aspetto qua.
0: Noi non possiamo che farvi complimenti a Massimiliano, grazie. Ovviamente complimenti a Stefania che ormai diventa un abitué del nostro salotto, quando ci sono queste iniziative sa benissimo che può contare su di
2: certo.
0: Noi e ci fa piacere essere presenti domenica nei limiti del possibile a quella che è questa iniziativa che ovviamente è lodevole sia per le tematiche dello sport ma soprattutto per quelle che sono le tematiche del sociale e della vicinanza a chi soffre come,
2: a chi ne ha bisogno,
0: come da sempre AIL fa. Grazie davvero Stefania.
2: Grazie a te sempre per l'ospitalità.
0: È un piacere, grazie
1: mille,
0: Massimiliano.
1: Grazie a tutti.
0: Noi siamo in chiusura, a questo punto direi che la nostra trasmissione un'ora e mezza pulita, siamo riusciti a stare nell'ora e mezza, non ci speravo ma siamo riusciti a stare nell'ora e mezza, ringrazio come ho già fatto Stefania e Massimiliano, ringrazio il professor San Cesario, ringrazio ovviamente Maurizio Calò e Sergio De Tommaso che sono stati con noi nella prima parte di trasmissione, ringrazio più di ogni altro Peppe Candelli che ha sapientemente curato la nostra regia, ma anche gli onorevoli, l'onorevole Francesca Vigiano, il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia Renato Perrini, il senatore Mario Turco, ma soprattutto chi ha avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione. Io direi che qualcosa è venuta fuori. Vi lascio, se Candelli è d'accordo, con l'editoriale che abbiamo mandato oggi nel nostro TG, quello relativo al Lodo Taranto, così tanti collegati ancora alla nostra pagina Facebook, alla nostra app, al nostro canale, se non l'hanno visto nel TG delle 14, se non l'hanno visto nel TG delle 19:30, se lo guardano adesso. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con il nostro TG e poi prosegue per il corso della giornata. Grazie di essere stati nella nostra compagnia, un buon proseguo di serata a voi tutti.
3: Gli articoli del regolamento dicono una cosa, chiara, fredda, il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un Lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa com'è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia, quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti che, per i quali la categoria si sta impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. Non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione
0: ovviamente molto meno.
1: Che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente.

0: questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è diciamo per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti, adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti, sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
1: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta. Molto. E questo, diciamo, la storia che è come è nata. Poi come arrivano Marcella e Paola insomma investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale per la tradizione che era nata con papà.
2: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto, e quindi comunque, diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, di layout, di prospettiva, e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo, noi qui abbiamo la SAP Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi, insomma, abbiamo cercato nel tempo noi giovani di, insomma, arricchire.
0: Noi
2: perché
0: giovani
2: adesso non siamo più
0: giovani di una volta. Ormai.
2: Esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui è stato lo scenario di tanti concerti importanti, tu lo sai bene.
1: Parliamo dopo di questo. Parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli e la terrazza, che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
2: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima, insomma è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cene spettacolo, e poi abbiamo comunque creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo, insomma, ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damò, che viene qui, sta qui con noi, e collabora con noi, e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi ci abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque, diciamo, può accogliere chi vuole invece venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat, e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke, e inauguriamo, presentiamo un nuovo spazio che Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi, diciamo, è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, e quindi faremo dei gruppi più importanti.

0: sulla terrazza più grande, quindi siamo pieni insomma di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
1: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è cioè un episodio che magari ti

0: come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente nel caso di tutti e due qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
1: Ma diciamo che tutto quello che è successo per quanto mi riguarda è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare, e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro, e questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori, e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
0: evolversi
1: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto, a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualche
0: c'è gente che ci lavora che su questa cosa, ovviamente,
1: che non può assolutamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo poi ci sono stati tanti rapporti che sono nati, perché qua poi tra l'altro oltre a Mario ci abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
0: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con la scuola del SAP.
1: Abbiamo
0: certo.
1: Però tanti atleti, anche professionisti, tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua. Per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
0: per la bellezza
1: e per le cose. Abbiamo poi nel tempo c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più. Quando poi parlano per dire, no, delle spiagge libere, bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto e quindi abbiamo messo su, ma quest'anno stesso, tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a prenotare. E questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non libere, per l'amor di Dio, ci devono essere le spiagge libere e le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere. Però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo. Per tutto quello
0: certo,
1: che c'è da fare.
0: Certo.
1: E quindi questo.
0: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impresso, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere le cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere, di migliorare.
2: Allora, io ricordo con grande emozione Il primo concerto all'alba col nostro Diodato, con il nostro Antonio Diodato, che è stato sulla

0: rabbia, è stato meraviglioso.
1: Il più bello.
0: Meraviglioso, ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, Sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
2: È stato un'alba speciale.
0: Sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
1: Magico.
0: Poi, magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
2: vedi,
0: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme. Tante testimonianze di questo, di questa magia di questo posto, ecco.
2: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no? Sotto l'arco.
1: Chi viene per la prima volta, la prima cosa che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
2: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente c'erano, no, le possibilità di fare le foto così. Quindi insomma davvero qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
1: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend e molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
2: certo.
1: Quindi le scuole, gli esami, quant'altro, è parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che arrivino da tutte le parti. Stanno arrivando
2: i giochi di Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litorania Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo, insomma, in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà,
1: la bellezza a Gandoli la fa da padrone,
2: quella, amore, bellezza, diciamo,
1: e
2: che
1: questo
2: sicuro
1: è indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere, però
2: cioè, vabbè, questa è una cosa normale. Un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
0: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano
2: a Mimmo Bari,
0: come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
2: Perfetto, allora Hit the Beat dal 26, il 21 parte la stagione, Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre.

0: Proprio lo stemma di Lido Gandoli è che continuano ad essere parte predominante di Lido
1: Ce la
0: Gandoli, di
1: mettiamo
0: Oltre.
1: tutta, ce la mettiamo tutta,
0: Proviamo.
1: sono 30 anni che ce la mettiamo tutta perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata sì, 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei e sono comunque 30 anni che è partita diciamo, questa nuova ondata di entusiasmo che abbiamo portato noi sul posto, proprio creando tutto quello che
0: Certo,
1: oggi è
0: che
1: Lido
0: oggi
1: Gandoli
0: è
1: e
0: visibile.
1: dopodiché il futuro non lo sappiamo.
0: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcello.
1: Certo,
0: Quindi intanto portiamo questo e quindi insomma venite a Lido Gandoli e noi insomma continueremo, venite, venite, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcello Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questo grande, di questa grande scuola del clubbing pugliese che vede tra con loro insieme ai Fidele, Samuei,

0: Bianchi e altri protagonisti, davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time.
1: Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio, insomma, altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente, insomma, sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per fare, insomma, per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera. Grazie per l'invito.
1: Grazie. Allora, possiamo parlare di Puglia Invasion? Come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di progetti interessanti, parliamone.
2: Sì, sì, no, noi infatti, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fideles o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tuglie, c'è i Moeache, c'è
3: tanto,
2: sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. E quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
1: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no?
2: Sì.
1: Cioè un po' dopo la nascita dei Fideles, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma, di botto, come ho visto con i Fideles, si ha questa proiezione internazionale. A voi com'è capitato?
4: Il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima, eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1000 persone. Quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualche inconveniente che poteva venire. Eppure quella cosa,
1: cioè, voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
4: Esattamente. Non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, su quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi è esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase, in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time di un socio.
1: Sì.
4: E quindi è nata, cioè abbiamo dato
1: vita,
4: è nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
1: Perché in realtà noi, diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no, artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
2: Sì, sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23, perché quel giorno facevamo più tardi, io aprì Instagram, mi sono nel letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
3: È stato uno scherzo.
2: Sì, all'inizio era uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi risponde. Alla terza chiamata mi rispondi, che fra, c'ha scritto The Weeknd, ma che dici, fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi, diciamo, iniziò una collaborazione, e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi. Credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella, quindi ricordo

0: Eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco. Eravamo da soli, perché alla fine tanto, siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
1: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo. Cioè, diciamo adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80.
2: Beh sì, sicuramente volevo fare uno step back riguardo proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni. Poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola. Stavo parlando con Cesare. Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medimex. Quindi mettendo un po' di pressione addosso. Già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina. Benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi, no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è? Chi è? È mia madre, che è orgogliosa. Quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente, aprire un gruppo del genere rientra poi in quelle che sono le skill del curriculum, e quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio. Farlo poi in Puglia accentua di più tutto quanto.
0: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione. Invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
2: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo. Proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop. Diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono cose, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora. Quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba.
1: Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime che mi dovete rispondere tutti e due. Primo disco acquistato.
0: Primo disco acquistato, Bob Sinclair, Bob Sinclair, anzi, Love Generation, Division, Division, sì.
2: Non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto. Non ricordo What Do Some, qualcosa, non mi ricordo il titolo, bomba. Però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio, e avevo 3 anni. Era l'album solo di Freddie Mercury, a cui mi sono innamorato. È iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury. Quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
1: E invece, se vi ricordate, il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato cioè che proprio ha detto: no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
0: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola, che che mi chiese di suonare.

0: Cioè, in realtà lei aveva chiamato Tommy P, che all'epoca faceva tutte le feste, e se non posso fare pure io. Vabbè, dai, 10 minuti. Però il primo disco forse era Michael Clay, la Maidcla.
1: Oh, fantastico,
0: No,
1: fantastico, fantastico. E tu invece?
2: devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. Penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suona il Roman Flugelgett Knock, in una serata, prima serata in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop,
1: Il
2: tanti
1: reggaeton di
2: tanti
1: una volta,
2: reggaeton, il
1: il
2: primo
1: primo reggaeton
2: reggaeton di una volta, il primo hip hop di una volta, quello era, si ballava quello, io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
1: di una volta. Hai scardinato
2: Sì,
1: tutto.
2: non è andata benissimo.
1: Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa bella
2: Grazie, grazie.
1: chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di insomma, seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys, abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita. Niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per
2: Posso
1: voi.
2: dire, non mancate?
1: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi.
2: Grazie, grazie.
1: E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo e quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
3: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
4: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux. È uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
5: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene fa a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la missione, la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
6: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
7: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi. Non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto. Abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
4: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo

0: diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Ospite della puntata abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulsano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno. E quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera.
1: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
2: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
1: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria.
2: Spettacolare, quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
1: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
2: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
1: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
3: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
1: Sì, come no.
3: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni, cioè i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente i Delfini Scena è stata creata da tanto tempo, da tanti anni, dal professor Pasquale Strippoli, che adesso per problemi suoi si è ritirato.
1: Famoso scenografo.
3: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
1: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
4: Bruno, no? Abbiamo mercatini.
2: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
1: Ok, i DJ stanno andando?
2: I DJ

0: perché io vi lo dico la che è bella, non parla però.
1: Sono stanchi, perciò non parlano. Sono stanchi perché lavorano molto.
2: Uno deve parlare.
0: Ha ragione, il portavoce ufficiale Bruno Infante.
1: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi, fino alle 20:30, un menù molto speciale, pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare, ancora sporchi di sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è buonissima.
0: È che è buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma verremo direttamente sul luogo, insomma, degli accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro Non mi dire te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi ci fermiamo qualche secondo.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, quindi a Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state insomma collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo, e nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta Produzioni, sì, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte insomma le riprese del film.
2: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità, ci sono stati tanti dibattiti, tante domande e siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento, hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo, e questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
0: con
2: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagionati.

0: registi, però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che insomma siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
0: Sì.
1: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, e poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate e quindi grazie a produttori come te che diciamo in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio.
0: Sì.
1: Ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare,
0: Sì,
1: insomma.
0: esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film di, veramente sono stato a Paolo VI come mio
1: Approccio.
0: primo approccio, sì, un film si chiamava Ruggine. Dunque io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva che poi alla fine ho
1: Diciamo qual era la serie
0: Sei
1: televisiva.
0: donne,
1: Sì,
0: questa
1: sei
0: per Rai,
1: donne,
0: esatto,
1: certo,
0: per Rai 1, regia di Vincenzo
1: sì.
0: Marra. Dunque, io sono stato qua mesi, mesi e mesi e credo che, appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da, diciamo, un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: Certo, come no.
0: il Ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale. Credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km, che ci può fare qualsiasi film,
1: Certo.
0: c'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie, poi voglio dire c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo, le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter, insomma, mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Progetto, dove si vedrà la coperta? Parteciperà a dei
0: Guarda,
1: festival,
0: sì, esatto,
1: presumo, no?
0: immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia, ma
1: Sì.
0: voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo
1: Inserirlo.
0: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva che insomma ci ha aiutato molto. Che è il supervisor della parte post produzione, dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse gli dicevo prima, in Senato perché tratta un tema sociale, insomma, importante. E dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino,
1: Da
0: sia io
1: vicino.
0: che la regista, è un accordo, come dire, col sangue per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più
1: Più
0: festival
1: eventi. Allora,
0: possibili.
1: intanto ricordiamo Anna Piscopo che ovviamente era la regista della coperta e insomma, quando ti rivedremo a Taranto
0: Ma
1: come
0: guarda, io
1: produttore?
0: spero che noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
1: Sì.
0: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola
1: La cooperativa sociale.
0: Esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio un lavoro
1: Tantissimo, certo.
0: davvero, davvero molto, molto importante. Silvio Busico, per quanto riguarda appunto Clicom, perché è una nuova realtà.

0: dell'audiovisivo, secondo me, importante e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tacarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque, ci sono tante, ripeto, realtà a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle
1: Ah
0: cose, no?
1: certo,
0: In qualche
1: assolutamente.
0: maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città e questa è la cosa con la quale molti
0: Esattamente,
1: sono impegnati.
0: sono d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare le sue
0: Grazie,
1: visioni di cinema.
0: grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Anche per questa versione estiva di 120 io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito. Non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsariga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio.
1: Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero, ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco,
0: Buonasera.
1: praticamente, buonasera a te, praticamente adduce
0: Sì, do
1: all'algoritmo
0: la colpa all'algoritmo.
1: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che volevamo evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose sui
0: Sì, mi ha
1: matrimoni.
0: tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i
1: Niente,
0: matrimoni.
1: adesso questo ti tolgo.
0: È una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai no, ho superato una certa età, non si può
1: E
0: fare.
1: allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis. Beh,
0: Eccoli.
1: ciao ragazzi!
4: Ciao. Ciao.
0: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
4: Io sono Paolo.
5: Io sono Stefano, piacere.
0: E invece qui io sono Giuseppe e lei
1: Ma
0: Sabrina.
1: che simpatico ragazzo! Allora, ragazzi,
0: Non
1: diteci
0: vedevo
1: da
0: l'ora di farla sta
1: in
0: battuta.
1: battuta, questa, insomma, diteci da che provincia siete? Siete nel Salento,
0: No,
1: presumo?
0: sono
1: Dove
0: di
1: siete?
0: Pescara.
1: Addirittura da Pescara, quindi siamo andati oltre
0: Sì, sì,
1: territorio.
0: sì, sì, sì.
1: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
0: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
4: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
5: Però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio, e quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: ma perché non crearne uno finto giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé? Poi
0: Allora, ragazzi,
5: i tempi che corrono.
0: vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni. Lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci si fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura. Quindi, per
6: perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non a un matrimonio vero?
7: Non sposarsi, è chiaro.
5: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
6: è cattiveria, è
5: quanto può essere torturante.
6: però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
1: Dicevi, Paolo.
4: Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
5: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze.
1: Il look praticamente, giusto?
5: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
1: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio vinto per fare una festa e i due sposi finti fanno finta di essere sposi? Cioè, praticamente che cosa succede?
5: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che è, diciamo, è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
6: Ma un prete vero o finto?
5: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tutta... è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento. Quindi la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, e quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, e successivamente appunto la funzione, che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e, diciamo, inserire il social table per far socializzare di più, ecco, cioè più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
4: E comunque possono prenotare anche in 2, 3, 4 e noi li raggruppiamo in un tavolo unico.
1: È fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero, delle coppie che partecipano a queste feste?
5: Guarda, per ora siamo agli inizi, quindi è ancora presto, però
4: vedremo.
5: Abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
6: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
5: no,
6: vero?
5: No, un vero addio al celibato nel fake wedding.
6: Madonna, bellissimo.
1: Geniali, assolutamente geniali.
6: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome c'ho un paio di amici che volevano...
1: Sposarsi per finta.
6: Sì, esatto. un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi è.
1: Addirittura.
6: Quanto costa partecipare al fake wedding?
4: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce. E poi
5: una bottiglia di vino ogni 3
4: e poi parte la disco fino a sera.
6: I cocktail e il resto delle bottiglie sono a parte.
5: Cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so.
6: Sì, stiamo vedendo le novità. Foto nel frattempo.
5: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
1: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto
6: idea.
1: Veramente tutto... No, tra l'altro poi c'è, cioè, quasi un fake di quelli che fanno matrimoni a prima vista,
6: sì,
1: no?
6: Sì,
1: cioè,
6: sì,
1: proprio
6: sì.
1: È un parallelo di matrimonio a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero.
6: Io adesso appena chiudiamo

0: Chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
1: Il 12 luglio, domenica.
0: Il 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi.
2: A fare le riprese. Ci abbiamo anche questa cosa.
0: Però Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza brava.
2: Ma no, ma guarda, già timida. Fake di mio.
0: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh?
2: Lo lanciamo sul territorio qui, ragazzi. Lo lanciamo
1: anche perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro. Per adesso vorremmo girare la nostra regione, poi
2: certo,
1: però si può pianificare un'uscita.
2: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali, quindi i nostri complimenti a Stefano Appignani e Paolo Dottore.
0: Un'ultima cosa ai ragazzi, ovviamente quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
2: Che qua l'algoritmo
0: uscirà anche a loro, arriverà
2: non fa sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto, buon divertimento
0: a luglio, a se tutto va bene,
2: se tutto va bene ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao, grazie,
1: grazie a voi, ciao.
3: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 120 estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questa questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto

per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e, secondo le ricostruzioni processuali, aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale, perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale, oppure no?

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, il nostro TG 100 notizie. Partiamo con notizie che riguarda la sanità. Si accorciano i tempi di attesa per la sanità pugliese con diverse prestazioni, oltre 120.000 anticipate. La riduzione dei tempi di attesa per eseguirle, restano comunque delle criticità legate soprattutto alle prescrizioni. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca, nella fattispecie di un giovane tarantino che per 2 mesi e mezzo è finito ai domiciliari con una grave accusa, quella di maltrattamenti sulla convivente. Poi il ribaltamento della sentenza e l'assoluzione con formula piena. Chiudiamo con il Medimex i nostri titoli, serata che conferma l'attrattività dell'evento, grandissima folla ieri sulla rotonda del lungomare, ma anche tanti disservizi legati in prevalenza al park and ride e alle navette di Chima Mobilità. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: più prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa, oltre 120.000 le prestazioni anticipate e riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami. Restano però alcune criticità, soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula. Il giudice, dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa, ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di un giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimax 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta Park and Ride, previsto fino all'1 per il deflusso in sicurezza, si sarebbe interrotto alle 23:30. L'azienda ha avviato verifiche interne. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager, che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione. Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana. Lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è rivelata poi infondata, portando addirittura all'assoluzione piena. Ascoltiamo nel servizio.
1: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con l'assoluzione piena si chiude l'incubo per il giovane tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
0: Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto, dove 2 auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei 2 veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo non è l'unico

0: episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre due circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande, una Renault Twingo con a bordo quattro giovani per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I quattro occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore. A scontrarsi frontalmente per motivi ancora da chiarire, una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata, l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, tre, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei due sinistri. E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG. Focus sulla sanità pugliese, un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000, mentre quelle già erogate superano quota 105.000. In media, i tempi di attesa sono stati ridotti di oltre 4 mesi per le prestazioni urgenti e brevi, con risultati particolarmente rilevanti in specialità come neuropsichiatria infantile e oculistica. Tra le prestazioni maggiormente recuperate figura la prima visita cardiologica con quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine i riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
0: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
2: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili altrove e una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
0: Continuiamo a guardare alla nostra provincia, 7 comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Un fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara nel territorio tarantino e la posizione ribadita da 7 comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente i primi cittadini di Monteparano, Fragagnano e San Martino di San Giuseppe, oltre a Loredana Adelia e Piera Fragnelli, vice sindache di Roccaforzata e Faggiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottagli e Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme, coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica a integrazione delle valutazioni già presentate, una posizione condivisa, quindi quella dei 7 comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
0: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio. Al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, la presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Ha fatto tappa a Martina Franca la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Valle d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche per contrastare lo spopolamento giovanile.
4: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani, quindi Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi, ed è il momento anche per ricordare le parole del Presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti di loro abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro Presidente.
3: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
5: Quanto quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede. Oggi sono tutti quanti molto più consapevoli, non c'è più un popolo giovanile da educare, c'è un popolo giovanile da attrarre, perché loro sono già bravi, maturi, capaci.
3: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
6: È un fatto fantastico, fantastico perché evidentemente c'è e ci sarà continuità, e poi c'è molta ma molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia. Vedere tanti giovani, evidentemente questi valori sono ancora ben sentiti.
3: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
7: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere aeroporti, avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari, con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
3: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
0: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il proseguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrae sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Kima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
1: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld The Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sami Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il Festival Internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
0: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia perché, come sottolineato nel nostro lancio, non sono mancati disservizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio park e ride. Nonostante un ordine di servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino a l'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. Dopo l'accaduto, Kima Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che nei casi più gravi potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva.
2: Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle, l'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave eccellenza. Il progetto tecnico Pagni-Danucci sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso della Quero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17 di boxe disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Angelo Giletti, Lorusso ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici, che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, Lorusso si conferma tra le promesse più interessanti della box giovanile italiana.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri il nuovo Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
1: Si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
1: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
3: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
4: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
3: Lo penso che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
3: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
3: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
3: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
3: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
3: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
3: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
3: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
3: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5, prego. 5 milioni.
3: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
3: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verne.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca.

0: Geaga Radio Marellica.
1: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
0: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Osso. Grazie.
1: E auguri, eh.
0: Vuoi dire che uno si rovini per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori.

0: Mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Gatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciucchezzuole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
3: Danze classiche.

0: veramente no, io volevo dire.
1: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Mais oui, naturalement. Oulala.
1: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
0: Sì, Scoffier.
1: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
2: Ah, sì.
3: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
4: A te. Oh. Non ne vuoi?
3: No, basta.
4: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
1: E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
1: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
4: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
1: Senti, ci provi, io ti... Il signore del prato!
4: Ragazzi, adunata!
1: Evviva la società geografica!
4: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capo. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui. Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti. Lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che l'uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
3: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro avuto.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
6: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
4: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
6: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
4: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
6: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però quest'articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
6: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
6: E poi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
6: Pronto?
8: Pronto?
6: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
6: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
8: Sì, sono un povero dottore malato.
9: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
10: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
9: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
10: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
8: Ma perché dovrei dire 33?
10: Ma come, passate tutta la vostra vita per dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, oh, 33.
8: 33.
10: 43.
8: 43.
10: 53.
8: 53.
10: 73.
8: 73.
10: Tombola.
8: Tombola.
10: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
8: Errofagia?
10: Oh già.
8: Questa malattia non la conosco.
10: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
8: Mi spoglio?
10: No, no. Fa male qua?
5: No.
10: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria!
10: E va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio!
10: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile.
3: Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili.

0: anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? Mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: C'è.
2: Sono ieri.
0: Quisquiglie.

0: Vi pressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
2: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
2: Quisquiglie. Fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
0: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
2: No, quale paura?
1: Il mio vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.

almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo... Oh.
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: consultiamola.
5: Posto. Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Avanti gli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu? Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
2: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina,
4: si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
1: Oggi carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: controllo freddale con le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello a polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da da.
3: Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Vorrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercare di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messo? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

0: Via!
1: Papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, spegnetevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa. Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste!
1: Esiste!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso.

Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannelli. Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh. Oh. La la la la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Fatti porre, c'eri a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario. Poi è troppo buffo perché lo prendo
4: già,
3: sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
2: Aspetta.
5: Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
0: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, Giù?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Elio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telly.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.

0: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanessi solo, che non ci sarò più io a difendarti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
1: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
0: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Quoi qu'elle fait, peut-être qu'elle sait. C'est Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, non è bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: E se è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che ve la incontrate freccia a freccia, vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più fretta. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero? Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Uniforme d'una mostra, te stai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sine quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
2: Peccato.
3: Cerco Zenith? Zenith.
4: Compagnia Tete! Standard! Avanti! Ecco Zenith! Zenith! Look at that!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Signor, sì.
0: Allora, ci rivediamo.
1: Ci vediamo, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa le monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì, sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovane la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla faccia tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sì.

0: Di bale che mi vento da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canta?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche ciao per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci, è meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
2: Olio!
1: Oh, yeah. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh! Oh!
1: Sono felice! Ancora!
2: Ma signora Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie!
1: Allora, filete!
4: Vostra moglie?
5: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare! Lui non sapeva...
5: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Olio?
1: Noi ce ne andiamo!
5: Dentro!
0: E chi parla?
5: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
5: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
5: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì! Avanti! Marsch!
5: Perché devo morire io? Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere!
0: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!

0: Ehi, signore!
1: Guardate!
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere mio nostro figlio?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci c'è anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo capito a piovere. Su, venti, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: così saremo ciotamente liberi.
1: Il permesso di libera uscita?
0: Senti! Vuole anche il promesso.
1: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
0: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
1: In che modi?
0: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
1: Io non ce la gioco.
0: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
1: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Magì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
1: È ora di far colazione.
0: Che mangi la terra.
1: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
0: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
1: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
1: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
1: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non
6: tormentarmi? Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?